0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Girarrosto speciale di Mauro Corona. Un caro amico, 10 anni più vecchio di me, da tempo nel Regno delle Ombre, aveva studiato via posta alla scuola Radioelettra di Torino. Tale sforzo non fece di lui un genio, però era riuscito, tra le altre cose, ad assemblare un apparecchio radio tutto suo con i pezzi che la scuola gli spediva dalla città. Faceva qualche impianto elettrico, non proprio a norma, ma sicuro quel tanto che le case non andassero a fuoco. Cambiava lampadine senza l'uso della sedia, perché era alto, e si vantava di aver preso tante scosse, tutte senza conseguenze, solo perché era magro. L'arte appresa via posta non gli permise di guadagnare abbastanza per campare, perciò ripiegò sul lavoro del carpentiere, relegando a livello di hobby gli oggetti messi in vita dalla corrente elettrica. Erano gli anni 60 quando imparava a suon di francobolli e buste il mestiere di elettricista, professione alquanto rischiosa, giacché maneggia una forza che, come il futuro, non si vede se non quando arriva, e quando arriva è tardi per evitarla. Intorno agli anni 80 il mio amico s'era messo a bere. Diceva per causa di una donna, ma beveva anche prima, senza donne, seppur in misura più moderata. Io e un gruppetto di amici avevamo preso l'abitudine di andare ogni tanto da lui a farci uno spiedo annaffiato da fiaschi di vino. Quando non era lepre, era coniglio o capretto, oppure agnello o semplicemente qualche pollo. Preparato un gran braciere di carboni, ottenuti con legno di carpino, si infilava la carne in un'asta di ferro posta su 2 forcelle e a turno la facevamo andare girando la manovella. Una volta brasata come Dio comanda, si mangiava e si beveva all'aperto, chiacchierando fino a notte fonda. Soprattutto si beveva. Ho la certezza che il cibo fosse un pretesto per dar la stura a libagioni di ogni sorta, terminanti in sbronze colossali. Ciascuno portava quel che poteva, dal vino alle carni. L'amico elettricista, oltre che all'impegno di organizzare, offriva la casa, il cortile e il braciere. Quando facevamo questi ormai dimenticati convivi, venivano a trovarci degli ospiti graditi. Si trattava di Papo e Brina, i setter di Berto, vecchio bracconiere furbo e scaltro come i suoi cani. Tutti e tre campavano usando i sensi. Tutti e tre sapevano quando tirava aria di festini. 2 sentivano il profumo di arrosto, l'altro udiva le voci. Abitavano un tiro di schioppo, non era difficile. Quando vedeva il fumo e udiva le voci, Berto liberava i cani che venivano di corsa a prendersi gli avanzi. Poi arrivava lui a sottrarci caraffe di vino come se bevesse a cottimo. Era un modo per stare in compagnia, liberarci dai problemi, mezza giornata di bagordi, a volte la notte intera. Oggi non si fanno più questi incontri. Le grigliate sono strettamente personali, al massimo familiari. Né ospiti vi possono accedere se non contengono lo stesso DNA. Nessuno è invitato. Ognuno se la piange e se la ride per conto suo. A quei tempi invece funzionava diverso. Ci si trovava in case d'altri, a sentire storie, raccontarne, nutrirsi alla stessa mensa, abbeverarsi con qualche bottiglia, alleviare le pene di una vita in bilico sul vuoto. Il Vaillant era ancora vivo davanti agli occhi e lo sarà per sempre. Un giorno, durante uno di questi convivi all'aria aperta, toccava al nostro elettricista girare la manovella dello spiedo. Arrostivamo un agnello regalatoci da Giancarlo Dalmolin, mitico pastore di pecore, nativo di Canal San Bovo, tuttora in attività. Era la fine di un settembre pieno di sole. Sotto la casa del nostro amico, i contadini avevano falciato l'erba d'orc, il secondo taglio della stagione. Le ghiandaie facevano versi, sui pini cigolavano i fringuelli, upupe col ciuffo ritto montavano la guardia, intorno ronzavano api. Tutto pareva lontano dall'inverno. Invece, il generale dal cuore ghiacciato, era là intorno. Spiava la valle dai costoni del Borgà, pronto a riempirla di neve e gelo. Gli inverni pesavano meno allora. L'anima reggeva le nevicate come i tetti delle case o i rami dei carpini. Ora, gli anni passati, hanno minato i tetti, spezzato i rami, e l'anima piega le spalle all'arrivo della stagione fredda. Degli amici che rallegravano i convivi non c'è più nemmeno l'ombra, tranne il sottoscritto che attende il turno. Ma questi, nell'intenzione, dovrebbero essere racconti allegri. Invece mi accorgo che piegano storto. Meglio cambiare aria. Allora, quel giorno toccava a Vipaco ruotare la manovella. Vipaco è la scorciatoia per dire Vittorio Pasquale, nome dell'amico elettricista, il quale non aveva mai voglia di far girare lo spiedo. Brontolò che era stufo e che avrebbe inventato un aggeggio come si deve che girasse da solo. «Costruisco un qualcosa», disse. Detto fatto, nei giorni successivi si mise all'opera. Segò, assemblò e saldò tubi e profilati finché ottenne un solido telaio. Andò in un recupero di Longarone a procurarsi il motore di una lavatrice che montò sul telaio. Mediante pulegge e rotelle ne rallentò la corsa finché trovò il passo giusto all'asta dello spiedo. Ci mise un mese a finire. Era un uomo che andava lento. Non sempre era in grado di agire con lucidità e quindi con velocità. Faticò non poco a ripescare i remoti insegnamenti della scuola radioelettra annegati nel vino. Alla fine ce la fece. Era riuscito nel miracolo di finire l'opera in quelle condizioni. Finalmente venne il giorno del collaudo. Si era ai primi di novembre. L'aria pinzava il naso come una molletta da panni. Stare all'aperto non era tanto gradevole. Ma un possente fuoco di larice scaldava corpi e anime. Non appena le braci furono abbondanti e vivide, Vipaco le slargò col badile e orgogliosamente vi piazzò sopra il trabiccolo. Noi si guardava. C'erano Ottavio, Sepin, Gil, Jan de Paul e Gildo. Papo e Brina e Berto sarebbero arrivati dopo, sulla scia degli odori e delle voci. Tanto per vedere come funzionava il girarrosto, iniziammo con un pollastro, una vecchia gallina spennata e pulita. Vipaco la infilzò e poi collocò l'asta nella sede apposita. Tirò una prolunga dalla cucina, innestò la presa, schiacciò un pulsante sul quadro di comando e l'aggeggio prese a ruotare. Pareva un sogno non dover girare la manovella. Il grande Vipaco gongolava. Non si aspettava la reazione ribelle della sua creatura. Ai tempi della scuola radioelettra, alcuni meccanismi ancora non li conosceva. Ignorandoli, non li aveva neutralizzati nel motore. A un certo punto, senza preavviso, dal pannello di comando partì l'ordine di centrifuga. Vipaco dimenticò che un tempo quel motore era una lavatrice. La puleggia impazzì e il pollo prese a girare come un'elica. Il trabiccolo sopra le braci attaccò un ballo da tarantola mentre il pollastro roteava fischiando. Accelerò sempre di più finché le fibre cedettero e l'infilzato decollò. Schizzò obliquo come un boomerang, sbattendo prima sul muro di casa e poi finendo in fondo al prato appena ripulito di erba d'orc. Ci guardammo senza ridere. Il riso venne dopo. Qualcuno bestemmiò. Uno solo seguì attento i fatti per coglierne vantaggio. Fu Papo. Con un balzo si catapultò laggiù dove era finito il pollo. Ma Brina fu più svelta, lo addentò prima di lui e sparì nel fitto del bosco. Fu a quel punto che scoppiammo a ridere. Tutti, tranne Vipaco. Tirava su col naso, come se piangesse, ma non piangeva. Era il suo modo per accettare i fallimenti. Ne aveva tanti alle spalle, povero Vipaco. Era buono e intraprendente. Faceva le cose a fin di bene. Voleva riscattarsi, uscire dal buio, far vedere che aveva talento. Ma non riusciva. Era sfigato. E contro la sfiga non c'è talento che valga. Un dono però lo aveva. Quello di non mollare mai. Insistere, trovare entusiasmo sempre, anche in situazioni dove un altro si sarebbe impiccato. Vipaco, la sua grande anima semplice.
1: Il racconto.
3: Leonardo Gori. La storia di un burattino, ultima puntata. «Oh, bella bambina dai capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass...» Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. «Ora non ci scappi più!» Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che, nel tremare, gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. «Dunque?» gli domandarono gli assassini. «Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi!» E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff, gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», disse allora uno di loro, «bisogna impiccarlo, impicchiamolo». «Impicchiamolo», ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata!» Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare screanzatamente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano e, sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo. «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Amici miei, avete dunque capito? Tenetevi lontani i cattivi compagni e i libri cattivi, perché alla vostra età un compagno cattivo o un libro cattivo possono essere molte volte cagione della vostra rovina. Fine. Caro Martini, con il burattino ho finito. Non ho più nulla da raccontare. Ti mando l'ultima puntata e ti sarò grato se mi spedirai al più presto il relativo compenso, che le spese sono tante e i soldi non bastano mai. Tuo, Carlo Lorenzini, detto Collodi. Nota dell'autore. È tutto quanto inventato, lettera compresa. Tutto tranne la chiusa dell'ultima puntata della Storia di un burattino, pubblicata nell'ottobre del 1881 sul romano Giornale dei bambini. Pinocchio, infatti, doveva finire proprio in quel modo atroce e solo a furor d'infanzia Collodi fu costretto a proseguire il racconto dopo un'interruzione piuttosto lunga e a creare così, quasi controvoglia, il capolavoro.
1: Il racconto.
4: Andrea Camilleri, Donne. Bianca. Il nome e la storia di Bianca Lancia non possono non comparire in questo repertorio per una sua brevissima, struggente biografia che credo di aver letta troppi anni fa. Dico credo perché quella biografia, per quanto l'abbia in seguito cercata, non l'ho mai più ritrovata e mi sono anche dimenticato chi ne era stato l'autore. Non solo, ma la storia di Bianca, così come viene raccontata persino in Wikipedia, non corrisponde per niente al mio ricordo. Sicché sono arrivato alla conclusione che quella paginetta biografica sia stata una mia fantasia o addirittura un sogno. La memoria fa di questi scherzi. Comincio dalla vulgata ufficiale. Bianca è figlia di Bonifacio I, conte di Agliano e marchese di Buscavisse. Il fratello di Bonifacio, Manfredi II, è un fedelissimo dell'imperatore Federico II di Svevia e anche suo amico, tanto che l'imperatore lo nominerà nel 1240 vicario generale dell'impero in Italia e più tardi capitano imperiale di Asti e di Pavia. Quando nel 1225 Federico si sposa per la seconda volta con Yolanda di Brienne, la prima moglie era stata Costanza d'Aragona, i Lancia sono invitati ai festeggiamenti. Ed è in questa occasione che Bianca non solo vede per la prima volta Federico, ma se ne innamora perdutamente e ne diviene, ipso facto o quasi, l'amante. La loro relazione durerà a lungo. Bianca gli darà tre figli, Costanza, 1230, Manfredi, 1232, e Violante 1233. Di amanti, con relativa prole, Federico ne ebbe tante, ma è fuor di dubbio che Bianca fu la prediletta, anche perché madre dell'amatissimo Manfredi. Alla morte, nel 1241, della terza moglie di Federico, Isabella d'Inghilterra, sposata nel 1235, Bianca ricevette il feudo annesso al fortilizio di Monte Sant'Angelo. Qui, dicono le storie, visse a lungo reclusa a causa della morbosa gelosia di Federico, il quale, quando cadeva in preda di questi furori possessivi, ricorreva alla segregazione totale dell'amante. Sembra, secondo lo storico Pantaleo e padre Bonaventura da Lama, che avesse fatto così anche quando Bianca era incinta di Manfredi, rinchiudendola nel castello di Gioia del Colle. Dopo il parto, Bianca si sarebbe uccisa tagliandosi i seni e inviandoli insieme al neonato all'imperatore. Ma allora come avrebbe fatto a concepire Violante da morta? Altri cronisti raccontano che Federico la sposò in segreto verso il 1246 in articulo mortis, essendo Bianca gravemente ammalata. E infatti scrivono che morì pochi giorni dopo il matrimonio. Ma Salimbene de Adam, nella sua cronaca, dà una versione dei fatti molto diversa. Narra che Bianca fosse in ottima salute, che si finse gravemente ammalata al solo scopo di farsi sposare e che addirittura sopravvisse a Federico morto nel 1250. Insomma, avrebbe ordito lo stesso inganno di Filumena Marturano nella splendida commedia di Edoardo. Però il fatto che Salimbene affermi che Bianca sia sopravvissuta a Federico ci porta dritto dritto alla mia storia sognata o letta, che è questa. Nel 1212 Il 18enne Federico, re di Sicilia ma non ancora imperatore, si reca a Genova per avere l'appoggio marinaro di quella città. Vi resta 2 mesi e mezzo e ogni tanto va a trovare Manfredi Lancia in un suo castello del Piemonte. È qui che Bianca, poco più che una bambina, lo conosce e se ne innamora. Quando Federico riparte, la bambina giura a se stessa che quello sarà l'uomo della sua vita. Giovinetta ambita come sposa, rifiuta tutte le proposte di matrimonio. Realizzerà il suo sogno 13 anni dopo. Federico ricambierà in pieno il suo amore. Le poesie che scrive e legge agli altri poeti della Magna Curia, da Giacomo d'Alentini a Pier delle Vigne, sono dedicate a Bianca, che gli resterà sempre a fianco, anche se patirà a lungo la solitudine nei freddi castelli di Monte Sant'Angelo o di Gioia del Colle. Alla morte dell'imperatore, Bianca va a segregarsi in un convento, dove muore anni dopo, portando con sé solo uno scrignetto dentro il quale aveva messo 7 cose, ma non gioielli, che le avrebbero per sempre ricordato l'amore di Federico. In quella paginetta che credo d'aver letto, le 7 cose non erano specificate. Ed è proprio questo che m'ha intrigato. Cosa mise dentro lo scrignetto? Di certo qualcuna delle poesie che Federico compose per lei. E poi? Forse, da uomo, non sarò mai in grado di indovinare. Bisognerebbe essere donna e avere vissuto per anni, amandolo ed essendone riamata, accanto a un uomo che alcuni storici definirono lo stupore del mondo, per poter avere, forse, una qualche risposta.
1: Il racconto.
5: Carla, di Andrea Camilleri. Era il giorno del mio 28° compleanno e una gentile coppia coetanea aveva voluto invitarmi a cena per festeggiare insieme ad altri amici. Uscì da quella casa che erano da poco passate le 2, un tantino alticcio, e mi diressi verso la fermata del tram notturno. Malgrado fosse una splendida notte di un tiepido settembre romano, le strade erano deserte. Alla fermata c'era una ragazza seduta per terra, con la schiena appoggiata al palo che reggeva la tabella degli orari. Le ginocchia all'altezza del mento tenute dalle braccia incrociate. Stava con la testa inclinata in basso e quindi non era possibile scorgerne la faccia, oltretutto coperta da lunghi capelli biondi. Ebbi l'impressione che dormisse. Non si mosse neanche quando il tram annunziò il suo arrivo sferragliando. Allora mi chinai e le toccai una spalla. «Si svegli, sta arrivando il tram!» Alzò lentamente la testa, enormi occhi azzurri dai quali colavano grosse lacrime silenziose. Non parlò, non accennò minimamente ad alzarsi. Fui io a piegarmi su un ginocchio. «Sta male?» «No. Allora perché piange?» «Piango?» chiese sinceramente stupita. La ragazza si passò le mani sul volto, se le guardò e se le strofinò sui jeans. «È vero», disse, «non me ne ero accorta». Intanto il tram era arrivato, si era fermato ed era ripartito senza di me. Lei riprese la posizione di prima. Visto che avevo perduto la corsa, non mi restava che andare al più vicino posteggio dei taxi. Non me la sentivo di aspettare un'altra ora. Mi alzai, ma mi fermò parlandomi immobile. «Non te ne andare». Me lo chiese come si chiede una sigaretta, senza particolari inflessioni. Mi sedetti sul bordo del marciapiedi di fronte a lei. Rimase un poco in silenzio, poi riprese a parlare chiusa in se stessa come un riccio. «Io mi chiamo Carla, e tu?» Le dissi il mio nome. Alzò la testa di scatto e stavolta mi fissò. «Il mio primo ragazzo si chiamava come te. Gli ho voluto molto bene. È morto». Tornò a chinare la testa. D'un tratto avvertii l'assurdità della situazione. «Senti, Carla», dissi, «sono un pochino stanco e vorrei andare a dormire. Se vuoi ti posso dare un passaggio». «Non ricordo più dove abito», fece. «Per questo stavo seduta qui. Aspettavo che mi tornasse in mente». «Ma non hai un portafoglio di documenti, qualcosa che...» «Non ho nulla. Ho perso tutto. O forse me li hanno rubati, non so». Faceva sul serio o scherzava? Dal tono di voce mi convinsi che diceva la verità. «E se non riesci a ricordarti dove abiti, che fai? Te ne vai in albergo?» «Non ho un centesimo». «E allora dove pensi di passare la notte?» «Boh». Presi una rapida decisione, le proposi di venire a casa mia, le dissi che abitavo con un amico momentaneamente assente, che però sarebbe rientrato nella tarda mattinata, quindi avrebbe potuto dormire nella sua camera. «Va bene, ma non vorrei che tu ti facessi l'idea che, insomma, io non...» «Ho capito», dissi, «non ti preoccupare». Si alzò, ci incamminammo verso il posteggio. Era più alta di me, aveva un corpo da modella, doveva avere la mia stessa età. Ogni tanto rallentava, si fermava, corrugava la fronte, si guardava attorno, smarrita, perplessa. Poi ripigliava a camminare. Sbucammo in un viale abbastanza trafficato. Dall'altra parte c'era il posteggio. Stava arrivando dalla nostra destra una macchina velocissima. Ci fermammo sul marciapiedi per lasciarla passare. Subito Carla, stupendomi, cominciò a contare ad alta voce. 1, 2 e 3. Al 3 balzò in strada e si slanciò verso l'auto. Chiusi gli occhi atterrito. Sentii non il terribile tonfo e la frenata che mi aspettavo, ma uno stridio disperato di gomme. Aprii gli occhi in tempo per vedere che il conducente era riuscito a scansarla sfiorandola e proseguiva la sua corsa. Carla se ne restava immobile in mezzo alla strada. Altre auto stavano arrivando. La raggiunsi, ma per farla spostare verso lo spartitraffico dovetti cingerla per le spalle e quasi trascinarla. «Ma sei pazza?» «No. Allora perché l'hai fatto?» «Me ne era venuta voglia». Io tremavo per lo spavento, lei era assolutamente serena. In taxi ad un certo momento mi guardò come se non m'avesse mai visto. «Come hai detto che ti chiami?» «Andrea». «Sei il primo che conosco con questo nome, io mi chiamo Stefania». Ma non mi aveva raccontato che... Lasciai perdere. La prima cosa che mi disse, appena arrivammo a casa, fu «Voglio l'acqua». «Vuoi bere?» «No, sopra di me». «Vuoi farti una doccia?» «Ecco, quello, non mi veniva la parola». Le mostrai prima la camera destinata a lei e poi il bagno. Me ne tornai nella mia stanza. Dopo un quarto d'ora si presentò completamente nuda e gocciolante. Faceva mancare il fiato. «Non so fermare l'acqua». Andai a chiudere i rubinetti. Non si asciugò, se ne andò a letto senza nemmeno salutarmi. Aveva lasciato i vestiti in bagno. Perquisì con cura i suoi jeans d'ottima marca. Tutte le tasche erano vuote. Possedeva soltanto un fazzoletto. Dormii profondamente e mi svegliai che erano le 10 del mattino. Mi ricordai di Carla, o Stefania. Mi alzai e andai nella sua camera. Solo il letto è disfatto. Mi recai in bagno. I suoi vestiti non c'erano. Se n'era andata via. Notai per terra i miei pantaloni che la sera avanti avevo lasciato in bagno appesi dietro la porta. Quando li presi, vidi sotto di essi il mio portafoglio. Dentro, lo sapevo benissimo, ci stavano le mie ultime residue miserabili 4.000 lire. Ora ce n'erano soltanto 3.000.
1: Avete ascoltato Il racconto.
0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
6: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ansa.it. Dopo quelli anti-Covid, vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro nel 2030. Di Benedetta Bianco. I primi vaccini anticancro a RNA messaggero potrebbero essere pronti già nel 2030. Lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugar Sahin, i cofondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech, che con Pfizer ha utilizzato la tecnologia a mRNA per realizzare il vaccino anti-Covid. Se le sperimentazioni in corso danno esito positivo e confermano l'efficacia dei vaccini a mRNA per il cancro, i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040, dicono i due ricercatori. Ma Covid e tumori non sono le uniche applicazioni possibili per questa tecnologia di vaccini basati sull'RNA messaggero, che porta al suo interno le istruzioni per produrre una determinata proteina virale, nel caso del virus SARS-CoV-2, la proteina Spike, in modo da stimolare il sistema immunitario a riconoscerla e a combatterla. Stiamo espandendo le sperimentazioni anche ad altre malattie, confermano i due ricercatori, come la malaria e la tubercolosi. È importante effettuare con cura tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche perché ci permettono di raccogliere una grande quantità di dati. I due ricercatori spiegano perché i vaccini a mRNA usati contro i virus possono essere efficaci anche nella lotta ai tumori. In entrambi i casi, alla base c'è la disfunzione del sistema immunitario, quindi il meccanismo è simile e possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio, poiché questi vaccini sono molto efficienti nell'istruire le cellule immunitarie. Infatti, mentre i vaccini a mRNA anti-Covid-19 stimolano la nostra risposta immunitaria per proteggerci dal virus, un vaccino simile per tumori stimola il sistema immunitario dei pazienti ad attaccare le cellule tumorali, prendendo di mira le nuove proteine che si formano in seguito a mutazioni del DNA. Queste proteine, tuttavia, sono una specie di firma personale in ciascun paziente, e per questo motivo rappresentano una vera sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa, alle origini dei conquistadores. Un itinerario culturale nell'Estremadura tocca i luoghi da dove partirono Pizarro, Cortés e una moltitudine di condottieri spagnoli alla volta delle Americhe. Di Enrico Martino. Francisco Pizarro arriva sempre alle 5 della tarde. È alle 5 del pomeriggio che l'ombra del suo monumento cavalca ai piedi della chiesa gotica di San Martín, dove aveva radunato gli uomini della Muy Noble y Leal Trujillo, con un irresistibile «Venite con me e vi arricchirete». Un'avventura apparentemente folle, la conquista dell'impero Inca con 180 uomini e 37 cavalli, iniziata nel 1531 a Cajamarca in Perù, con la cattura a tradimento dell'imperatore Atahualpa, che cercò di salvarsi pagando un favoloso riscatto, fece riempire con 80 metri cubi d'oro la stanza del tesoro in cui era rinchiuso, ma fu strangolato senza pietà né onore con la garrota. Per anni a Trujillo si sono un po' vergognati di questa statua, piuttosto ingombrante storicamente parlando. Poi Pizarro è stato riabilitato, grazie ai turisti che arrivano in questa ruvida cittadina dell'Estremadura, irta di torri, che ha dato il suo nome ad almeno una decina di città e regioni del Nuovo Mondo, dal Perù al Texas, dalla Colombia al Venezuela. Nei primi anni del Cinquecento, proprio dall'Estremadura, regione ancora oggi economicamente depressa, lontana dalle rotte turistiche, non affacciata sul mare, migliaia di sognatori e avventurieri partirono lungo la strada che si perdeva in un orizzonte d'erba verso il porto di Siviglia. Molti erano nobilotti in Matamoros, a Mazzamori, pericolosamente disoccupati dopo la reconquista di Granada strappata agli arabi, e la regina Isabella decise di dare letteralmente un taglio alle loro faide, decapitandone le torri e costringendoli a cercar fortuna altrove, decretando così, senza saperlo, la fine di un paio di imperi precolombiani. È una storia così estrema da parere incredibile, tutta da scoprire lungo la ruta de los descubridores, gli scopritori, come oggi sono stati ribattezzati i conquistadores, soprattutto a Trujillo, dove progettarono smisurati sogni di grandezza. Bisogna venire qui per capire la conquista, dicono nei caffè di Plaza Mayor, dominata dall'imponente Palacio della Conquista, costruito da Hernando Pizarro, l'unico legittimo di quattro figli e l'unico a tornare dalle Americhe dopo l'infernale faida di vendette scoppiata in Perù, in cui fu ucciso anche il fratello più celebre, Francisco. Accanto a un insolito balcone angolare, tipico dell'architettura extremegna, Hernando è ritratto con la moglie Francisca, figlia del fratello Francisco, che aveva sposato la principessa Inés Huyalas Yupanqui, sorella di Atahualpa, l'ultimo sovrano dell'impero Inca. Così le ricchezze restavano in famiglia. Cáceres, gioiello architettonico protetto dall'UNESCO. L'oro del Nuovo Mondo trasformò Trujillo in un gioiello rinascimentale dove il tempo sembra essersi fermato. Una targa ricorda Francisco de Orellana, primo europeo a esplorare il Rio delle Amazzoni. Nel centro de los Descubridores, ospitato nell'ex chiesa della Preziosa Sangre de Cristo, questa epopea extremegna rivive sotto l'albero di una nave che si alza verso la cupola della sala principale e la Casa Museo de Pizarro ricostruisce la vita di Francisco vicino alla chiesa gotica di Santa Maria la Maior, dominata dall'Alcazaba, l'antico castello arabo. Il passato riemerge anche nei sotterranei del Museo de Cáceres, dalla penombra degli archi di un aljibe, una cisterna araba nascosta sotto le torri e i campanili del barrio Monumental, il centro storico patrimonio UNESCO, uno dei tre della regione, assurto di recente a nuova gloria come location del Trono di Spade. I doccioni gotici della concattedrale di Santa Maria guardano principi aztechi scolpiti sul palazzo degli Ovando, la famiglia di cui faceva parte Nicolás, che fu il primo governatore delle Indie. Nel Palacio de los Golfines de Abajo si respirano ancora le atmosfere di una delle famiglie più antiche di Spagna, grazie all'ascito dell'ultima discendente. Molti conquistadores attraversarono il ponte romano di Mérida, la metropoli della Spagna romana, diretti verso Jerez de los Caballeros, cittadina che deve il bianco delle sue case alla vicina Andalusia, il nome ai cavalieri templari che hanno lasciato una fortezza del XIII secolo, e lo skyline a due campanili legati ai protagonisti locali della conquista, Hernando de Soto, sepolto nella chiesa barocca di San Miguel, conquistò la Florida e risalì il Mississippi, mentre Vasco Núñez de Balboa, primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico nel 1513, provando che l'America non era l'India, ma un nuovo continente, fu battezzato nella chiesa di San Bartolomé, famosa per una facciata che il sole trasforma in un retablo di colorate ceramiche. La casa dove Balboa nacque racconta la vita di uno dei tanti extremeños che cercarono nel Nuovo Mondo un riscatto alla povertà. Balboa guidò una spedizione nel Darién, un'impenetrabile selva dell'istmo di Panama. Cercava l'oro dando la caccia agli indios con feroci mastini, e loro, alla fine, per togliersi di torno quegli invasati, li portarono sulle rive di un'immensa distesa d'acqua salata, dicendo che oltre il mare c'era un paese lastricato d'oro, il favoloso Impero Inca. Il suo luogotenente, Francisco Pizarro, prese nota e più tardi non esitò a catturare Balboa, poi giustiziato, per raggiungere il Perù senza rivali. A Zafra, una piazza chiusa da facciate bianche gioca con il verde delle palme. Poi un castello che sovrasta il teatro romano di Medellín, incastonato nella collina, annuncia la patria di un personaggio più colto di Pizarro, ma altrettanto spietato. È impossibile parlare della conquista senza nominare Hernán Cortés, che riuscì a distruggere in 2 anni l'impero azteco con l'unico aiuto di armi da fuoco e cavalli, sconosciuti agli aztechi, ma soprattutto di una profezia che annunciava il ritorno dal mare di un dio barbuto, Quetzalcoatl, e di Malinche, una schiava che diventò sua amante, interprete e abile consigliera.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna. Mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica, e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità, e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina? A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino? Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto, per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere e già hanno un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Notiziario del FAI. L'Infinito, il capolavoro di Leopardi inciso in braille, a cura della redazione. A novembre 2022, il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani hanno presentato L'Infinito, opera di Esther Pasqualoni, donata al FAI da Miram Art by Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, per l'orto sul Colle dell'Infinito a Recanati, bene affidato in concessione alla Fondazione nel 2017, in virtù dell'accordo tra Comune di Recanati, FAI, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura Giacomo Leopardi. L'opera, allestita nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, arricchisce l'attuale percorso di visita, inserendosi con profondità di senso e raffinatezza di gusto nel racconto de L'Infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dal FAI, che consiste in un percorso multimediale immersivo che guida il pubblico a una lettura approfondita della poesia, introducendo così all'esperienza di visita dell'orto. Nell'opera l'artista ha inciso manualmente su una lamina di piombo il capolavoro di Leopardi in alfabeto braille. un invito ad andare oltre la visione del reale e i limiti della vista fisica, utilizzando il linguaggio per i ciechi come fosse scultura di luce. L'opera ha la forma di un kakemono, dove la stoffa e la carta sono state sostituite dal piombo e le bacchette in legno da tondini in ottone. L'aspetto tridimensionale è accentuato dalla scrittura Braille che emerge dal piombo. L'intuizione di incidere in Braille l'infinito di Leopardi è stata la naturale conseguenza del percorso personale e artistico di Ester Pasqualoni, che nel 2015 ha intrapreso il proprio viaggio verso lo sguardo interiore, come lei stessa racconta, dopo aver conosciuto il pianista Luciano Lanfranchi, per il quale la perdita della vista da bambino è stata la via che l'ha condotto alla musica. Afferma dunque l'artista, l'opera L'infinito è la meta di un percorso iniziato dal desiderio di conoscere l'ignoto mondo della cecità che sentivo collegato al mio vissuto personale e alla mia crescente esigenza di luce. La visita dell'artista all'orto sul Colle dell'Infinito nel 2019 ha rafforzato la sua ricerca. È stata profondamente emozionante e ispiratrice, in particolare, l'esperienza immersiva ideata dal FAI nella visita guidata dentro la poesia, dove tutto evidenzia come Leopardi inizi a immaginare e sentire l'infinito partendo dall'impedimento visivo della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Per Ester Pasqualoni, infatti, la vista fisica è spesso un limite alla percezione di se stessi e solo l'immaginazione può illuminare la realtà dell'uomo e del mondo in cui è immerso. L'opera, allestita in modo permanente nella biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, è stata presentata nella sala conferenze Franco Foschi. La presentazione dell'opera L'infinito di Ester Pasqualoni è stata l'occasione per raccontare l'avvio anche all'orto sul Colle dell'Infinito del progetto del FAI per l'accessibilità dei beni, volto a coinvolgere sempre più persone nella scoperta del patrimonio di storia, arte e natura dell'Italia, elevando gli standard di accoglienza inclusiva dei beni e avviando a questo scopo collaborazioni con enti locali e nazionali, associazioni, istituti scolastici e universitari. Il FAI sta lavorando per ampliare il percorso ordinario di visita, rafforzandone l'offerta culturale accessibile attraverso visite, supporti multisensoriali, attività e laboratori inclusivi, che in un orizzonte pluriennale verranno sviluppati insieme a diverse istituzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Storia del gatto. Il micio di casa discende da 5 femmine vissute tutte nella stessa zona e ancora oggi è indistinguibile dal punto di vista genetico dalla sottospecie selvatica, tanto che c'è chi sostiene che non sia mai stato completamente addomesticato, di Giovanni Bellani. Ad alcuni proprio non piace, ma sono molto di più coloro che lo amano. Si calcola che in tutto il mondo ci siano ben 600 milioni di gatti domestici, un numero enorme, quasi il doppio degli abitanti degli Stati Uniti. Insomma, è il più diffuso animale da compagnia. Eppure, su questo felino persiste tuttora un alone di mistero che avvolge l'origine del rapporto con l'uomo. Tanto che ancora oggi alcuni studiosi ritengono che questo animale non abbia mai davvero completato il passaggio da felino selvatico a gatto domestico. Negli ultimi anni, però, nuovi dati provenienti dalle indagini genetiche e dai ritrovamenti archeologici stanno aiutando a chiarire alcuni dubbi che riguardano la storia di questo affascinante felino. Chi ha fatto il primo passo? Prove anatomiche e genetiche hanno accertato che l'antenato selvatico del gatto domestico è una specie chiamata Felis libica, o gatto selvatico fulvo o libico, specie distribuita in ampi territori e che ha almeno 3 sottospecie attualmente riconosciute. Confrontando il DNA mitocondriale di origine solo femminile e matrilineare e brevi sequenze di DNA nucleare, detti microstelliti, delle specie di gatti selvatici eurasiatici e medio orientali del genere Felis, con il DNA di 979 esemplari di gatti domestici di tutto il mondo, si è scoperto che gli esemplari addomesticati condividono tutti lo stesso DNA e che quest'ultimo è praticamente indistinguibile da quello dei gatti selvatici medio orientali. Una delle 3 sottospecie del gatto selvatico fulvo. Ciò dimostra non solo che il gatto domestico Felis catus lineo deriva dai gatti selvatici medio orientali, ma anche che la prima domesticazione è avvenuta proprio in questa regione. Che cosa ha favorito prima l'addestramento o mansuefazione dei gatti selvatici medio orientali e in seguito alla loro domesticazione vera e propria? Tutti gli studiosi concordano sul fatto che si tratti di una trasformazione che ha coperto un periodo molto lungo, iniziata con una delle più grandi rivoluzioni umane, quella neolitica, circa 12.500 anni fa. Vale a dire la trasformazione delle prime tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori negli agricoltori-allevatori della cosiddetta mezzaluna fertile, tra il sud della penisola anatolica, Turchia, il Sinai, Israele e la Mesopotamia. Per alcune specie di animali diffuse in queste regioni, come i bovini selvatici o uro, bos primigenius, le capre, egagro, e le pecore, mufloni e uriel, l'addomesticamento durò appena qualche secolo e permise di avere latte, carne, lana o aiuto nel lavoro dei campi. Per il gatto, invece, è ormai certo che ci vollero migliaia di anni. Carlos Driscoll, che all'Università di Oxford ha studiato approfonditamente anche dal punto di vista genetico la domesticazione, preferisce usare per la fase iniziale dell'avvicinamento all'uomo il termine taming, addestramento, e sostiene che tutto è cominciato per un esclusivo volere del gatto. Attirati dalle prime fattorie che piano piano sorgevano nelle praterie meridionali, i gatti libici potevano infatti trovare avanzi commestibili tra i rifiuti, catturare i piccoli uccelli come i passeri, attirati dagli avanzi delle granaglie coltivate, ma soprattutto nutrirsi di topi selvatici, a loro volta attratti dalle derrate immagazzinate. Il fascino del felino. Al contrario di ciò che succedeva per le altre specie addomesticate, che erano tenute lontano dai loro antenati selvatici, però, i gatti andavano e venivano dai villaggi ai territori circostanti, e per lungo tempo, nella mezzaluna fertile, c'è stato sicuramente un continuo scambio genetico tra le popolazioni di gatti che frequentavano l'uomo e i gatti veramente selvatici. Ciò ha reso i gatti domestici molto simili e spesso geneticamente indistinguibili, anche ai giorni nostri, dai loro predecessori, rendendo difficile ricostruire cronologicamente la loro storia. Poiché anche i rari resti scheletrici ritrovati nei siti archeologici non permettono sempre una distinzione sicura fra esemplari addestrati, domestici e selvatici. Ulteriori analisi hanno anche rivelato che il DNA mitocondriale, trasmesso solo per via matrilineare, appartiene ad appena 5 aglogruppi diversi, che corrispondono ad altrettante linee evolutive, il che significa che alcune decine di migliaia di anni fa 5 femmine hanno dato origine a tutti i felini che abbiamo attualmente in casa. Questa magica cinquina ha probabilmente partorito vicino agli insediamenti umani, abituando i propri piccoli alla presenza degli uomini, che a loro volta li hanno accettati visto che erano utili nella caccia ai topi. Ma gli studiosi pensano che la relazione tra gatto e uomo, fin dalle origini, non sia stata solo di convenienza. In effetti, alcuni popoli usavano contro i roditori anche donnole, furetti e faine. Fu probabilmente l'eleganza e il fascino di questo animale e del suo comportamento che spinsero l'uomo a rispettarlo. Forse anche perché nell'aspetto ricordava i grossi felini, da cui si doveva difendere, leoni, leopardi e forse anche tigre. Si ipotizza, infatti, che nel sito archeologico di Göbekli Tepe, che si trova nella zona sud-orientale della Turchia e che ospita il tempio più antico del mondo, 12.000 anni fa, fossero già presenti raffigurazioni di gatti, purtroppo poco leggibili, perché la roccia friabile è stata erosa dal tempo. Un altro ritrovamento è però più chiaro. Gli archeologi Jean Guillem, membro del Collège de France, e Jean de V. Vigne, docente del laboratorio di anatomia comparata del Museo di Storia Naturale di Parigi, hanno scoperto nel 2004 una tomba che contiene lo scheletro di un uomo e quello di un gatto, risalente al 7000-7500 a.C. negli scavi ciprioti del villaggio protostorico di Shillorukambos. Il felino fu sicuramente portato nell'isola, poiché all'epoca non esistevano gatti a Cipro. La tomba prova quindi che già 9000-9500 anni fa esisteva un legame tra un gatto e un essere umano e che l'animale ha fatto parte di un rituale legato alla sepoltura. Altri importanti scavi, come quelli di Tell es-Sultan, nei pressi della città di Gerico, Israele, hanno portato alla luce resti di gatto, probabilmente domestico, risalenti al 6700 a.C., e una graziosa statuetta di avorio che ne riproduce le sembianze. Egizi, Fenici e Romani. Ma nel mondo antico, l'epoca d'oro del gatto è stata sicuramente quella egizia. I più antichi ritrovamenti dell'antico Egitto risalgono a 3800-3200 a.C. e sono emersi nella città di Nekhen, dove sono presenti anche sepolture con gatti e un'altra specie di felino. La lince delle paludi, comune lungo il corso del Nilo. Col passare degli anni, poi, il gatto divenne sempre più un elemento della tradizione religiosa. La sua immagine venne identificata con le molteplici divinità feline, fino alla sua completa associazione con la dea Bastet, rappresentata col corpo di una giovane donna dalla testa di gatto, simbolo di gioia, amore, femminilità e fertilità, che proteggeva la casa, la famiglia, il parto e i bambini. Nel suo tempio a Rubasti, capitale dell'Egitto, durante la 22esima dinastia, 900-700 a.C., vi era un enorme serraglio, dove i felini erano allevati in gran numero. I fedeli li acquistavano facendoli poi mummificare per donarli alla dea. Negli scavi del tempio furono trovate oltre 300.000 offerte di gatti selvatici, uccisi e mummificati. Ma gli antichi egizi tenevano anche i gatti in casa e di sicuro amavano i loro felini domestici. In epoca tolemaica divenne usanza radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il gatto di casa moriva. Inoltre gli egizi chiamavano i fenici, popolo di navigatori e commercianti, ladri di gatti, poiché era loro abitudine, quando arrivavano nei porti egizi, rubare e tenere sulle proprie navi alcuni gatti, utilizzati per difendersi dai topi o da vendere ad altre popolazioni come animali esotici. Le indagini genetiche hanno dimostrato che furono proprio i fenici a portare i gatti in Sardegna, tanto che i membri dell'attuale popolazione selvatica, Felis libica sarda, sono proprio i diretti discendenti di quegli esemplari. Del resto, Il gatto ebbe grande diffusione anche durante l'impero romano, come testimoniano alcuni mosaici. Osservando i gatti riprodotti in tali opere, si può notare che all'epoca questi animali avevano ancora una colorazione simile a quella degli esemplari selvatici, ovvero grigiastro striato di scuro, detto mantello, mascherel, un carattere dominante. Soltanto durante il Medioevo si diffusero, sicuramente a causa dell'uomo che cominciò a selezionarle, le mutazioni che rendono il mantello bianco, rosso, nero, pezzato. Oggi esistono circa 50-70 razze di gatti selezionati, perfino una geneticamente modificata per contrastare le allergie al pelo. E per svelare ulteriori curiosità sulle origini di questo felino, è in corso in alcuni siti del Medio Oriente e in Egitto un importante progetto di ricerca guidato dall'archeozoologo Wim van Neer del Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics dell'Università di Leuven in Belgio. Sequenziando interi genomi di gatti antichi e moderni, si conta di avere risultati più completi e affidabili di quelli fin qui ottenuti, aggiungendo altre vite alle leggendarie 7 vite del gatto. Un animale sociale. I felini sono animali tutto sommato solitari, ma certamente non asociali, e il gatto di casa non fa certo eccezione. Del resto, il numero elevato dei cosiddetti muscoli di espressione che si trovano sul muso e sulla testa del gatto non avrebbero senso se la loro presenza non fosse per la comunicazione di emozioni, rivolta sia ad altri gatti sia agli altri animali, uomo compreso. Per comunicare, inoltre, sul corpo del micio di casa sono posizionate, in alcuni punti cruciali, speciali ghiandole odorifere utilizzate per la marcatura degli spazi, territori o degli altri individui, compresi noi umani. Quando il gatto sfrega il musino contro la mano o altre parti del corpo del suo proprietario, diffonde il profumo delle ghiandole periorali, guanciali e temporali che si trovano sul muso, mentre quando fa la pasta, cioè preme le zampe alternativamente, usa le ghiandole interdigitali, ed anche quando alza la coda avvolge gli umani che lo circondano in una nuvola di feromoni emessi da ghiandole sottocaudali e perianali. Perché? I feromoni danno al gatto una sensazione di tranquillità, e sentirli addosso al padrone rende l'animale ben disposto nei suoi confronti, come succede con le sostanze odorose emesse dal gattino alla nascita, che inducono la mamma a prendersi cura di lui. Espressioni rilevabili dalla testa del gatto. Rilassato, orecchie leggermente in fuori per sentire i rumori dell'ambiente. Concentrato, orecchie dritte e sguardo fisso in avanti. C'è qualcosa che lo interessa. Agitato, se le orecchie si muovono nervosamente, il gatto è in ansia per qualcosa. Intimorito, le orecchie diventano piatte e attaccate alla testa per non essere colpite. Arrabbiato, il gatto emette urla e brontolii, le orecchie sono rivolte all'indietro, sta per attaccare. Attacco, testa alta e occhi fissi sul nemico, orecchie completamente abbassate.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista National Geographic. Pomodori, oro puro. Come il piccolo frutto tondo degli Aztechi ha conquistato l'Europa per poi fare ritorno nelle Americhe. Di Alessandra Branca. Salvatore, il poverissimo contadino siciliano, protagonista di Nuovo Mondo, il poetico e super premiato film del 2006 del regista Emanuele Crialese, aspetta un segno dal cielo prima di abbandonare la sua isola e una vita di stenti alla volta dell'America. E quel segno arriva con un sogno, in cui cammina timoroso ed estasiato in una terra dell'abbondanza, dove dal cielo cadono monete d'oro e pomodori giganti. A chi non l'ha visto, e lo consigliamo vivamente, non spoileriamo il seguito, ma basti sapere che per Salvatore e la sua famiglia la realtà del nuovo mondo sarà un'amara disillusione. Il film racconta delle aspettative e dei drammi dell'emigrazione della nostra gente del sud in America, ma qui quel sogno mendace introduce alla storia e al tortuoso cammino di quello che, secondo solo alle patate, è oggi l'ortaggio più coltivato al mondo. Come, di nuovo, le patate, i peperoni, le melanzane, la zucca, il mais e una cornucopia di frutti tropicali, il pomodoro è un dono della terra americana. Quello che è stato classificato come Solanum racenigerum era nato da qualche parte in Ecuador e, con i semi portati dagli uccelli migratori, aveva attecchito alle Galapagos, dove si era diversificato in varie sottospecie, meritevoli di uno studio analogo a quello che fece laggiù Charles Darwin con i fringuelli, e fino alla Mesoamerica, dove ne era cominciata la domesticazione 8.000 anni fa. Allora quella del pomodoro era una pianta rampicante che produceva frutti aciduli di colore verde o giallo delle dimensioni dei mirtilli, che presero a essere coltivati dapprima dagli Olmechi e poi dagli Aztechi, i quali lo selezionarono fino a far crescere il frutto alle dimensioni, sebbene non al sapore, del nostro pomodoro ciliegino. Gli Aztechi lo chiamavano Xilomactl, un nome generico attribuito ai frutti di forma tonda, ed è così che lo conobbero gli spagnoli, arrivati per primi da quelle parti, i quali non ne vennero particolarmente impressionati, sia per ragioni gustative, sia per il loro sospetto verso il cibo dei selvaggi senza Dio. I cronisti dell'epoca riferivano storie splatter sugli Aztechi che mangiavano le mani dei nemici uccisi, accompagnandole con una salsa di Xilomactl, cipolla e peperoncino, gli ingredienti dell'attuale salsa messicana. Fu dunque più come una curiosità esotica che sotto forma di semi il tomate, così lo avevano battezzato gli spagnoli, compì il suo viaggio dal porto di Veracruz a quello di Siviglia, lungo la stessa rotta del ben più apprezzato argento. I più lo schifarono, anche a causa della sua appartenenza alla famiglia delle velenose solanacee. Ma se tra i nobili ci fu chi prese a coltivarlo come curiosità esotica per usi ornamentali, i poveri dell'Andalusia, fatta di necessità virtù, cominciarono timidamente a inserirlo nella loro dieta. La ricetta del gazpacho ebbe origine allora. Dalla Spagna il pomodoro raggiunse la nostra penisola. Documenti raccontano che nel 1548 un cesto di pomodori sia stato inviato in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, dove ebbe migliore fortuna. A quel tempo risale anche il nostro nome pomodoro. Si deve all'umanista senese Pietro Andrea Mattioli, che lo definì malum aureum, mela d'oro o pomodoro, dato che fornisce anche un indizio riguardo al colore giallo che aveva allora l'ortaggio. Allo stato selvatico nelle Americhe, la pianta di pomodoro viene impollinata e dunque fruttifica grazie a insetti apoidei della famiglia delle Halictidae, più piccoli delle nostre api e non presenti nel nostro continente. Pertanto furono i botanici del XVI e del XVII secolo a dare inizio a sperimentazioni di tecniche di impollinazione e a ibridazioni che hanno permesso la nascita delle ormai infinite e sempre più tecnologiche varietà di pomodori, diversissime per dimensioni, colore, sapore, maggiore o minore presenza di semi all'interno e consistenza. Non a caso molte varietà italiane e non solo oggi sono protette dai marchi IGP e DOP, come il Pachino, il pomodorino del Vesuvio e il San Marzano, un'araba fenice che è oggetto di battaglie e falsificazioni in contrapposizione ai sempre meno naturali ibridi immessi di continuo sul mercato. Inoltre, se oggi il pomodoro è identificato con il colore rosso, lo si deve a una varietà ibridata a fine 600 nell'agro nocerino sarnese, mentre la palma dei primi consumatori seriali di pomodoro va ai siciliani, i quali inventarono lo strattu, la densa pasta di pomodori fatti seccare al sole, antesignana del concentrato di pomodoro. Altri popoli europei, invece, continuarono a ignorare il pomodoro o a considerarlo solo qualcosa di ornamentale. Gli ebrei, in particolare, lo aborrivano come non kosher, il suo colore ricordava il sangue, con l'eccezione della comunità ebraica di Livorno, dove il pomodoro arrivò grazie ai correligionari cacciati dalla Spagna, che lo adottarono in molte ricette. E così fu anche in Palestina, dove a portarlo furono gli arabi via Spagna dopo la Reconquista. Con il sionismo, anche gli ebrei mitteleuropei, dopo un iniziale smarrimento, abbracciarono il gusto del pomodoro. Ed è curioso che proprio con esso abbia avuto inizio la lotta per far fiorire il deserto di Israele. E gli israeliani sono oggi leader nell'ingegnerizzazione di nuove varietà di pomodoro. Si deve a loro, ormai è storia, il pomodoro ciliegino che tutti apprezziamo, così come la tecnologia della coltivazione idroponica o semi-idroponica in serra, ormai responsabile del 90% dei pomodori che mangiamo a tutte le latitudini. In Islanda, addirittura, è nata un'azienda bio nella quale i pomodori maturano al chiuso, grazie all'energia idrotermale. Agli italiani, invece, va il merito di aver inventato pelati e passata. A inizio 800, e grazie alla tecnologia della conservazione in scatola che si deve invece a un francese, Nicolas Appert, l'imprenditore campano Francesco Cirio invase letteralmente il mondo con i suoi barattoli e a sorpresa, sebbene reputiamo facciano parte del nostro DNA, la pasta e la pizza con il pomodoro risalgono appena a poco più di 2 secoli fa. Si deve poi agli immigrati italiani, come il salvatore del film, il suo ritorno in America. E se furono loro a colonizzarla con la loro cucina rossa, il pomodoro è entrato trionfalmente nelle abitudini alimentari degli States grazie a un'azienda del New Jersey, la Campbell, che alla fine del XIX secolo aveva messo in commercio la zuppa di pomodoro, ormai nota come Campbell Soup, e il suo iconico barattolo è stato rubato da Andy Warhol per creare la sua natura morta pop. Soprattutto il pomodoro è diventato davvero Yankee in quanto ingrediente fondamentale del ketchup, prodotto per la prima volta nel 1876 da Henry Heinz. Costui ebbe la geniale intuizione di proporlo con un marketing aggressivo. Fece costruire un molo ad Atlantic City dove forniva gratuitamente assaggi della salsa e insegnava ai turisti i suoi molti.

0: La salsa più amata d'America, superato dalla passione per la più piccante salsa messicana. Gli aztechi, lassù dal loro paradiso, se la ridono per quella che, sebbene tardiva, è pur sempre una rivincita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale.

0: pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua. Ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami, buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella, in specie, trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. Due avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla cinquantina, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento. Osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione. E qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio. O non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno. Riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore, e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé, quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, Entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere. E 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White» per lei e sulla fronte di Enrico «Lily Brown» per lui. Si sposarono dopo 2 mesi. Che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono. Altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo. Quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, Così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, in massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato. E sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei Greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i Greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra Greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni. Mentre dal secondo al settimo, come anche dall'11° al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro 15°. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Buonanotte al dolore con l'anestesia. Con l'anestesia abbiamo detto addio al dolore, ma in passato, per alleviare il male fisico o affrontare un'operazione, l'uomo è ricorso ai metodi più strampalati. Di Claudia Giammatteo. Era il 30 marzo 1842, quando l'anestesia venne usata per la prima volta dal dottor Crawford Long attraverso l'uso dell'etere in un'operazione chirurgica. Prima di allora, per alleviare il dolore venivano usati i metodi più strampalati: botte in testa, oppio iniettato in vena con le penne d'oca usate per scrivere, supposte di tabacco. Ecco una carrellata sui metodi escogitati per non soffrire dall'antichità ai giorni nostri. Adamo fu il primo. Allora il Signore Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al suo posto. Libro della Genesi. Ma fu un'eccezione. Per millenni i medici hanno trapiantato, inciso e amputato senza preoccuparsi di addormentare il loro paziente e senza dare alcun sollievo al suo dolore. Il chirurgo ideale, secondo l'erudito romano Celso, primo secolo dopo Cristo, era un campione di freddezza e disumanità. Deve essere giovane, coraggioso, la sua mano deve essere ferma e deve avere un coraggio tale per cui, determinato a guarire chi si metta nelle sue mani, non si spaventerà mai per le urla, come se i lamenti del malato non provocassero in lui alcun turbamento. Fino al Rinascimento ha resistito la convinzione che la stoica sopportazione del dolore fosse indice di virilità e che urla e lamenti dimostrassero il successo di un intervento. Secondo il medico greco Ippocrate, V o VI secolo avanti Cristo, sollevare dal dolore era addirittura una prerogativa divina. Non stupisce quindi che gli anestesisti antichi usassero metodi terrificanti. Attorno a 5.000 anni fa, gli assiri praticavano lo strangolamento, cioè la compressione delle carotidi del paziente, allo scopo di fargli perdere i sensi per mancata ossigenazione del cervello. Analoga era la forma più antica di anestesia locale. Si legava strettamente un arto o un dito, riducendone la sensibilità. Per secoli, poi, una randellata in testa o un pugno alla mandibola sono stati i metodi più diffusi per rendere il malato incosciente e quindi insensibile al dolore. Gli Egizi, invece, furono i primi a intuire che il freddo inibisce la circolazione e la sensibilità. Raccoglievano la rara e preziosa neve delle montagne e la conservavano in speciali pozzi per usarla in alternativa all'acqua fredda. E conoscevano la cosiddetta pietra di Melfi, una roccia ricca di silicati che, si legge in un antico trattato, strofinata sopra le membra che si vogliono o segare o bruciare, cauterizzare, le stupidisce senza pericolo. L'evolversi delle conoscenze erboristiche fece poi scoprire le proprietà sedative di narcotici come l'oppio, la mandragora e la cannabis indica. L'oppio, dal greco opion, succo, una sostanza lattiginosa ricavata dall'incisione delle pareti delle capsule non mature del papavero bianco, era già noto ai Sumeri nel 3500 avanti Cristo come rimedio contro il mal di denti, e nell'antico Egitto era impiegato come tranquillante. Anche la mandragora era un analgesico naturale. Il medico greco Dioscoride, primo secolo dopo Cristo, usò per la prima volta la parola anaistesia, in greco mancanza di sensazioni, proprio per descrivere gli effetti narcotici di questa pianta, da usare mischiata con l'alcol. Effetti confermati dal naturalista romano Plinio il Vecchio. A suo dire, bastava annusare una sola volta la mandragora prima di un'operazione chirurgica, per cadere addormentati. Ecco perché molti medici di Pompei la coltivavano nei loro giardini. Dioscoride escogitò anche un'invenzione poi diffusa durante tutto il Medioevo, la spugna soporifera, o spongia somnifera, una vera bomba narcotica imbevuta di oppio, giusquiamo, cicuta, papavero e mandragora, essiccata e al momento dell'uso inumidita e legata davanti alla bocca e al naso del paziente, per addormentarlo. In realtà, secondo il medico Gabriele Falloppio, 1523-1562, le cose non stavano proprio così. A piccole dosi, diceva, la spugna non fa nulla e a dosi maggiori uccide il paziente. Nel Medioevo la guerra al dolore si combatteva soprattutto con beveroni e pozioni magiche, come quella descritta da Boccaccio in una novella del Decamerone. Un giovane, amante della moglie, di tale Mastro Mazzeo della Montagna, beve per sbaglio tutta una guastada di acqua che Messer Mazzeo aveva preparata per un malato cui doveva cavare un osso fracido, in cancrena, da una gamba. Risultato: invece di compiere il suo dovere d'amante, l'uomo si fa una lunga dormita. Il beverone doveva infatti servire ad addormentare il malato, quando esso avvisava di doverlo curare, cioè abbastanza a lungo perché il medico potesse intervenire. I viaggi in America aggiunsero nuovi ingredienti ai più diffusi intrugli soporiferi, per esempio le foglie di coca, che gli indios usavano per non avvertire la fatica e per rendere insensibili lingua e labbra, oppure la Strychnos toxifera, una liana amazzonica, descritta dall'esploratore inglese Walter Raleigh nel 1595, da cui si estrae il curaro, un mio rilassante in grado di paralizzare i muscoli, usato dagli indigeni per avvelenare la punta delle frecce. Ma nelle navi che solcavano gli oceani, i marinai del XVI secolo usavano metodi più spartani. Prima di intervenire, il medico di bordo talvolta introduceva un grosso sigaro nell'ano, con la speranza che lo shock da nicotina rendesse insensibili al dolore. Più spesso si ricorreva però all'alcol, per secoli il sedativo preferito dai chirurghi. Nelle guerre dell'Ottocento, fare ubriacare i soldati feriti prima di un'amputazione era la regola, raccontava a Focus Storia Paolo Vanni, scomparso nel 2018, che fu docente di chimica medica all'Università di Firenze e storico della Croce Rossa Italiana. Una storia semi-leggendaria racconta che i chirurghi militari affrontavano la sala operatoria con due bottiglie in mano, una per il ferito e una per sé, per sopportare meglio le grida degli spaventati pazienti. L'alcol, infatti, non era un anestetico efficace e le operazioni si trasformavano spesso in disperati combattimenti tra il malato, immobilizzato dalle corde, e i robusti inservienti. Il filantropo svizzero Henry Dunant descrisse così l'esito di un'amputazione di un cavalleggero dopo la battaglia di Solferino, 24 giugno 1859. Si sente stridere l'acciaio che penetra nell'osso vivo e stacca dal corpo l'arto mezzo putrefatto, ma il dolore è stato troppo intenso per questo corpo indebolito e i gemiti sono cessati perché il malato si è spento. Chi sopravviveva veniva aiutato a combattere il dolore con la morfina, chiamata così da Morfeo, la divinità greca del sonno, isolata nel 1805 da Friedrich Saturner. Ma questa sostanza, anch'essa derivata dal papavero, era poco efficace contro il dolore acuto e per questo non veniva impiegata come anestetico. L'attacco finale contro il dolore fu sferrato a partire dalla metà dell'Ottocento, quando una nuova generazione di medici seppe far tesoro delle scoperte della chimica, della biologia, dell'anatomia e della fisiologia. Lo studio dei gas, per esempio, si rivelò fondamentale. Nel 1847, il dentista americano Horace Wells, poi morto suicida tagliandosi l'arteria femorale, ma solo dopo aver stretto in bocca un fazzoletto imbevuto di cloroformio, fu il primo a sperimentare su se stesso, estraendosi da solo due denti, le virtù anestetiche del protossido di azoto, studiato da Joseph Priestley e da Sir Humphry Davy nell'ultimo decennio del Settecento, fino ad allora noto come gas esilarante. Di lì a poco, un ostetrico di Edimburgo, James Simpson, utilizzò per primo il cloroformio sulle partorienti. Per testare l'insensibilità al dolore, usava una punta di spillone sul piede delle donne. L'innovazione fu disapprovata dai colleghi perché dicevano «priva il Signore delle disperate invocazioni delle partorienti». Ci volle nel 1853 la nascita dell'ottavo figlio della regina Vittoria d'Inghilterra, venuto al mondo mentre la regale madre era sotto l'effetto del cloroformio, per fare accettare al mondo l'uso di questo anestetico. Qualche dubbio, per la verità, era legittimo. Il cloroformio, molto tossico, provocò alcune morti e un trattamento di chirurgia italiano dell'epoca raccomandava di proteggere la pelle del viso nel versarlo su una pezza piegata più volte, perché quella goccia, cadendo, potrebbe causare piccole causticazioni, cioè ustioni. La vera svolta nella guerra al dolore venne però con l'etere, una sostanza con gli stessi effetti esilaranti del protossido di azoto. Per anni furono in voga i sollazzi dell'etere, 25-30 volte meno tossico del cloroformio e dalle caratteristiche simili a quelli di molti anestetici moderni. Il primo a sintetizzarlo, mischiando acido solforico con alcol, era stato il tedesco Valerius Cordus, che nel 1564 lo aveva battezzato vetriolo dolce. Il più rapido a cogliere le potenzialità come anestetico e a provvedere a brevettarlo con il nome di Letheon fu invece un dentista americano, Thomas Green Morton. Il 6 ottobre 1846, nella sala operatoria del Massachusetts General Hospital di Boston, poi ribattezzata la stanza dell'etere, diede la prima dimostrazione pubblica dell'efficacia anestetica del gas. Lo fece in modo teatrale. Calò sul capo del paziente, Gilbert Abbott, seduto su una sedia di velluto rosso in attesa di essere operato dal famoso chirurgo John Collins Warren per un tumore al collo, terrorizzato come di fronte a un plotone di esecuzione, una sfera di vetro dotata di due valvole, una di entrata e l'altra di uscita, e di una spugna imbevuta di etere. Secondo uno degli studenti presenti alla dimostrazione, l'intervento fu eseguito rapidamente, di fronte ad una platea stupefatta. Al termine, Warren si raddrizzò, il bisturi ancora in mano, più pallido del solito. La piega ironica agli angoli della sua bocca era sparita e i suoi occhi scintillavano. «Signori!» esclamò alla fine, riferendosi alla totale insensibilità dimostrata dal paziente. «Questo non è un imbroglio!» In quell'istante, la guerra al dolore aveva ottenuto la sua vittoria più importante.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Treccani Online. Lo sterminio dimenticato dei Rom e dei Sinti. Di Giovanna Boursier. Il 2 agosto è la giornata della memoria dei Rom e dei Sinti sterminati dai nazisti nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tale data è stata scelta da qualche anno perché fu nella notte del 1 agosto 1944 che tutti i prigionieri dello Zigeuner Lager di Auschwitz vennero uccisi nelle camere a gas. Erano almeno 4.000 persone, alcuni studiosi ipotizzano persino 10.000, uomini, donne e bambini, vecchi e giovani, sterminati in una manciata di ore. Lo ricordava sempre Piero Terracina, scomparso qualche anno fa, infaticabile testimone della Shoah, deportato ad Auschwitz ad appena 15 anni. Di quella notte ricordo le urla e i pianti, l'abbaiare dei cani, gli ordini in tedesco e le fiamme che uscivano dai forni crematori. La mattina dopo il silenzio e lo Zigeunerlager completamente vuoto. Purtroppo la loro è una storia dimenticata, anche se furono nostri fratelli nella deportazione, perché anche loro furono uccisi come razza inferiore. A lungo rimossa da storici e studiosi, quella dello sterminio dei Rom e dei Sinti è una storia offesa dalla mancanza di memoria pubblica, anche in ragione del fatto che è stata troppo spesso frettolosamente inglobata nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale, senza riconoscere che almeno 500.000 Rom e Sinti assassinati dal Terzo Reich furono vittime dell'unica deportazione, insieme a quella ebraica, dettata da motivazioni esclusivamente razziali. Il nazismo, infatti, riservò loro lo stesso trattamento toccato agli ebrei. Già dal 1935, anno delle leggi di Norimberga, in Germania iniziarono una serie di studi in cui la razza zingara veniva definita inferiore e pericolosa, da sradicare dal suolo del Reich. Da allora, come nel caso degli ebrei, teoria e prassi procedettero di pari passo, tanto che già in occasione delle Olimpiadi del 1936 Berlino fu ripulita da un migliaio di zigeuner internati a Marzahn e a Dachau. La malsana commistione tra scienza, potere e legislazione che caratterizzò il nazionalsocialismo si accanì quindi anche contro i Rom. Man mano che i nazisti istituzionalizzavano la loro macchina razziale, anche la questione zingara assumeva contorni propri, affidata niente meno che al capo delle SS e della polizia del Reich, Heinrich Himmler, che fin dal 1938 la definì una questione di razza e promulgò una serie di decreti culminati in quello di Auschwitz del 1942, che stabilì anche per i Rom, analogamente alla soluzione finale della questione ebraica, un destino di sterminio totale. I Rom furono quindi perseguitati, imprigionati, seviziati negli esperimenti medici e uccisi nelle terribili esecuzioni di massa nei paesi dell'Est e nei lager di tutta l'Europa occupata. Lì finirono anche Rom e Sinti dall'Italia, prima arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento fascisti, come ad esempio Ferramonti in Calabria o Agnone in Molise, un campo costruito appositamente per loro. Oggi, per ricordare questo immenso orrore, alcuni parlano di Porraimos, che in romanes significa più o meno distruzione, mentre altri preferiscono il termine Samudaripen, molto simile al nostro sterminio. Al di là delle definizioni, va sottolineato che questa giornata della memoria Rom acquista un senso se aiuta a superare anni di rimozione storica e di negazione di una persecuzione che si allunga indietro e avanti nella storia fino alle vicende più recenti del popolo Rom. Mai presenti nei processi seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, come quello di Norimberga, e quasi esclusi dalle riparazioni di guerra, i Rom sono rimasti prigionieri di questi pregiudizi radicati che, dopo la guerra, li hanno nuovamente condannati, anche a prescindere dai loro comportamenti. Per questo la negazione assume una duplice valenza. Non solo cancella la memoria di centinaia di migliaia di vittime, ma investe l'identità attuale dei Rom sparsi in tutta Europa. Anche in Italia, dove, secondo gli ultimi dati del Consiglio d'Europa, 10 anni fa erano circa 150.000, più o meno lo 0,23% della popolazione. Di questi, circa la metà con la cittadinanza italiana, un quarto autoctoni e molti altri arrivati nel nostro paese più di 30 anni fa, per esempio fuggiti dalla guerra nella ex Jugoslavia o con le grandi migrazioni da Romania e Bulgaria. Eppure restano l'unica minoranza etnica e linguistica non riconosciuta, identificati sempre come nomadi, nonostante non lo siano più da decenni. Mantenerli diversi, per definizione, però aiuta a non assumersi la responsabilità della loro cancellazione anche culturale, senza chiedersi se non varrebbe la pena di riflettere su cosa potremmo imparare dalla loro differenza. Lo scriveva il Nobel per la letteratura Günter Grass 20 anni fa. Lasciate che 1 milione di Rom vivano tra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato sono le frontiere. Incuranti dei confini, i Rom e i Sinti sono di casa in tutta Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere, cittadini d'Europa. Forse ci servono proprio coloro che temiamo tanto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Dannata calvizie. Tra rimedi miracolosi, vittime illustri e anche un santo patrono, il duca Canuto Lavar, canonizzato nel 1169. La millenaria e mai vinta lotta contro la caduta dei capelli, di Claudia Gianmatteo. La sua calvizie era oggetto di scherno tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli, e tra i molti erano tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli, e tra i molti vanitoso e tormentato dalla sua calvizie, a dispetto del suo stesso nome, che tanta assonanza aveva col termine Cesaries, ovvero capigliatura lunga e folta. Un caso tutt'altro che isolato. Molti grandi personaggi della storia, dal faraone Ramses II all'imperatore Adriano, passando per il re Sole Luigi XIV, Napoleone, Gandhi, Winston Churchill e Charles de Gaulle, sono stati accomunati dalla perdita dei capelli sul cuscino e spesso dal rammarico per la chioma volatilizzata. Come insegna anche il mito biblico di Sansone, che trae la sua forza dalla capigliatura e la perde appena tosato nel sonno, il motivo è ancestrale. I capelli maschili sono stati a lungo simbolo di energia, fertilità e virilità, e la loro perdita segno di disonore. C'è però un aspetto meno conosciuto della faccenda. È dalla notte dei tempi che l'uomo è alla ricerca di una cura definitiva contro la perdita dei capelli. Per vincere questa battaglia si è fatto ricorso alla magia, alla filosofia e alla religione, mettendo in campo una varietà di cure, terapie e formule che ha pochi precedenti nella storia della medicina. I primi preparati anticalvizie si trovano descritti nel papiro Ebers, una sorta di enciclopedia medica del 1500 a.C. circa, dove si prescrive un cataplasma composto di parti uguali di grassi di stambecco, leone, coccodrillo, serpente, oca e ippopotamo, assieme ad aghi bruciati di porcospino sott'olio, frammenti di unghie e una miscela di miele, alabastro e ocra rossa, da somministrare alzando invocazioni all'eterno e immutabile Aton, il dio sole, contro la divinità maligna che governa la testa calva. Altri si accontentarono di giocare la carta dell'autoironia. Se nel V secolo avanti Cristo Socrate diceva che sulla roccia non cresce l'erba, 8 secoli dopo il filosofo libico Sinesio di Cirene sosteneva nel suo elogio della calvizie che adulteri e effeminati erano capelluti, mentre saggi e filosofi sempre calvi. Fu invece il padre della medicina, Ippocrate di Cos, circa 460-370 a.C., il primo a considerare la calvizie una malattia. Ancora oggi la forma più comune è chiamata ippocratica, anche se per curarla prescriveva una terapia bizzarra: una pomata a base di olio di rose e succo di acacia e, nei casi più gravi, in pacchi

0: di cumino, sterco di piccione, rafano e ortica. Nella sua storia naturale, primo secolo d.C., Plinio il Vecchio consigliava trattamenti ancora più rivoltanti. Sulla fronte andava applicato un unguento ottenuto dalle ceneri degli escrementi di pecora disciolte nel miele. Libro 29. O a base di vescica di scorpione e ceneri di rane mescolate con miele o diluite in pece o catrame liquido. Libro 32. A giudicare dai nomignoli dati al generale romano Gneo Cornelio Scipione Calvo o al generale cartaginese Asdrubale il Calvo, il problema era già sentito nel III secolo a.C. e presto toccò i livelli più bassi di popolarità. Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spogliato. Brutto è un cespuglio senza fronde. Altrettanto orribile è una testa senza capelli, diceva nel primo secolo avanti Cristo lo scrittore Ovidio, mentre il collega Svetonio nelle Vite dei Cesari alzava un velo anche su altri personaggi tormentati. L'imperatore Domiziano, 51-96, così permaloso riguardo alla sua calvizie da prendere come insulto personale qualunque cosa rivolta a qualunque altro uomo calvo, e soprattutto Caligola, 12-41, peloso su tutto il corpo tranne che in testa, a tal punto che guardarlo dall'alto al basso mentre lui passava veniva considerata un'offesa capitale. Inoltre, ogni volta che si imbatteva in uomini avvenenti e dotati di una folta chioma, li deturpava facendo loro rasare la nuca. Invece di aiutarsi con il riporto cui ricorreva Giulio Cesare, imitato anche in questo da Napoleone, o con pomate colorate e corone di alloro, il vanitoso imperatore Adriano preferì un rimedio ereditato dagli antichi egizi. Una parrucca di capelli chiari e sottili, provenienti dalle teste dei prigionieri germanici, che diventò una moda tra i romani calvi. La caduta dell'impero romano riportò la sobrietà in fatto di acconciature, spiega il chirurgo francese Pierre Buannat, autore di un libro sull'argomento. A tal punto che uno dei concili di Costantinopoli minacciò la scomunica per chi portava capelli lunghi e ricci, e se non c'erano che le corone a coprire le teste del re Franco Carlo II 823-877 e di Baldovino II delle Fiandre 865-918, entrambi detti il Calvo, in compenso continuavano a fiorire medicamenti stravaganti, come quelli prescritti dal medico arabo Mesué di Damasco, VIII secolo, a base di noccioli di datteri, garretti di levriero abissino e zoccoli di asino fatti bollire nell'olio, ma anche di corna di montone frantumate, specifiche per ex chiome ricce, o di 30 rossi d'uovo da friggere, spremere e scolare in testa. E addirittura in un manuale inglese del 1594 intitolato Il sentiero della salute, tra le cure scientificamente provate per la calvizie, furono inclusi i sempre popolari escrementi di pollo mischiati con sali di potassio. A dare il quadro desolante della situazione fu il drammaturgo inglese William Shakespeare, che per bocca dei suoi personaggi profetizzava nel dramma dell'Enrico V che una testa riccia diventerà calva e che non v'è modo per un uomo di recuperare i capelli che cadono per natura. In compenso, nella commedia degli equivoci, si legge che ad avere la testa pelata si risparmiano i quattrini per le acconciature e mangiando non cadono capelli nella zuppa. L'unica misura risolutiva tra 600 e 700 fu la parrucca, tornata in auge con Luigi XIII di Francia, calvo a 29 anni, ma convinto che una massa di capelli fosse indispensabile per darsi un tono. La rilanciò poi Luigi XIV, tormentato dalla calvizie, ma anche dalla bassa statura. Su di lui fiorirono varie leggende, come quella secondo cui il suo cranio fu visto solo dal barbiere. Ogni sera, attraverso la tenda chiusa del baldacchino, dava a un paggio la parrucca boccoluta che gli veniva restituita ravvivata il mattino. Quasi 2 secoli dopo la situazione era immutata e i leader pelati continuavano a essere bersaglio di lazzi umoristici. Lo zar Alessandro I di Russia fu battezzato il bulletto pelato nel Don Juan 1819-24 di Lord Byron, mentre Napoleone Bonaparte fu soprannominato Le Petit Tondu, il pelatino, nonostante il sapiente uso di pettine e riporto. Nuovi studi al microscopio, condotti dall'anatomista seicentesco Marcello Malpighi, avevano intanto fatto luce sulle due principali forme di calvizie: la misteriosa alopecia volgare, oggi alopecia androgenetica, caratterizzata da arretramento dell'attaccatura dei capelli, stempiatura e chierica, che si riteneva indotta da scarsità di umori interni dell'individuo, e la reversibile alopecia areata, chiamata in passato area Chelsea, annunciata dalla perdita di capelli a chiazze, a lungo imputata alle cause sbagliate: un fungo, il restringimento dei vasi sanguigni, una disfunzione della tiroide e persino la sifilide congenita. Bisognò attendere il XX secolo perché l'anatomista statunitense James B. Hamilton individuasse la causa reale della calvizie in una concomitanza tra predisposizione genetica, età e influenza degli ormoni. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché nel 1939 il chirurgo giapponese Okuda effettuasse il primo trapianto di capelli, fino ad oggi il solo trattamento risolutivo della calvizie, già anticipato nell'Ottocento dal chirurgo tedesco Johann Friedrich Dieffenbach, fu diffuso dall'americano Norman Ehrenreich a partire dal 1959. Nonostante le promesse della scienza, dalla coltivazione di peli in vitro al trapianto di follicoli e alla terapia genica, a sentire gli esperti, Shakespeare ha ancora ragione. Non c'è verso di fare ricrescere la chioma a un calvo di natura, però si è in buona compagnia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare, eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32esima settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità. Non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva, già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco: la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla. E ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendone unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Julien ritiene i suoi compagni noiosi, ma viene attirato da un nuovo arrivato, Jean, un ragazzo strano. È diverso, segreto, misterioso. Sembra nascondere qualcosa. Non studia il greco, non mangia carne di maiale e di notte recita strane preghiere. Buon ascolto.
3: Alla stazione di Parigi, 3 gennaio 1944. Julien, non fare così, me l'avevi promesso. Non sto piangendo. Per niente. Eravamo fermi, uno di fronte all'altra, vicino allo sportello aperto di una carrozza in legno. La gente correva intorno a noi trascinando pacchi e valigie nella penombra della pensilina e rischiava di travolgerci. Ricordo bene, anche se sono passati più di 40 anni, che ero stordito dal baccano, le grida, il fischio dei treni. Tacevo ostinatamente, fissando il marciapiede sporco. Verrò a trovarti fra 3 sole settimane e poi c'è il carnevale. Tu e François tornerete a casa, anche se il collegio non chiude, te lo prometto, vedrai. Passerà molto in fretta. Alzai gli occhi su mia madre. Era bella, con quel complicato cappellino e la pelliccia corta, ma io in quel momento la odiavo. Perché mi racconti tante storie? Sai benissimo che non passerà in fretta. Ma il papà e io vi scriveremo spesso. La guardai in silenzio e notai che si era truccata senza cura.
4: Una guancia era più rosa dell'altra.
3: Un nodo di rabbia e di dolore mi chiudeva la gola, ma cercai di controllare il tremito al mento e dissi freddamente: di mio padre non mi importa. Quanto a te, ti detesto. La voce suonò ferma, ma il cuore mi batteva forte. Lei non reagì a quella cattiveria e mi fissava. Sembrava capire la mia angoscia, anche se tentava di mostrarsi allegra. «Ciao, Quentin! Buongiorno, signora!» Un compagno, con una divisa blu uguale alla mia, passò salutando. Io finsi di non vederlo. «Salve, ragazzi!» rispose invece mia madre, sfoggiando un sorriso cordiale. Poi si volse nuovamente verso di me, un po' imbronciata. «Almeno sarei contento di ritrovare i tuoi compagni, no?» «Oh, certo! Soprattutto quelli come Saga!» Ebbi un moto di stizza, ma sollevando lo sguardo incontrai i suoi occhi. «È un cretino quello, non lo posso vedere», aggiunsi in tono più calmo. «Ah sì? Davvero?» chiese lei sottovoce, con una sfumatura di complicità. E scoppiò a ridere. Mi buttai tra le sue braccia, affondai il viso nella pelliccia morbida. Lei mi strinse forte. Quella sensazione di calore che conoscevo tanto bene mi fece dimenticare tutto. La guerra, il treno in partenza, la vita grigia di collegio che stava per inghiottirmi, la durata incerta dello sfollamento.
4: «Sempre intenti a sbaciucchiarvi voi due, eh?»
3: La voce di mio fratello François mi ricondusse alla realtà. Camminava con un compagno, l'aria scanzonata dai ragazzi grandi, una sigaretta tra le dita. Era già più alto di mia madre e si chinò lievemente per baciarla, mettendole una mano sulla spalla con un gesto da adulto.
4: «François, ti proibisco di fumare!» protestò lei scostandosi. «Ma non è tabacco, sono solo barbe di grano turco, non conta!» Rideva, ma gettò via il mozzicone, prima di sfiorarle la guancia e di raggiungere d'un balzo i suoi amici nello scompartimento. «Mi raccomando, mamma, comportati bene!» gridò dall'alto. «E tu, fratellino, vedi di non perdere il treno. Non sarebbe una bella cosa per un alunno modello come te!»
3: Era giunto il momento del distacco. Il treno aveva fischiato e il capostazione agitava la paletta. «Su, sbrigati, devi salire anche tu!» Mia madre si chinò e mi stampò un bacio sulla fronte.
4: Vi lasciò un segno netto di rossetto.
3: Lo notai più tardi quando, sul treno, vidi la mia immagine riflessa nel finestrino. Avrei voluto non toglierlo più, invece lo fregai furtivamente, prima che i miei compagni mi prendessero in giro. Le sue mani ora mi spingevano verso il vagone, ma quando avevo già messo il piede sul predellino, mi ritrovai tra le sue braccia, del tutto incapace di staccarmi da lei. Sentivo le sue dita accarezzarmi la nuca e lei, che con voce un po' lamentosa, mi sussurrava:
4: «E a me non pensi? Credi che io mi diverta?»
3: «Mi manchi, Julien. Mi manchi sempre quando sei lontano. Ah, questa guerra! Sai cosa mi piacerebbe fare?» La sua voce si era fatta sognante e mi ci perdevo, smarrendo il senso del tempo. «Mi piacerebbe travestirmi da ragazzo e venire con te in collegio. Ecco, così ti vedrei tutti i giorni. Sarebbe il nostro segreto». Il fischio del treno coprì le sue parole. «Corri, corri, sta partendo!» Questa volta mi spinse in modo un po' brusco. Non le feci nessun cenno dal finestrino e per tutto il viaggio non sentii e non vidi nulla di ciò che accadeva attorno a me. Non staccai mai gli occhi dal paesaggio che correva al di là del vetro arabescato dal gelo. Ma non lo vedevo neppure, quel paesaggio ampio, color madreperla. Vedevo solo l'immagine d'una donna bella ed elegante che agitava la mano guantata in segno d'addio. Un nuovo compagno. Dopo il tepore familiare delle feste natalizie e le comodità della vita a Parigi, ricordo che provai una sensazione di sconforto quando, a fianco di mio fratello, arrivai al collegio. Il muro di cinta che circondava il vecchio edificio, sede del convento dei padri carmelitani, anche la cittadina di provincia mi sembrò più piccola e silenziosa del solito rispetto all'animazione della capitale. Quando entrammo nel dormitorio, mi prese un'acuta nostalgia della mia cameretta, allietata dai vecchi giocattoli di quando ero bambino e dalla grande finestra sul viale, dove mia madre entrava ogni sera a darmi il bacio della buonanotte. Invece, il dormitorio che mi aspettava era uno stanzone grande e squallido, con i soffitti a volta. Alle pareti nude erano addossate file di armadietti grigi e i letti in ferro erano allineati uno accanto all'altro, lasciando poco spazio al passaggio.
4: Al ritorno dalle vacanze,
3: mi pareva di non sopportare più la vita del collegio, così silenziosa e monotona. Nei pochi giorni trascorsi a casa, avevo dimenticato le preghiere ad alta voce, le lezioni nell'aula gelida di quarta, le camminate in fila indiana per vie tortuose del paese, cantando in coro ritornelli da scolari. I compagni, poi, mi riuscivano insopportabili. Li trovavo sciocchi e fastidiosi, ancora più fastidiosi del solito.
4: «Cosa ti hanno regalato per Natale?»
3: domandava Babino, tirandomi con insistenza la manica mentre, poche ore dopo l'arrivo, facevamo una delle solite passeggiate all'aperto.
4: «Dei libri», gli risposi seccamente.
3: «Come? Solo dei libri? Che bestie!» Lo allontanai con un gesto. Non permettevo a nessuno di dar giudizi su cose che riguardavano me solo e avevo imparato a farmi rispettare. Scherzi e dispetti erano l'ordine del giorno in collegio e guai a dimostrarsi deboli o arrendevoli. Anche quella sera, come sempre in dormitorio,
4: c'era chi aveva voglia di giocare. Ognuno di noi aveva un armadietto.
3: E io vi stavo riponendo un pacchetto di zucchero e un barattolo di marmellata. Eravamo già in pigiama. Ci sorvegliava l'assistente, Moreau. Era un tipo simpatico, ma così giovane che non riusciva a farsi obbedire. Ad un tratto mi si avvicinò a Siron. Grande e grosso, due spanne più alto di me.
1: «Questa hopa è essere di mercato nero, signor Kenten»,
4: dice imitando l'accento tedesco.
1: «Io arrestare voi e sequestrare vostra marmellata».
3: Afferra il mio barattolo e scappa via. Mi precipito dietro di lui, salto la testata di un letto e gli piombo addosso tirando pugni alla cieca con tutte le mie forze, sino a quando ho recuperato il barattolo.
1: «La prossima volta ti spacco il muso»,
4: lo avverto con un tono minaccioso mentre torno al mio letto. Frattanto, i due gemelli stanno mostrando ad alcuni compagni la fotografia di una ragazza.
3: Passando, afferro la foto e le do un'occhiata da intenditore.
4: È piatta.
1: «Sottana in vista, sottana in vista!»
3: si sente bisbigliare in quell'istante. La foto scompare e ognuno si trova affaccendato accanto al suo letto. Entra padre Jean col suo passo leggero. Ha uno sguardo penetrante, la bocca affilata e severa. È il direttore del collegio e suscita timore anche nei più grandi per la sua autorevolezza. Lo seguono padre Poli e tre ragazzi sconosciuti. Un fremito di curiosità corre subito nella mia camerata. Mentre salutiamo in coro il direttore, l'attenzione si è fissata sul viso di un ragazzo alto, bruno, che si ferma nella nostra stanza con padre Jean, mentre gli altri due proseguono, verso il dormitorio dei grandi. Lo ricordo. Indossava un cappotto marrone, un po' stretto e corto per la sua statura. in mano una valigia di cartone. Un bel viso mi parve subito, con occhi molto scuri che mi colpirono per un'espressione inconsueta e seria.
4: Ma quello che soprattutto mi stupì in lui e attirò il mio interesse sin dal primo momento fu il suo atteggiamento riservato, quasi distaccato, pensieroso.
5: «C'è un letto libero?»
4: chiese padre Jean.
5: «Sì, quello di Eparville che non è tornato dalle vacanze»,
4: rispose Moreau.
5: «Alla tosse canina!»
4: precisò qualcuno.
3: Si udì un bisbiglio. «Beato lui!»
4: «Va bene.
5: Intanto si metta lì, figliolo»,
4: disse padre Jean accompagnando il ragazzo al letto che era stato di Eparville, proprio accanto al mio.
5: «Ragazzi, vi presento un nuovo compagno, Jean Bonnet. Signor Moreau, gli trovi un armadietto per cortesia».
4: Poi padre Jean fece un gesto inconsueto, su cui più tardi mi interrogai a lungo. Lui, che non dava mai confidenza a nessuno, si chinò sul nuovo venuto e lo baciò sulla fronte. Appena il direttore fu uscito, si scatenò il putiferio. Un'intera batteria di guanciali volò contro il malcapitato.
6: «Bonnet, Bonnet! Come il berretto! Berretto da notte! Berretto d'asino!»
4: Lui non rispose, non si voltò neppure. Scansava col braccio i cuscini finché non intervenne l'assistente.
5: «Silenzio, ragazzi! Lasciatelo in pace!»
4: Moreau, assumendo un tono autoritario, cercò di arginare quella baraonda e appoggiò le mani, in gesto di protezione, sulle spalle del ragazzo. Lo condusse al suo armadio, mentre la camerata risuonava di «Oe! Oe!» ritmati in tono di scherno. Intanto io mi ero avvicinato alla valigia di cartone che era rimasta aperta sul letto ed era occupata per buona parte da libri. Ne presi alcuni e mi misi a sfogliarli con curiosità. Bonnet mi raggiunse e mi guardò un attimo, in silenzio. «Come ti chiami?» La sua voce, che udivo per la prima volta, era pacata e amichevole, ma mi irritò l'idea che scegliesse proprio me per trovarsi un alleato. Non lo degnai neppure di uno sguardo. «Le avventure di Sherlock Holmes», ripetei tra me, leggendo il titolo su una copertina, pronunciando male quel nome che non conoscevo. Proprio in quel momento si spense la luce e il dormitorio precipitò in un'oscurità totale, subito animata da brusii e risa soffocate.
5: «State calmi, ragazzi, è solo andata via la corrente. Mettetevi tutti a letto!»
4: La voce di Moreau cercò di dominare la confusione che il buio aveva creato. «Mi chiamo Julien Quentin e chi cerca rogne mi trova», risposi solo allora, in tono di sfida, al mio invisibile interlocutore. Poi gli gettai il libro sul letto e, consapevole di aver ben recitata la mia parte da duro, mi cacciai sotto le coperte, estrassi la pila che tenevo sotto il guanciale e mi misi ostentatamente a sfogliare uno dei miei libri. Vita in collegio. In collegio ci si lavava sempre con l'acqua gelata, in un locale senza riscaldamento. A Bonnet capitò sin dal primo giorno di dover staccare dal rubinetto un lungo ghiacciolo che posò accuratamente sul bordo del lavandino. Qualche istante dopo, però, un compagno si avvicinò in punta di piedi e glielo infilò nella schiena, sotto la maglietta. Bonnet si dimenò nel tentativo di liberarsene, ma non ebbe reazioni violente, e di nuovo si mise ad armeggiare con la manopola dell'acqua calda che girava vuoto.
5: «Cosa stai cercando di fare?»
4: giunse con fierezza. In effetti, la visita settimanale ai bagni pubblici del paese era più che sufficiente per le nostre esigenze di pulizia. Trovavamo piacevole quell'ambiente caldo e fumoso, con la lunga fila di cabine per la doccia, chiuse da tende e persino qualche stanzetta fornita di vasca da bagno. Quelli che se ne vedevano assegnare una si ritenevano dei privilegiati e, tra l'invidia di tutti, potevano starsene immersi al caldo per almeno 10 minuti, incuranti dei ripetuti richiami dell'accompagnatore di turno. Dopo le sommarie pulizie nello stanzone gelido dei bagni, la seconda tortura mattutina
3: era la messa, che ascoltavamo in cappella.
4: Era quasi sempre padre Jean in persona a leggere il Vangelo. La sua voce era pacata, solenne, ma senza enfasi.
7: In verità vi dico, se voi non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non troverete la vita eterna», leggeva quella mattina.
4: Nella seconda fila, il viso tondo di Boulanger stava diventando sempre più pallido, sino a contrarsi in una smorfia dolorosa. I suoi occhi si erano fatti vuoti e il suo corpo voluminoso prese a vacillare lievemente. Poi, un botto improvviso. Boulanger, rovesciando gli occhi, era caduto a terra, svenuto. Vi fu un po' d'agitazione attorno a lui e l'assistente Moreau corse a risollevarlo. Con l'aiuto di un monaco lo portò fuori dalla chiesa. Padre Jean continuò la lettura. Dopo un'impercettibile interruzione, gli svenimenti non turbavano nessuno, soprattutto quelli di Boulanger, che amava dichiararsi anemico.
7: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà vita eterna», riprese la voce imperturbabile del predicatore, «perché la mia carne vi può nutrire e il mio sangue dissetare».
3: Mio fratello François si chinò verso di me con aria disgustata per sussurrarmi all'orecchio.
8: «Non c'è niente da mangiare qui e si crepa di freddo e bisogna anche digiunare per fare la comunione. Bel posto. La fai tu la comunione?»
3: gli chiesi candidamente.
8: «Non sono mica un leccapiedi come te»,
3: rispose, e la sua voce aveva un tono di derisione. Monsieur Tinchot, il professore di francese, aveva la mania di chiamare sempre me

0: per leggere ad alta voce. In genere lo facevo abbastanza bene, perché la lettura era la mia materia preferita. Ma quella mattina recitavo la bella poesia di Peguy, troppo in fretta, e con la voce monotona di chi sta pensando ad altro. Quentin, lei ha un futuro come attore. È maturo per la Comédie Française, mi interruppe sarcastico Tinchot, smettendo di passeggiare avanti e indietro col cappotto di panno gettato sulle spalle sopra l'abito scuro. Nell'aula risuonò qualche risatina. Sa almeno darci qualche delucidazione sul conto dell'autore?
1: Beh, sì,
0: balbettai preso alla sprovvista. Peguy è stato ucciso nella guerra del 14.
1: D'accordo,
0: ironizzò ancora il professore. Ma lei ha l'abitudine di cominciare sempre dalla fine?
1: Beh, per cominciare dall'inizio... Ecco, sua madre impagliava le sedie,
0: dissi allora, accompagnando quell'uscita, che voleva essere spiritosa, con un'occhiata di intesa verso i compagni. Le risate, qualche volta, furono di sostegno nei miei confronti. Avevo recuperato il mio ascendente.
1: Non ridete stupidamente, dovette intervenire Tinchot, risentito. La madre di Peguy fu una donna di grande valore. E lei, signor Bonneau, mi dica, sa qualcosa di più su Charles Peguy?
0: Era la prima volta che il nuovo compagno veniva interrogato. Mi voltai attento verso il suo banco. Lui alzò gli occhi pensierosi all'insegnante. La sua voce era chiara e tranquilla.
1: No, professore. E mi chiamo Bonnet.
0: Si udì Babinò dal fondo dell'aula.
1: Bonnet, quasi come l'aperitivo!
0: Gli fece seguito un coro che scandiva «Du Bonnet! Du Bonnet!»
1: «Molto spiritosi, signori!»
0: ribatté l'insegnante seccato.
1: «Beh, sarà meglio che per rimettervi in forma dopo le vacanze facciate un commento scritto alle prime due strofe della poesia.
2: Avete mezz'ora di tempo! Al lavoro!»
0: Comparvero sui banchi penne, gomme, quaderni. Alcuni compagni si erano immersi in profonde riflessioni. Altri si agitavano o sbirciavano sotto i banchi. Altri semplicemente guardavano fuori dalla finestra. Buttai giù qualche riga. Poi mi voltai ancora verso Bonnet, che scriveva rapido e sembrava molto concentrato. Allungai il collo. Aveva già riempito una pagina di quaderno. Fitta! Ma a un tratto lo vidi trasalire e sollevare bruscamente la testa.
3: Dal cortile era giunta una frase in tedesco. E un soldato era passato davanti alla porta a vetri dell'aula,
0: dirigendosi verso un monaco. Bonnet tese l'orecchio.
4: «Padre, io volere confessarmi!»
0: pronunciò la voce del milite in cattivo francese. Bonnet tornò al suo lavoro, ma il suo sguardo si incontrò con il mio, fisso su di lui.
3: Fu allora che presi il compasso e non so perché, cominciai a ficcare la punta nel dorso della mano.
0: Sempre più in profondità, sino a farla sanguinare. Non guardavo Bonnet. Mi sentivo che stava ancora osservandomi.
1: «Cosa fai? Sei matto?»
0: mi sussurrò Boulanger, che era mio compagno di banco.
1: «Sta tranquillo», gli risposi. «Non fa neanche male».
0: Bonnet continuava a guardarmi con attenzione, ma nel suo sguardo non c'era alcuna traccia di meraviglia.
5: Momenti di ricreazione. I momenti più divertenti nella vita di collegio erano gli intervalli tra le lezioni. Io ero bravissimo con i trampoli. Ne avevamo una grande quantità, fatti con pertiche rustiche, e organizzavamo battaglie all'ultimo sangue, cercando di buttarci a terra l'un l'altro. Si potevano fare squadre miste, perché nella ricreazione stavamo tutti insieme, dai più piccoli a quelli dell'ultimo anno. Giocava con noi persino padre Michel, anche se era piuttosto maldestro, ma credo lo facesse solo con l'intento di mantenere un po' di ordine.
6: «Piano, ragazzi, c'è ghiaccio per terra!
7: Attenti a non farvi male!»
0: avvertì quella mattina con tono protettivo che gli era valso il soprannome di Dolce Michel o addirittura di Madre Michel. Gli puntai contro, deciso, e in un attimo lo feci cadere dai trampoli in modo così brusco che per poco non si fece male davvero.
6: «Ma Quentin, un po' di garbo!»
0: Invece, senza nessun garbo, mi ero precipitato contro alcuni dei grandi, urlando
6: «Mon joyeux, sono Bayat! Il cavaliere senza macchia e senza paura!» «Chi osa affrontarmi?»
0: Mi affrontò l'Aviron, un ragazzo di 16 anni. Guarda un po', un piccoletto che fa il gradasso. Mi piombò addosso e con un colpo a tradimento mi fece volare a terra lungo e disteso. Un ginocchio mi sanguinava e non riuscivo a rialzarmi.
6: «Sei proprio stupido!»
0: gli dissi, mordendomi le labbra per trattenere le lacrime.
6: «A me, vile fellone!»
0: gridò una voce alle mie spalle. Era uno dei più grandi, giunti insieme a Bonnet, che sfidava l'Aviron. Chissà, forse per vendicare il mio onore.
6: «Sono il Cavaliere Nero, protettore dei deboli e degli orfani. Fatti sotto, se ne hai il coraggio!»
0: Il nuovo duello si prospettava interessante.
1: Tranne alcuni dell'ultimo anno che fumavano in crocchio, dietro la siepe, s'erano tutti stretti attorno ai combattenti, che non risparmiavano né i colpi né gli insulti reciproci.
8: «Indietro, pellaccia nera!»
1: urlò l'Aviron.
8: «Io sono Riccardo Cuor di Leone, l'eroe della cristianità, brutto infedele, figlio d'un cane! In nome di Allah e di Maometto suo profeta!»
1: ribadì Negu, inventandosi persino un accento arabo.
8: «Fatti indietro, miserabile! Altro che cuor di leone, testa di lardo, pelle di vacca, sedere di gallina!»
1: La lotta era impressionante. Mi rialzai a fatica, facendomi largo nel cerchio degli spettatori, che urlavano incoraggiamenti ai due contendenti. Bonnet si accostò al gruppo, alle mie spalle.
8: «Forza, l'Aviron!»
1: urlò qualcuno.
8: «Dagli addosso, Negu!»
1: esclamò Bonnet. Mi girai verso di lui. «Si chiama Negu per davvero?» gli chiesi sottovoce. Mi guardò con derisione, come si guarda uno sciocco. «Tu cosa ne dici?» Mi affrettai a riprendere la mia aria più spavalda.
8: «Dico che ha una brutta faccia. Lo conosci?»
1: «Si chiama Lafarge», scandì. «Ed è il mio migliore amico». In quel momento Negu barcollò sotto uno spintone e cadde dai trampoli. Era furioso e si precipitò contro l'altro brandendo il legno come una lancia. Forse fu la fortuna che proprio allora risuonasse un fischio acuto e la voce di padre Michel annunciasse
8: «In classe, ragazzi, la ricreazione è finita!»
1: Non andai subito in classe, ma in cucina, dove la cuoca poteva medicarmi il ginocchio sbucciato. La grassa Madame Perrin mi fece sedere sul tavolo e cominciò a disinfettarmi la ferita con l'aceto, provocando le mie proteste.
8: «E smettila, non è nulla! Ma vi ammazzerete un giorno o l'altro con quel gioco da selvaggi!»
1: Applicò una garza, fermandola con un cerotto. Smisi subito di lamentarmi, soprattutto perché avevo visto Joseph, l'inserviente, che bisbigliava sulla porta con due alunni dell'ultimo anno. Era un ragazzo robusto, Joseph, di 17 anni, moro, con una gran testa di riccioli disordinati e aveva una gamba più corta dell'altra a causa della poliomielite. Portava un grembiulone sporco che gli arrivava quasi ai piedi. Fece scivolare in mano a uno dei grandi un pacchetto. Quello gli diede una banconota e scappò via in tutta fretta.
8: «Ehi, tu! Si era detto 45!»
1: gli strepitò dietro Joseph, tentando di inseguirlo zoppicando. Ma tornò subito indietro, scuotendo la testa.
8: «Più sono ricchi, più sono ladri!»
1: brontolò.
8: «Joseph!»
1: chiamò Madame Perrin, mentre si versava l'ennesimo bicchiere di vino della mattinata.
8: «Piantala coi tuoi maneggi e vieni qui a sbucciare le patate! Lei beve troppo, Madame Perrin!»
1: le disse il ragazzo, con lo stesso tono di sopportazione che aveva usato la donna con lui.
8: «Beh, che c'è di male a tenersi un po' su? Guarda che ficcanaso questo moccioso!»
1: Mi accostai a Joseph. Avevo anch'io i miei traffici personali con lui. «Ai francobolli», gli sussurrai all'orecchio. «Non faccio più affari con voi», masticò tra i denti.
8: «Avrei dell'altra marmellata».
1: Cambiò espressione. «Ci vediamo dopo pranzo, nell'orto», disse senza nascondere l'interesse. Poi, quando Madame Perrin si fu allontanata, aggiunse a bassa voce: «La moglie del dottore va pazza per quella roba». Più tardi, però, quando lo raggiunsi al recinto dei maiali, mi toccò contrattare a lungo. Joseph aveva uno strano rapporto con i ragazzi del collegio. I più grandi, quelli della sua età, lo consideravano il loro zimbello e non di rado passavano dagli scherzi alle vie di fatto, suonandogliele di santa ragione. E lui cercava di rifarsi con noi piccoli. Assumeva un tono di superiorità, facendo leva sull'età per dimenticare la differenza sociale e la sua menomazione. Per giunta, cercava sempre di imbrogliarci negli scambi di merce, con cui rimpolpava la sua modestissima paga.
8: «Guarda qui!»
1: mi dice ora, cavando dalla tasca una busta chiusa che contiene un solo francobollo.
8: «È un Madagascar da 15 centesimi.
1: È rarissimo, a quanto pare. Me lo porge come se fosse oro zecchino». Faccio io, esaminandolo attentamente.
9: «Sì, è abbastanza raro».
1: «Ma niente di eccezionale. Sai, credo che mi terrò la marmellata. In fondo qui si mangia talmente male».
8: «Sei proprio un ebreo»,
1: sbotta Joseph. Ma tira fuori un secondo francobollo e l'aggiunge al primo. Lì in tasco. Un barattolo spunta dal mio maglione e cambia proprietario. «Di, allora, è vero che sei innamorato?» gli chiedo con curiosità. Poco prima, all'uscita dalla refezione, tre grandi si erano buttati addosso a Joseph e gli avevano preso dal portafogli la fotografia di una ragazza.
8: «Joseph è innamorato! Joseph è innamorato!»
1: avevano gridato tra le risate.
8: «Di, Joseph, ha un'aria poco raccomandabile la tua bella, eh?»
1: aveva aggiunto uno di loro. E subito era scoppiata una zuffa furibonda. Ora Joseph ha assunto un'aria tutta seria, da grand'uomo.
8: «Non scherzare su queste cose, bambino. Questa è una storia seria.
1: Anzi, non avresti un 50 da prestarmi? Le donne costano care, te ne accorgerai.
10: Me ne accorgo un corno, e poi tu sei pieno di soldi.
1: Gli volto le spalle, incamminandomi verso le aule. Non posso certo permettergli di usare con me quel tono di superiorità.
10: Capirai,
1: ribatte, con la miseria che mi danno qui.
10: Non ho un soldo neanch'io, comunque,
1: gli grido mentre mi allontano.
10: Prova a chiedere a mio fratello.
1: Sono sicuro che François non scucirà una lira, ma il gioco di rimando tra fratelli in collegio è una tecnica consolidata per trarsi d'impiccio, e Joseph lo sa meglio di me. Durante le lezioni. Il nuovo compagno aveva un atteggiamento diverso da tutti noi. Non avevo ancora deciso se valeva la pena di diventare suo amico o se non lo potevo soffrire. Certo, mi incuriosiva il suo modo, fuori dagli schemi, di reagire agli scherzi con cui non smettevamo di tormentarlo. Sembrava non farci caso, come se si sentisse superiore. Mi convinsi che nascondeva qualche segreto e presi a osservarlo con maggiore attenzione. Del resto, non c'erano molte persone che meritassero di suscitare il mio interesse in collegio. Tranne, ben inteso, Mademoiselle Davin, l'insegnante di pianoforte. La mattina arrivava al collegio su una bicicletta da uomo, i calzini bianchi, la gonna larga, la borsa appesa al manubrio. E quando scendeva di sella, tutti i nostri occhi si fissavano sulla fugace apparizione delle sue gambe.
10: Lo fa apposta per mostrare le gambe,
1: ripetevano i più turbati, che non sapevano come sfogare la propria emozione a quella vista. Era bella Mademoiselle Davin, bella e giovane, poco più di una ragazza. Tutti noi eravamo un po' innamorati di lei, soprattutto i grandi. Mio fratello, per esempio, faceva sempre il possibile per trovarsi davanti al portone quando lei entrava a scuola. Una volta, mentre eravamo in cortile a fare le flessioni e a farci dare delle pappamolle dall'insegnante di ginnastica, avevo sentito che cercava di attaccare discorso con lei.
10: «Mademoiselle, senta, vorrei notizie di mio fratello.
1: Possiamo parlare? Vorrei sapere come va in musica». Era insopportabile che François mi prendesse a pretesto, anche solo per rubarle qualche minuto. Figuriamoci poi quando mi chiese di passarle un suo biglietto durante l'ora di pianoforte.
10: «Ma sei scemo!»
1: gli risposi. «Non voglio mica farmi buttar fuori!»
10: «Va là, fifone! Lei non dirà niente a nessuno!»
1: Provai una sorda irritazione. Come faceva François a essere così sicuro di sé? È vero che non era basso e mingherlino come me, ma dopo tutto non aveva nemmeno buone ragioni per considerarsi irresistibile. «Cosa vuoi tu dalla Davin?» gli chiesi senza nascondere la mia ostilità.
10: «Fatti miei! Allora, glielo dai o no questo biglietto? Su, non far storie, poi ti presto le 1001 notte. Così impari anche tu delle cose da grandi»,
1: ridacchiava. Lo piantai subito in asso.
10: «Non le do un bel niente! Non ci penso nemmeno!»
1: Almeno nell'ora di pianoforte, la Davin era tutta mia. Anche se, a dire il vero, spesso aveva l'aria distratta durante la lezione. Eccola, per esempio, intenta a lucidarsi le unghie, mentre io mi sforzo di suonare al meglio un movimento di Schubert sullo spartito che lei mi ha aperto davanti. Il suo viso è bellissimo, con quell'aria sognante. È dolce, delicata, ma nello stesso tempo tutta curve, quasi come le ragazze sulle riviste che i grandi nascondono negli armadietti.
10: Ma no, è un diesis!»
1: mi interrompe con un sospiro di rassegnazione.
10: «Non ti accorgi quando sbagli?
1: Su, ricomincia da capo». Come faccio a spiegarle che sbaglio proprio perché c'è lei a correggermi? Così vicina, col braccio appoggiato al pianoforte, vicino alla tastiera dove si muovono le mie mani.
10: Ricomincio, più stonato di prima, e mi interrompo subito. Mi guarda con un'espressione indulgente, svagata.
1: «Forse dovresti provare col violino». Tento al tempo stesso di ridere e di non arrossire.
10: «O forse non ti piace la musica?»
1: «Per niente. È mia mamma che mi obbliga a fare pianoforte.
10: E ha ragione. Se smetti adesso, poi lo rimpiangerai per tutta la vita».
1: Mi guarda sorridendo, ora, con dolcezza materna. In quel momento si apre la porta dell'aula ed entra Bonnet. Rimane fermo in piedi, senza avvicinarsi, con quel suo modo di fare riservato, quasi impacciato.
10: «La lezione è finita. Ci vediamo martedì»,
1: mi dice la Davin, che ha già spostato lo sguardo sul nuovo venuto.
10: «Come ti chiami tu?»
1: «Jean Bonnet», si avvicina al pianoforte.
10: «Fammi sentire come suoni»,
1: dice lei con aria un po' annoiata, aprendogli davanti lo stesso spartito di Schubert su cui ho appena fatto la mia magra figura.
10: Bonnet si siede.
1: Resta un attimo fermo, come per concentrarsi. Poi, mentre esco dall'aula, mi raggiungono degli accordi precisi, sciolti, armoniosi. Mi volto, la mano sulla maniglia.
0: La Daven non ha più l'aria distratta e non si lucida più le unghie. Fissa Bonnet con un'espressione attenta, quasi meravigliata. All'improvviso mi rendo conto di detestarlo. Sì, non ci sono più dubbi. Saremo nemici, io e lui. Nemici per la pelle. Leccapiedi, borbotto sottovoce. Però rimango ad ascoltare, col naso appiccicato al vetro della porta, sino alla fine del pezzo.

0: Avete ascoltato un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo, riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: L'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Girarrosto speciale di Mauro Corona. Un caro amico, 10 anni più vecchio di me, da tempo nel Regno delle Umbre, aveva studiato via posta alla scuola radioelettra di Torino. Tale sforzo non fece di lui un genio, però era riuscito, tra le altre cose, ad assemblare un apparecchio radio tutto suo con i pezzi che la scuola gli spediva dalla città. Faceva qualche impianto elettrico, non proprio a norma, ma sicuro quel tanto che le case non andassero a fuoco. Cambiava lampadine senza l'uso della sedia, perché era alto, e si vantava di aver preso tante scosse, tutte senza conseguenze, solo perché era magro. L'arte appresa via posta non gli permise di guadagnare abbastanza per campare, perciò ripiegò sul lavoro del carpentiere, relegando a livello di hobby gli oggetti messi in vita dalla corrente elettrica. Erano gli anni 60 quando imparava a suon di francobolli e buste il mestiere di elettricista. Professione alquanto rischiosa, giacché maneggia una forza che, come il futuro, non si vede se non quando arriva. E quando arriva è tardi per evitarla. Intorno agli anni 80 il mio amico s'era messo a bere. Diceva per causa di una donna, ma beveva anche prima, senza donne, seppur in misura più moderata. Io e un gruppetto di amici avevamo preso l'abitudine di andare ogni tanto da lui a farci uno spiedo annaffiato da fiaschi di vino. Quando non era lepre, era coniglio o capretto, oppure agnello o semplicemente qualche pollo. Preparato un gran braciere di carboni, ottenuti con legno di carpino, si infilava la carne in un'asta di ferro posta su due forcelle e a turno la facevamo andare girando la manovella. Una volta brasata come Dio comanda, si mangiava e si beveva all'aperto, chiacchierando fino a notte fonda. Soprattutto si beveva. Ho la certezza che il cibo fosse un pretesto per dar la stura a libagioni di ogni sorta, terminanti in sbronze colossali. Ciascuno portava quel che poteva, dal vino alle carni. L'amico elettricista, oltre che all'impegno di organizzare, offriva la casa, il cortile e il braciere. Quando facevamo questi ormai dimenticati convivi, venivano a trovarci degli ospiti graditi. Si trattava di Papo e Brina, i setter di Berto, vecchio bracconiere furbo e scaltro come i suoi cani. Tutti e tre campavano usando i sensi. Tutti e tre sapevano quando tirava aria di festini. Due sentivano il profumo di arrosto, l'altro udiva le voci. Abitavano un tiro di schioppo, non era difficile. Quando vedeva il fumo e udiva le voci, Berto liberava i cani che venivano di corsa a prendersi gli avanzi. Poi arrivava lui a sottrarci caraffe di vino come se bevesse a cottimo. Era un modo per stare in compagnia, liberarci dai problemi, mezza giornata di bagordi, a volte la notte intera. Oggi non si fanno più questi incontri. Le grigliate sono strettamente personali, al massimo familiari. Né ospiti vi possono accedere se non contengono lo stesso DNA. Nessuno è invitato. Ognuno se la piange e se la ride per conto suo. A quei tempi invece funzionava diverso. Ci si trovava in case d'altri, a sentire storie, raccontarne, nutrirsi alla stessa mensa, abbeverarsi con qualche bottiglia, alleviare le pene di una vita in bilico sul vuoto. Il Vaillant era ancora vivo davanti agli occhi e lo sarà per sempre. Un giorno, durante uno di questi convivi all'aria aperta, toccava al nostro elettricista girare la manovella dello spiedo. Arrostivamo un agnello regalatoci da Giancarlo Dalmolì, mitico pastore di pecore, nativo di Canal San Bovo, tuttora in attività. Era la fine di un settembre pieno di sole. Sotto la casa del nostro amico, i contadini avevano falciato l'erba d'orc, il secondo taglio della stagione. Le ghiandaie facevano versi, sui pini cigolavano i fringuelli, upupe col ciuffo ritto montavano la guardia, intorno ronzavano api. Tutto pareva lontano dall'inverno. Invece, il generale dal cuore ghiacciato, era là intorno. Spiava la valle dai costoni del Borgà, pronto a riempirla di neve e gelo. Gli inverni pesavano meno allora. L'anima reggeva le nevicate come i tetti delle case o i rami dei carpini. Ora, gli anni passati hanno minato i tetti, spezzato i rami, e l'anima piega le spalle all'arrivo della stagione fredda. Degli amici che rallegravano i convivi non c'è più nemmeno l'ombra, tranne il sottoscritto che attende il turno. Ma questi, nell'intenzione, dovrebbero essere racconti allegri. Invece mi accorgo che piegano storto. Meglio cambiare aria. Allora, quel giorno toccava a Vipaco ruotare la manovella. Vipaco è la scorciatoia per dire Vittorio Pasquale, nome dell'amico elettricista, il quale non aveva mai voglia di far girare lo spiedo. Brontolò che era stufo e che avrebbe inventato un aggeggio come si deve che girasse da solo. «Costruisco un qualcosa», disse. Detto fatto, nei giorni successivi si mise all'opera. Segò, assemblò e saldò tubi e profilati finché ottenne un solido telaio. Andò in un recupero di Longarone a procurarsi il motore di una lavatrice che montò sul telaio. Mediante pulegge e rotelle ne rallentò la corsa finché trovò il passo giusto all'asta dello spiedo. Ci mise un mese a finire. Era un uomo che andava lento. Non sempre era in grado di agire con lucidità e quindi con velocità. Faticò non poco a ripescare i remoti insegnamenti della scuola radioelettra annegati nel vino. Alla fine ce la fece. Era riuscito nel miracolo di finire l'opera in quelle condizioni. Finalmente venne il giorno del collaudo. Si era ai primi di novembre. L'aria pinzava il naso come una molletta da panni. Stare all'aperto non era tanto gradevole. Ma un possente fuoco di larice scaldava corpi e anime. Non appena le braci furono abbondanti e vivide, Vipaco le slargò col badile e orgogliosamente vi piazzò sopra il trabiccolo. Noi si guardava. C'erano Ottavio, Sepin, Gil, Jan de Paul e Gildo. Papo e Brina e Berto sarebbero arrivati dopo, sulla scia degli odori e delle voci. Tanto per vedere come funzionava il girarrosto, iniziammo con un pollastro, una vecchia gallina spennata e pulita. Vipaco la infilzò e poi collocò l'asta nella sede apposita. Tirò una prolunga dalla cucina, innestò la presa, schiacciò un pulsante sul quadro di comando e l'aggeggio prese a ruotare. Pareva un sogno non dover girare la manovella. Il grande Vipaco gongolava. Non si aspettava la reazione ribelle della sua creatura. Ai tempi della scuola radioelettra, alcuni meccanismi ancora non li conosceva. Ignorandoli, non li aveva neutralizzati nel motore. A un certo punto, senza preavviso, dal pannello di comando partì l'ordine di centrifuga. Vipaco dimenticò che un tempo quel motore era una lavatrice. La puleggia impazzì e il pollo prese a girare come un'elica. Il trabiccolo sopra le braci attaccò un ballo da tarantola mentre il pollastro roteava fischiando. Accelerò sempre di più finché le fibre cedettero e l'infilzato decollò. Schizzò obliquo come un boomerang, sbattendo prima sul muro di casa e poi finendo in fondo al prato, appena ripulito, di erba d'orc. Ci guardammo senza ridere. Il riso venne dopo. Qualcuno bestemmiò. Uno solo seguì attento i fatti per coglierne vantaggio. Fu Papo. Con un balzo si catapultò laggiù dove era finito il pollo. Ma Brina fu più svelta, lo addentò prima di lui e sparì nel fitto del bosco. Fu a quel punto che scoppiammo a ridere. Tutti, tranne Vipaco. Tirava su col naso, come se piangesse, ma non piangeva. Era il suo modo per accettare i fallimenti. Ne aveva tanti alle spalle, povero Vipaco. Era buono e intraprendente. Faceva le cose a fin di bene. Voleva riscattarsi, uscire dal buio, far vedere che aveva talento. Ma non riusciva. Era sfigato. E contro la sfiga non c'è talento che valga. Un dono però lo aveva. Quello di non mollare mai. Insistere, trovare entusiasmo sempre, anche in situazioni dove un altro si sarebbe impiccato. Vipaco, la sua grande anima semplice.
1: Il racconto.
3: Leonardo Gori. La storia di un burattino, ultima puntata. Oh, bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio. Aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass... Ma non poté finir la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Ora non ci scappi più. Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che, nel tremare, gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. «Dunque?» gli domandarono gli assassini. «Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi!» E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff, gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», disse allora uno di loro, «bisogna impiccarlo, impicchiamolo». «Impicchiamolo», ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata». Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare screanzatamente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo. «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Amici miei, avete dunque capito? Tenetevi lontani i cattivi compagni e i libri cattivi, perché alla vostra età un compagno cattivo o un libro cattivo possono essere molte volte cagione della vostra rovina. Fine. Caro Martini, con il burattino ho finito. Non ho più nulla da raccontare. Ti mando l'ultima puntata e ti sarò grato se mi spedirai al più presto il relativo compenso, che le spese sono tante e i soldi non bastano mai. Tuo, Carlo Lorenzini, detto Collodi. Nota dell'autore. È tutto quanto inventato, lettera compresa. Tutto tranne la chiusa dell'ultima puntata della Storia di un burattino, pubblicata nell'ottobre del 1881 sul romano Giornale dei bambini. Pinocchio, infatti, doveva finire proprio in quel modo atroce e solo a furor d'infanzia Collodi fu costretto a proseguire il racconto dopo un'interruzione piuttosto lunga e a creare così, quasi controvoglia, il capolavoro.
1: Il racconto.
4: Andrea Camilleri, Donne. Bianca. Il nome e la storia di Bianca Lancia non possono non comparire in questo repertorio per una sua brevissima, struggente biografia che credo di aver letta troppi anni fa. Dico credo perché quella biografia, per quanto l'abbia in seguito cercata, non l'ho mai più ritrovata e mi sono anche dimenticato chi ne era stato l'autore. Non solo, ma la storia di Bianca, così come viene raccontata persino in Wikipedia, non corrisponde per niente al mio ricordo. Sicché sono arrivato alla conclusione che quella paginetta biografica sia stata una mia fantasia o addirittura un sogno. La memoria fa di questi scherzi. Comincio dalla vulgata ufficiale. Bianca è figlia di Bonifacio I, conte di Agliano e marchese di Buscavisse. Il fratello di Bonifacio, Manfredi II, è un fedelissimo dell'imperatore Federico II di Svevia e anche suo amico, tanto che l'imperatore lo nominerà nel 1240 vicario generale dell'impero in Italia e più tardi capitano imperiale di Asti e di Pavia. Quando nel 1225 Federico si sposa per la seconda volta con Yolanda di Brienne, la prima moglie era stata Costanza d'Aragona, i Lancia sono invitati ai festeggiamenti. Ed è in questa occasione che Bianca non solo vede per la prima volta Federico, ma se ne innamora perdutamente e ne diviene, ipso facto o quasi, l'amante. La loro relazione durerà a lungo. Bianca gli darà tre figli, Costanza, 1230, Manfredi, 1232 e Violante, 1233. Di amanti, con relativa prole, Federico ne ebbe tante, ma è fuor di dubbio che Bianca fu la prediletta, anche perché madre dell'amatissimo Manfredi. Alla morte, nel 1241, della terza moglie di Federico, Isabella d'Inghilterra, sposata nel 1235, Bianca ricevette il feudo annesso al fortilizio di Monte Sant'Angelo. Qui, dicono le storie, visse a lungo reclusa a causa della morbosa gelosia di Federico, il quale, quando cadeva in preda di questi furori possessivi, ricorreva alla segregazione totale dell'amante. Sembra, secondo lo storico Pantaleo e padre Bonaventura da Lama, che avesse fatto così anche quando Bianca era incinta di Manfredi, rinchiudendola nel castello di Gioia del Colle. Dopo il parto, Bianca si sarebbe uccisa tagliandosi i seni e inviandoli insieme al neonato all'imperatore. Ma allora come avrebbe fatto a concepire Violante da morta? Altri cronisti raccontano che Federico la sposò in segreto verso il 1246 in articulo mortis, essendo Bianca gravemente ammalata. E infatti scrivono che morì pochi giorni dopo il matrimonio. Ma Salimbene de Adam, nella sua cronaca, dà una versione dei fatti molto diversa. Narra che Bianca fosse in ottima salute, che si finse gravemente ammalata al solo scopo di farsi sposare e che addirittura sopravvisse a Federico morto nel 1250. Insomma, avrebbe ordito lo stesso inganno di Filumena Marturano nella splendida commedia di Edoardo. Però il fatto che Salimbene affermi che Bianca sia sopravvissuta a Federico ci porta dritto dritto alla mia storia sognata o letta, che è questa. Nel 1212 Il 18enne Federico, re di Sicilia ma non ancora imperatore, si reca a Genova per avere l'appoggio marinaro di quella città. Vi resta 2 mesi e mezzo e ogni tanto va a trovare Manfredi Lancia in un suo castello del Piemonte. È qui che Bianca, poco più che una bambina, lo conosce e se ne innamora. Quando Federico riparte, la bambina giura a se stessa che quello sarà l'uomo della sua vita. Giovinetta ambita come sposa, rifiuta tutte le proposte di matrimonio. Realizzerà il suo sogno 13 anni dopo. Federico ricambierà in pieno il suo amore. Le poesie che scrive e legge agli altri poeti della Magna Curia, da Giacomo d'Alentini a Pier delle Vigne, sono dedicate a Bianca, che gli resterà sempre a fianco, anche se patirà a lungo la solitudine nei freddi castelli di Monte Sant'Angelo o di Gioia del Colle. Alla morte dell'imperatore, Bianca va a segregarsi in un convento, dove muore anni dopo, portando con sé solo uno scrignetto dentro il quale aveva messo 7 cose, ma non gioielli, che le avrebbero per sempre ricordato l'amore di Federico. In quella paginetta che credo d'aver letto, le 7 cose non erano specificate. Ed è proprio questo che m'ha intrigato. Cosa mise dentro lo scrignetto? Di certo qualcuna delle poesie che Federico compose per lei. E poi? Forse, da uomo, non sarò mai in grado di indovinare. Bisognerebbe essere donna e avere vissuto per anni, amandolo ed essendone riamata, accanto a un uomo che alcuni storici definirono lo stupore del mondo, per poter avere, forse, una qualche risposta.
1: Il racconto.
5: Carla, di Andrea Camilleri. Era il giorno del mio 28° compleanno e una gentile coppia coetanea aveva voluto invitarmi a cena per festeggiare insieme ad altri amici. Uscii da quella casa che erano da poco passate le 2, un tantino alticcio, e mi diressi verso la fermata del tram notturno. Malgrado fosse una splendida notte di un tiepido settembre romano, le strade erano deserte. Alla fermata c'era una ragazza seduta per terra, con la schiena appoggiata al palo che reggeva la tabella degli orari, le ginocchia all'altezza del mento tenute dalle braccia incrociate. Stava con la testa inclinata in basso e quindi non era possibile scorgerne la faccia, oltretutto coperta da lunghi capelli biondi. Ebbi l'impressione che dormisse. Non si mosse neanche quando il tram annunziò il suo arrivo sferragliando. Allora mi chinai e le toccai una spalla. «Si svegli, sta arrivando il tram!» Alzò lentamente la testa, enormi occhi azzurri dai quali colavano grosse lacrime silenziose. Non parlò, non accennò minimamente ad alzarsi. Fui io a piegarmi su un ginocchio. «Sta male?» «No. Allora perché piange?» «Piango?» chiese sinceramente stupita. La ragazza si passò le mani sul volto, se le guardò e se le strofinò sui jeans. «È vero», disse, «non me ne ero accorta». Intanto il tram era arrivato, si era fermato ed era ripartito senza di me. Lei riprese la posizione di prima. Visto che avevo perduto la corsa, non mi restava che andare al più vicino posteggio dei taxi. Non me la sentivo di aspettare un'altra ora. Mi alzai, ma mi fermò parlandomi immobile. «Non te ne andare». Me lo chiese come si chiede una sigaretta, senza particolari inflessioni. Mi sedetti sul bordo del marciapiedi di fronte a lei. Rimase un poco in silenzio, poi riprese a parlare chiusa in se stessa come un riccio. «Io mi chiamo Carla, e tu?» Le dissi il mio nome. Alzò la testa di scatto e stavolta mi fissò. «Il mio primo ragazzo si chiamava come te. Gli ho voluto molto bene. È morto». Tornò a chinare la testa. D'un tratto avvertì l'assurdità della situazione. «Senti, Carla», dissi, «sono un pochino stanco e vorrei andare a dormire. Se vuoi ti posso dare un passaggio». «Non ricordo più dove abito», fece. «Per questo stavo seduta qui. Aspettavo che mi tornasse in mente». «Ma non hai un portafoglio di documenti, qualcosa che...» «Non ho nulla. Ho perso tutto. O forse me li hanno rubati, non so». Faceva sul serio o scherzava? Dal tono di voce mi convinsi che diceva la verità. «E se non riesci a ricordarti dove abiti, che fai? Te ne vai in albergo?» «Non ho un centesimo». «E allora dove pensi di passare la notte?» «Boh». Presi una rapida decisione, le proposi di venire a casa mia, le dissi che abitavo con un amico momentaneamente assente, che però sarebbe rientrato nella tarda mattinata, quindi avrebbe potuto dormire nella sua camera. Va bene, ma non vorrei che tu ti facessi l'idea che, insomma, io non... Ho capito, dissi, non ti preoccupare. Si alzò, ci incamminammo verso il posteggio. Era più alta di me, aveva un corpo da modella, doveva avere la mia stessa età. Ogni tanto rallentava, si fermava, corrugava la fronte, si guardava attorno, smarrita, perplessa. Poi ripigliava a camminare. Sbucammo in un viale abbastanza trafficato. Dall'altra parte c'era il posteggio. Stava arrivando dalla nostra destra una macchina velocissima. Ci fermammo sul marciapiedi per lasciarla passare. Subito Carla, stupendomi, cominciò a contare ad alta voce. 1, 2 e 3. Al 3 balzò in strada e si slanciò verso l'auto. Chiusi gli occhi atterrito. Sentii non il terribile tonfo e la frenata che mi aspettavo, ma uno stridio disperato di gomme. Aprii gli occhi in tempo per vedere che il conducente era riuscito a scansarla sfiorandola e proseguiva la sua corsa. Carla se ne restava immobile in mezzo alla strada. Altre auto stavano arrivando. La raggiunsi, ma per farla spostare verso lo spartitraffico dovetti cingerla per le spalle e quasi trascinarla. Ma sei pazza? No. Allora perché l'hai fatto? Me ne era venuta voglia. Io tremavo per lo spavento, lei era assolutamente serena. In taxi ad un certo momento mi guardò come se non m'avesse mai visto. Come hai detto che ti chiami? Andrea. Sei il primo che conosco con questo nome, io mi chiamo Stefania. Ma non mi aveva raccontato che... Lasciai perdere. La prima cosa che mi disse, appena arrivammo a casa, fu: voglio l'acqua. Vuoi bere? No, sopra di me. Vuoi farti una doccia? Ecco, quello, non mi veniva la parola. Le mostrai prima la camera destinata a lei e poi il bagno. Me ne tornai nella mia stanza. Dopo un quarto d'ora si presentò completamente nuda e gocciolante. Faceva mancare il fiato. Non so fermare l'acqua. Andai a chiudere i rubinetti. Non si asciugò, se ne andò a letto senza nemmeno salutarmi. Aveva lasciato i vestiti in bagno. Perquisì con cura i suoi jeans d'ottima marca. Tutte le tasche erano vuote. Possedeva soltanto un fazzoletto. Dormì profondamente e mi svegliai che erano le 10 del mattino. Mi ricordai di Carla o Stefania. Mi alzai e andai nella sua camera. Solo il letto è disfatto. Mi recai in bagno. I suoi vestiti non c'erano. Se n'era andata via. Notai per terra i miei pantaloni che la sera avanti avevo lasciato in bagno appesi dietro la porta. Quando li presi vidi sotto di essi il mio portafoglio. Dentro, lo sapevo benissimo, ci stavano le mie ultime residue miserabili 4.000 lire. Ora ce n'erano soltanto 3.000.
1: Avete ascoltato Il racconto.
6: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
7: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
8: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Va ora in onda
1: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua criso-elefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità dell'avorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est, in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 a.C. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse il dolore, mancherebbe un segnale fondamentale che ci permette di difenderci e induce solidarietà. Tutti l'abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga. Eppure la sofferenza fisica ci salva la vita. E senza di essa anche la società sarebbe più chiusa ed egoista. Di Margherita Fronte. Un'esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque descritta in rapporto a tale danno. È il dolore nella definizione formulata già nel 1979 dell'International Association for the Study of Pain e ancora accettata dalla medicina moderna con alcune precisazioni e postille. Nei dizionari della lingua italiana la sensazione è descritta in modo simile, è spesso associata ad aggettivi come sgradevole, invalidante, lancinante o insopportabile. Mentre nei vocabolari dei sinonimi e dei contrari, il dolore è sempre contrapposto al piacere, alla gioia e persino alla felicità. Il dolore, insomma, è l'esperienza negativa per eccellenza. Tutti lo abbiamo provato e tutti vorremmo starne alla larga, tanto che, se ci venisse offerta la possibilità di liberarcene per sempre, diremmo certamente di sì. A ben guardare, però, non sarebbe la scelta giusta. Il dolore è il segno che qualcosa non va. Se non ci fosse, saremmo continuamente esposti a stimoli nocivi e il corpo ne sarebbe danneggiato fino anche alla morte, spiega Fabrizio Benedetti, professore di neurofisiologia all'Università di Torino, fra i massimi esperti mondiali di dolore ed effetto placebo. Lo vediamo molto bene nei bambini, colpiti da una rarissima condizione, chiamata insensibilità congenita al dolore, in cui alcune mutazioni genetiche compromettono lo sviluppo delle fibre nervose, che, passando nel midollo spinale, trasportano le sensazioni dal corpo al cervello. Si tratta di situazioni estreme e drammatiche. Questi bambini si provocano automutilazioni, per esempio si mangiano le unghie e arrivano alle dita senza neppure accorgersene, e sono spesso vittime di gravi incidenti o fratture ossee, perché, non essendo frenati dalla paura di farsi male, mettono in atto comportamenti estremamente rischiosi. Vanno continuamente sorvegliati, ma spesso non raggiungono l'età adulta. Per via degli incidenti, ma anche per altri problemi di salute connessi alle mutazioni genetiche di cui sono portatori. Il dolore, insomma, ci salva la vita, ma a dispetto della sua importanza per noi umani, non si sa esattamente quanto sia comparso nel corso dell'evoluzione e non è neppure detto che sia presente in tutti gli esseri viventi. Se chiedessimo a un gruppo di persone se una scimmia prova dolore, il 100% direbbe di sì. Lo stesso accadrebbe con un gatto e probabilmente con tutti gli altri mammiferi. Ma già con i pesci qualcuno inizierebbe a dubitare, mentre coi vermi o insetti la metà delle persone interrogate direbbe probabilmente che non sono in grado di sentire dolore. osserva Benedetti. Il punto è che la scienza non ha modo di verificarlo. Certo, se un insetto viene attaccato, mette in atto reazioni di difesa, ma non è detto che si tratti di risposta al dolore, prosegue l'esperto. Potrebbero esserci, insomma, altri meccanismi che non comportano sofferenza e che sono comunque in grado di indurre comportamenti di protezione in caso di pericolo. Se noi umani non provassimo dolore, forse li avremmo conservati e magari potenziati. Per comprendere meglio questo concetto, occorre addentrarsi nei meccanismi che sono alla base della nostra sofferenza. Il cervello possiede due sistemi del dolore. Quello laterale è in grado di riconoscere lo stimolo dolorifico e di capire da quale punto del corpo si origina. Quello mediale, che coinvolge anche il sistema limbico, che è alla base di molte emozioni, genera invece la sofferenza e dà al dolore la sua connotazione emotiva negativa, continua Benedetti. Esiste una rara condizione chiamata asimbolia per il dolore, in cui il sistema mediale è leso o non funziona. Queste persone sono perfettamente in grado di rilevare la presenza di uno stimolo dolorifico e sanno localizzarlo, ma non provano alcuna sofferenza. Se davvero esistessero animali che non sentono il dolore, la loro percezione e la reazione di difesa potrebbero essere generate da un meccanismo analogo, magari affiancato dall'attivazione di altri sensi o da altre abilità. Una mia paziente, affetta da asimbolia per il dolore, ha imparato a regolare la temperatura dell'acqua nella vasca e a evitare che sia troppo calda, in base al rossore che assume la cute quando si immerge, racconta l'esperto. Se non provassimo dolore, quindi, potremmo avere affinato la capacità di osservare il corpo a caccia di segnali premonitori, basandoci di più sulla vista, sull'olfatto e su altre sensibilità tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La cueva de las manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla Creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali, esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. «Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso», prosegue Paiardi, «ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Paiardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che, tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo 5 dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre 4 dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi, che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale. Li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione nel numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica In, l'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca.
4: L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Star Bene, Kobido, il massaggio giapponese che studia il viso. È una tecnica antica e complessa, individua gli squilibri in grado di alterare il benessere, regalando un aspetto fresco e una mente leggera. Diana Pugliese. Un tocco lieve eppure intenso, movimenti veloci ma che senti affondare, profondi, fino a raggiungere i muscoli, il sistema linfatico. Un trattamento che svuota letteralmente la mente, offrendo la preziosa opportunità di staccarti da tutto e farti ritrovare con un viso più fresco, riposato, sgonfio, rilassato e un bel colorito sano. È il Kobido, la forma tecnicamente più avanzata di trattamento del viso giapponese. Un nome abusato che si sente ripetere spesso, quasi fosse sinonimo di un miracoloso massaggio lifting. In realtà, il Kobido ha una tradizione che risale al XV secolo, quando fu creato dai due dei più importanti maestri giapponesi di Kō-Anma, che all'epoca, prima della nascita dello shiatsu, era l'unica forma di massaggio proposta in Giappone. Nato 500 anni fa. Era il 1472 quando due dei migliori maestri di Anma si sfidarono. La competizione durò mesi e prevedeva l'esecuzione di trattamenti dedicati al viso, racconta Marina Jakovčić, una delle pochissime practitioner italiane dell'autentico Kobido. Marina ci è arrivata perché dopo la formazione come estetista e anni da visagista e consulente nel mondo della cosmesi, voleva approfondire una tecnica di massaggio per il viso efficace e rilassante. Cercando online, sono incappata in un video di Sogo Mochizuki, kobidocollege.com, 26esimo maestro della sua dinastia e successore diretto del maestro della scuola Kobido di Ginza. E sono rimasta impressionata dalla velocità, dalla precisione, dalla tecnica sopraffina. Così ho contattato subito la scuola che mi ha inviato del materiale per saperne di più e da lì non mi sono mai fermata. Più bella perché più sana. Il Kobido prevede un percorso di preparazione lungo, complesso e ambizioso perché lavora sulla salute, non sulla bellezza. Attraverso l'osservazione del viso, gli orientali comprendono le condizioni di tutto il corpo e poi dal volto possono intervenire sugli organi, spiega l'esperta. In pratica, ogni ruga può raccontare qualcosa di te. E il Kobido si appropria di un concetto che consideriamo tipicamente orientale, quello di affrontare gli squilibri e trattarli prima che diventino malattie. Quindi ogni intervento è slegato dall'idea di togliere inestetismi o segni dell'età. Il vedersi meglio, rinfrescati, è una semplice conseguenza dei benefici generali che il Kobido offre. Leggerezza per tutto il corpo e la mente. Il Kobido ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di rimettermi in discussione e di lavorare tanto su me stessa, chiarisce l'esperta. È richiesta una precisione assoluta, ci sono tecniche così complesse che si apprendono in 20 anni di servizio e pratica, ma questo mi stimola a migliorarmi. Così ho imparato a prendermi i miei tempi, concedermi gli spazi necessari per approfondire, studiare, esercitarmi nel lavoro come nella vita. E ho capito che per riuscire in ogni campo bisogna rilassarsi, lasciare andare la tensione, mettersi in ascolto. Quando massaggio non sono concentrata sulla tecnica, ma solo sulla persona che si è affidata a me. Inizio a sfiorarle il viso, percepisco le tensioni, le esigenze profonde, lascio che le mani si muovano da sole e mi guidino per portare equilibrio, precisa Jakovčić. Le mani sul viso vanno dove c'è bisogno. Ma la sensazione più tangibile mentre ci si gode il Kobido è di leggerezza per la mente e il corpo, oltre che per il volto. Da tecnica a brand, il passo è breve. Tutto questo è frutto delle 48 categorie, con più di 1000 tecniche Kobido create in origine dai due maestri, ma anche di un aggiornamento costante che si è sviluppato nei secoli. Per esempio, a fine 800, quando gli stili francesi di massaggi e terapie del viso arrivarono in Giappone, la clinica Kobido si adattò appropriandosi di trattamenti di idratazione, pulizia, cura della pelle. Oggi è una scuola che prepara terapisti, ma anche un brand che viene tradotto come antica via della bellezza. Non è sinonimo di massaggio giapponese del viso, anche se in Occidente spesso accade che ogni tipo di trattamento orientale del volto venga presentato come Kobido, pur non essendo praticato da un esperto formatosi nella vera scuola orientale. Io stessa ho iniziato con un corso occidentale di 2 giorni che rilasciava un attestato di massaggiatrice esperta Kobido, confessa Marina Jakovčić, ma finito il weekend di lezioni mi è rimasto poco, qualcosa di molto superficiale. Da lì è nato il desiderio di ricerca e la scoperta della vera scuola in Giappone, aggiunge l'esperta. Affrontare il percorso di studi con il maestro Sogo Mochizuki mi ha fatto comprendere quanto noi occidentali tendiamo a snaturare la complessità della cultura orientale, approcciandola con superficialità. Col tempo e l'approfondimento ho compreso quanto per gli orientali sia chiaro che il corpo umano risponda alle stesse leggi della natura, perché noi stessi siamo natura. Questa consapevolezza offre tante risposte, aggiunge Jakovčić. Funziona al meglio se c'è sintonia. Il percorso di pratica permette di fare anche un gran lavoro su se stessi. Per me, Kobido, è meditazione. Da quando lo studio e lo pratico mi sento meglio. Mentre tratto, riassetto anch'io il mio equilibrio. Riesco a sentire la pelle che mi parla, ascolto i suoi cambiamenti, tocco dopo tocco, la percepisco addensarsi e riprendere vita. Capita soprattutto con le persone che si lasciano andare, spiega la practitioner. Anche se non sempre si riesce a entrare realmente in contatto con chi si massaggia. Chi è rigido, resistente e non si lascia andare va rispettato senza insistere, perché i muscoli trattengono molte emozioni inespresse e riconoscerle sul proprio volto è soltanto un primo passo per affrontarle.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Kasunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018 che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è Dosso di Sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Sterna, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'Osso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldy.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org

0: Va ora in onda il racconto.
1: Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desirée o Desiderata è una cosa, chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al Purgatorio, e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami, buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3/4 d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo». «Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento, osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi. E che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione, e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte, e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo? Sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani. Forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10. E allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura, scrisse in elegante corsivo: Lily White per lei, e sulla fronte di Enrico: Lily Brown per lui. Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia, e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo, contiguo a loro, era frequentato abitualmente da gente segnata. E venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan! E Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei Greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i Greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra Greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni, mentre dal secondo al settimo, come anche dall'11° al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro quindicesimo. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri XVI-XIX. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri XX-XIV. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi.

0: Maggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro, prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità. Come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite. Ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V, IV secolo a.C. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita, piegava il materasso, ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale drin, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali analogici si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzmann. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, I primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata: alzarsi dal letto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti però dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio perché facilita la respirazione tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Helen Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta, e come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. È buona? Fa bene? Tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze I nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale, proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Julien ritiene i suoi compagni noiosi, ma viene attirato da un nuovo arrivato, Jean, un ragazzo strano. È diverso, segreto, misterioso. Sembra nascondere qualcosa. Non studia il greco, non mangia carne di maiale e di notte recita strane preghiere.
3: Buon ascolto!

0: Alla stazione di Parigi, 3 gennaio 1944. Julien, non fare così, me l'avevi promesso. Non sto piangendo. Per niente. Eravamo fermi, uno di fronte all'altra, vicino allo sportello aperto di una carrozza in legno. La gente correva intorno a noi trascinando pacchi e valigie nella penombra della pensilina e rischiava di travolgerci. Ricordo bene, anche se sono passati più di 40 anni, che ero stordito dal baccano, le grida, il fischio dei treni. Tacevo ostinatamente, fissando il marciapiede sporco. Verrò a trovarti fra 3 sole settimane, e poi c'è il carnevale. Tu e François tornerete a casa, anche se il collegio non chiude, te lo prometto, vedrai. Passerà molto in fretta. Alzai gli occhi su mia madre. Era bella, con quel complicato cappellino e la pelliccia corta, ma io in quel momento la odiavo. Perché mi racconti tante storie? Sai benissimo che non passerà in fretta. Ma il papà e io vi scriveremo spesso. La guardai in silenzio e notai che si era truccata senza cura.
1: Una guancia era più rosa dell'altra.
0: Un nodo di rabbia e di dolore mi chiudeva la gola, ma cercai di controllare il tremito al mento e dissi freddamente: di mio padre non mi importa. Quanto a te, ti detesto. La voce suonò ferma, ma il cuore mi batteva forte. Lei non reagì a quella cattiveria e mi fissava. Sembrava capire la mia angoscia, anche se tentava di mostrarsi allegra. «Ciao, Quentin! Buongiorno, signora!» Un compagno, con una divisa blu uguale alla mia, passò salutando. Io finsi di non vederlo. «Salve, ragazzi!» rispose invece mia madre, sfoggiando un sorriso cordiale. Poi si volse nuovamente verso di me, un po' imbronciata. «Almeno sarei contento di ritrovare i tuoi compagni, no?» «Oh, certo! Soprattutto quelli come Saga!» Ebbi un moto di stizza, ma sollevando lo sguardo incontrai i suoi occhi. «È un cretino quello, non lo posso vedere», aggiunsi in tono più calmo. «Ah sì? Davvero?» chiese lei sottovoce, con una sfumatura di complicità. E scoppiò a ridere. Mi buttai tra le sue braccia, affondai il viso nella pelliccia morbida. Lei mi strinse forte. Quella sensazione di calore che conoscevo tanto bene mi fece dimenticare tutto. La guerra, il treno in partenza, la vita grigia di collegio che stava per inghiottirmi, la durata incerta dello sfollamento.
2: «Sempre intenti a sbaciucchiarvi voi due, eh?»
0: La voce di mio fratello François mi ricondusse alla realtà. Camminava con un compagno, l'aria scanzonata dai ragazzi grandi, una sigaretta tra le dita. Era già più alto di mia madre e si chinò lievemente per baciarla, mettendole una mano sulla spalla con un gesto da adulto.
2: «François, ti proibisco di fumare!» protestò lei scostandosi. «Ma non è tabacco, sono solo barbe di grano turco, non conta!»
0: Rideva, ma gettò via il mozzicone, prima di sfiorarle la guancia e di raggiungere d'un balzo i suoi amici nello scompartimento.
2: «Mi raccomando, mamma, comportati bene!»
0: gridò dall'alto.
2: «E tu, fratellino, vedi di non perdere il treno. Non sarebbe una bella cosa per un alunno modello come te.»
0: Era giunto il momento del distacco. Il treno aveva fischiato e il capostazione agitava la paletta. «Su, sbrigati, devi salire anche tu.» Mia madre si chinò e mi stampò un bacio sulla fronte.
3: Vi lasciò un segno netto di rossetto.
0: Lo notai più tardi quando, sul treno, vidi la mia immagine riflessa nel finestrino. Avrei voluto non toglierlo più. Invece lo fregai furtivamente, prima che i miei compagni mi prendessero in giro. Le sue mani ora mi spingevano verso il vagone, ma quando avevo già messo il piede sul predellino, mi ritrovai tra le sue braccia, del tutto incapace di staccarmi da lei. Sentivo le sue dita accarezzarmi la nuca e lei, che con voce un po' lamentosa, mi sussurrava:
3: «E a me non pensi? Credi che io mi diverta?»
0: «Mi manchi, Julien. Mi manchi sempre quando sei lontano. Ah, questa guerra! Sai cosa mi piacerebbe fare?» La sua voce si era fatta sognante e mi ci perdevo, smarrendo il senso del tempo. «Mi piacerebbe travestirmi da ragazzo e venire con te in collegio. Ecco, così ti vedrei tutti i giorni. Sarebbe il nostro segreto.» Il fischio del treno coprì le sue parole. «Corri, corri, sta partendo!» Questa volta mi spinse in modo un po' brusco. Non le feci nessun cenno dal finestrino e per tutto il viaggio non sentii e non vidi nulla di ciò che accadeva attorno a me. Non staccai mai gli occhi dal paesaggio che correva al di là del vetro arabescato dal gelo. Ma non lo vedevo neppure, quel paesaggio ampio, color madreperla. Vedevo solo l'immagine d'una donna bella ed elegante che agitava la mano guantata in segno d'addio. Un nuovo compagno. Dopo il tepore familiare delle feste natalizie e le comodità della vita a Parigi, ricordo che provai una sensazione di sconforto quando, a fianco di mio fratello, arrivai al collegio. Il muro di cinta che circondava il vecchio edificio, sede del convento dei padri carmelitani, anche la cittadina di provincia mi sembrò più piccola e silenziosa del solito rispetto all'animazione della capitale. Quando entrammo nel dormitorio, mi prese un'acuta nostalgia della mia cameretta, allietata dai vecchi giocattoli di quando ero bambino e dalla grande finestra sul viale, dove mia madre entrava ogni sera a darmi il bacio della buonanotte. Invece, il dormitorio che mi aspettava era uno stanzone grande e squallido, con i soffitti a volta. Alle pareti nude erano addossate file di armadietti grigi e i letti in ferro erano allineati uno accanto all'altro, lasciando poco spazio al passaggio.
4: Al ritorno dalle vacanze,
0: mi pareva di non sopportare più la vita del collegio, così silenziosa e monotona. Nei pochi giorni trascorsi a casa, avevo dimenticato le preghiere ad alta voce, le lezioni nell'aula gelida di quarta, le camminate in fila indiana per vie tortuose del paese, cantando in coro ritornelli da scolari. I compagni, poi, mi riuscivano insopportabili. Li trovavo sciocchi e fastidiosi, ancora più fastidiosi del solito.
5: «Cosa ti hanno regalato per Natale?»
0: domandava Babino, tirandomi con insistenza la manica mentre, poche ore dopo l'arrivo, facevamo una delle solite passeggiate all'aperto.
5: «Dei libri», gli risposi seccamente.
0: «Come? Solo dei libri? Che bestie!» Lo allontanai con un gesto. Non permettevo a nessuno di dar giudizi su cose che riguardavano me solo e avevo imparato a farmi rispettare. Scherzi e dispetti erano l'ordine del giorno in collegio e guai a dimostrarsi deboli o arrendevoli. Anche quella sera, come sempre in dormitorio,
4: c'era chi aveva voglia di giocare. Ognuno di noi aveva un armadietto.
0: E io vi stavo riponendo un pacchetto di zucchero e un barattolo di marmellata. Eravamo già in pigiama. Ci sorvegliava l'assistente, Moreau. Era un tipo simpatico, ma così giovane che non riusciva a farsi obbedire. Ad un tratto mi si avvicinò Siron. Grande e grosso. Due spanne più alto di me.
6: «Questa hopa è essere di mercato nero, signor Kenten»,
4: dice imitando l'accento tedesco.
6: «Io arrestare voi e sequestrare vostra marmellata».
0: Afferra il mio barattolo e scappa via. Mi precipito dietro di lui, salto la testata di un letto e gli piombo addosso tirando pugni alla cieca con tutte le mie forze, sino a quando ho recuperato il barattolo.
6: «La prossima volta ti spacco il muso»,
4: lo avverto con un tono minaccioso mentre torno al mio letto. Frattanto, i due gemelli stanno mostrando ad alcuni compagni la fotografia di una ragazza.
0: Passando, afferro la foto e le do un'occhiata da intenditore.
4: È piatta.
0: «Sottana in vista, sottana in vista!» si sente bisbigliare in quell'istante. La foto scompare e ognuno si trova affaccendato accanto al suo letto. Entra padre Jean col suo passo leggero. Ha uno sguardo penetrante, la bocca affilata e severa. È il direttore del collegio e suscita timore anche nei più grandi per la sua autorevolezza. Lo seguono padre Poli e tre ragazzi sconosciuti. Un fremito di curiosità corre subito nella mia camerata. Mentre salutiamo in coro il direttore, l'attenzione si è fissata sul viso di un ragazzo alto, bruno, che si ferma nella nostra stanza con padre Jean, mentre gli altri due proseguono verso il dormitorio dei grandi. Lo ricordo. Indossava un cappotto marrone, un po' stretto e corto per la sua statura.
4: In mano una valigia di cartone. Un bel viso mi parve subito, con occhi molto scuri che mi colpirono per un'espressione inconsueta e seria.
0: Ma quello che soprattutto mi stupì in lui e attirò il mio interesse sin dal primo momento fu il suo atteggiamento riservato, quasi distaccato, pensieroso.
7: «C'è un letto libero?»
0: chiese padre Jean.
7: «Sì, quello di Eparville che non è tornato dalle vacanze»,
0: rispose Moreau.
7: «Alla tosse canina»,
0: precisò qualcuno. Si udì un bisbiglio.
4: «Beato lui!»
0: «Va bene. Intanto si metta lì, figliolo», disse padre Jean accompagnando il ragazzo al letto che era stato di Eparville, proprio accanto al mio.
7: «Ragazzi, vi presento un nuovo compagno, Jean Bonnet. Signor Moreau, gli trovi un armadietto per cortesia».
0: Poi padre Jean fece un gesto inconsueto, su cui più tardi mi interrogai a lungo. Lui, che non dava mai confidenza a nessuno, si chinò sul nuovo venuto e lo baciò sulla fronte. Appena il direttore fu uscito, si scatenò il putiferio. Un'intera batteria di guanciali volò contro il malcapitato.
8: «Bonnet, Bonnet! Come il berretto! Berretto da notte! Berretto d'asino!»
0: Lui non rispose, non si voltò neppure. Scansava col braccio i cuscini finché non intervenne l'assistente.
7: «Silenzio, ragazzi! Lasciatelo in pace!»
0: Moreau, assumendo un tono autoritario, cercò di arginare quella baraonda e appoggiò le mani in gesto di protezione sulle spalle del ragazzo. Lo condusse al suo armadio, mentre la camerata risuonava di «Oe! Oe!» ritmati in tono di scherno. Intanto io Mi ero avvicinato alla valigia di cartone che era rimasta aperta sul letto ed era occupata per buona parte da libri. Ne presi alcuni e mi misi a sfogliarli con curiosità. Bonnet mi raggiunse e mi guardò un attimo, in silenzio. «Come ti chiami?» La sua voce, che udivo per la prima volta, era pacata e amichevole, ma mi irritò l'idea che scegliesse proprio me per trovarsi un alleato. Non lo degnai neppure di uno sguardo. «Le avventure di Sherlock Holmes», ripetei tra me, leggendo il titolo su una copertina, pronunciando male quel nome che non conoscevo. Proprio in quel momento si spense la luce e il dormitorio precipitò in un'oscurità totale, subito animata da brusii e risa soffocate. «State calmi, ragazzi, è solo andata via la corrente. Mettetevi tutti a letto!» La voce di Moreau cercò di dominare la confusione che il buio aveva creato. «Mi chiamo Julien Quentin e chi cerca rogne mi trova», risposi solo allora, in tono di sfida, al mio invisibile interlocutore. Poi gli gettai il libro sul letto e, consapevole di aver ben recitata la mia parte da duro, mi cacciai sotto le coperte, estrassi la pila che tenevo sotto il guanciale e mi misi ostentatamente a sfogliare uno dei miei libri. Vita in collegio. In collegio ci si lavava sempre con l'acqua gelata, in un locale senza riscaldamento. A Bonnet capitò sin dal primo giorno di dover staccare dal rubinetto un lungo ghiacciolo che posò accuratamente sul bordo del lavandino. Qualche istante dopo, però, un compagno si avvicinò in punta di piedi e glielo infilò nella schiena, sotto la maglietta. Bonnet si dimenò nel tentativo di liberarsene, ma non ebbe reazioni violente, e di nuovo si mise ad armeggiare con la manopola dell'acqua calda che girava vuoto.
9: «Cosa stai cercando di fare? Non c'è acqua calda qui!» «Cosa credi? Non siamo mica delle femminucce!»
0: aggiunse con fierezza. In effetti, la visita settimanale ai bagni pubblici del paese era più che sufficiente per le nostre esigenze di pulizia. Trovavamo piacevole quell'ambiente caldo e fumoso, con la lunga fila di cabine per la doccia, chiuse da tende e persino qualche stanzetta fornita di vasca da bagno. Quelli che se ne vedevano assegnare una si ritenevano dei privilegiati e, tra l'invidia di tutti, potevano starsene immersi al caldo per almeno 10 minuti, incuranti dei ripetuti richiami dell'accompagnatore di turno. Dopo le sommarie pulizie nello stanzone gelido dei bagni, la seconda tortura mattutina era la messa, che ascoltavamo in cappella. Era quasi sempre Padre Jean in persona a leggere il Vangelo. La sua voce era pacata, solenne, ma senza enfasi.
10: In verità vi dico, se voi non mangiate la carne del Figlio dell'Uomo e non bevete il suo sangue, non troverete la vita eterna», leggeva quella mattina.
0: Nella seconda fila, il viso tondo di Boulanger stava diventando sempre più pallido, sino a contrarsi in una smorfia dolorosa. I suoi occhi si erano fatti vuoti e il suo corpo voluminoso prese a vacillare lievemente. Poi, un botto improvviso. Boulanger, rovesciando gli occhi, era caduto a terra, svenuto. Vi fu un po' d'agitazione attorno a lui e l'assistente Moreau corse a risollevarlo. Con l'aiuto di un monaco lo portò fuori dalla chiesa. Padre Jean continuò la lettura dopo un'impercettibile interruzione. Gli svenimenti non turbavano nessuno, soprattutto quelli di Boulanger, che amava dichiararsi anemico.
10: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà vita eterna», riprese la voce imperturbabile del predicatore, «perché la mia carne vi può nutrire e il mio sangue dissetare».
0: Mio fratello François si chinò verso di me con aria disgustata per sussurrarmi all'orecchio. «Non c'è niente da mangiare qui. E si crepa di freddo, e bisogna anche digiunare per far la comunione. Bel posto. Ma fai tu la comunione?» gli chiesi candidamente. «Non sono mica un leccapiedi come te», rispose, e la sua voce aveva un tono di derisione. Monsieur Tinchot, il professore di francese, aveva la mania di chiamare sempre me per leggere ad alta voce. In genere lo facevo abbastanza bene, perché la lettura era la mia materia preferita. Ma quella mattina recitavo la bella poesia di Peguy troppo in fretta e con la voce monotona di chi sta pensando ad altro.
10: «Quentin, lei ha un futuro come attore. È maturo per la Comédie Française»,
0: mi interruppe sarcastico Tinchot, smettendo di passeggiare avanti e indietro col cappotto di panno gettato sulle spalle sopra l'abito scuro. Nell'aula risuonò qualche risatina.
10: «Sa almeno darci qualche delucidazione sul conto dell'autore?»
0: «Beh, sì», balbettai preso alla sprovvista. «Peguy è stato ucciso nella guerra del 14.
10: «D'accordo»,
0: ironizzò ancora il professore. «Ma lei ha l'abitudine di cominciare sempre dalla fine?»
10: «Beh, per cominciare dall'inizio, ecco, sua madre
11: impagliava le sedie,
12: dissi allora, accompagnando quell'uscita, che voleva essere spiritosa, con un'occhiata d'intesa verso i compagni. Le risate, qualche volta, furono di sostegno nei miei confronti. Avevo recuperato il mio ascendente.
11: Non ridete stupidamente, dovette intervenire Tin Shou, risentito. La madre di Pegui fu una donna di grande valore. E lei, signor Bonneau, mi dica, sa qualcosa di più su Charles Pegui?
12: Era la prima volta che il nuovo compagno veniva interrogato. Mi voltai attento verso il suo banco. Lui alzò gli occhi pensierosi all'insegnante. La sua voce era chiara e tranquilla.
13: No, professore, e mi chiamo Bonneau.
12: Si udì Babino dal fondo dell'aula.
11: Bonneau, quasi come l'aperitivo!
12: Gli fece seguito un coro che scandiva «Du Bonneau! Du Bonneau!»
11: «Molto spiritosi, signori!»
12: ribatté l'insegnante seccato.
11: «Beh, sarà meglio che per rimettervi in forma dopo le vacanze facciate un commento scritto alle prime due strofe della poesia.
14: Avete mezz'ora di tempo! Al lavoro!»
12: Comparvero sui banchi penne, gomme, quaderni. Alcuni compagni si erano immersi in profonde riflessioni, altri si agitavano o sbirciavano sotto i banchi, altri semplicemente guardavano fuori dalla finestra. Buttai giù qualche riga, poi mi voltai ancora verso Bonneau, che scriveva rapido e sembrava molto concentrato. Allungai il collo. Aveva già riempito una pagina di quaderno, fitta, ma a un tratto lo vidi trasalire e sollevare bruscamente la testa.
15: Dal cortile era giunta una frase in tedesco e un soldato era passato davanti alla porta vetri dell'aula,
12: dirigendosi verso un monaco. Bonneau tese l'orecchio.
14: «Padre, io volere confessarmi!»
12: pronunciò la voce del milite in cattivo francese. Bonneau tornò al suo lavoro, ma il suo sguardo si incontrò con il mio, fisso su di lui.
15: Fu allora che presi il compasso e non so perché, cominciai a ficcare la punta nel dorso della mano.
12: Sempre più in profondità, sino a farla sanguinare. Non guardavo Bonneau. Mi sentivo che stava ancora osservandomi.
13: «Cosa fai? Sei matto?»
12: mi sussurrò Boulanger, che era mio compagno di banco.
13: «Sta tranquillo», gli risposi. «Non fa neanche male».
12: Bonneau continuava a guardarmi con attenzione, ma nel suo sguardo non c'era alcuna traccia di meraviglia.
16: Momenti di ricreazione. I momenti più divertenti nella vita di collegio erano gli intervalli tra le lezioni. Io ero bravissimo con i trampoli. Ne avevamo una grande quantità, fatti con pertiche rustiche, e organizzavamo battaglie all'ultimo sangue, cercando di buttarci a terra l'un l'altro. Si potevano fare squadre miste, perché nella ricreazione stavamo tutti insieme, dai più piccoli a quelli dell'ultimo anno. Giocava con noi persino padre Michel, anche se era piuttosto maldestro, ma credo lo facesse solo con l'intento di mantenere un po' di ordine.
17: «Piano, ragazzi, c'è ghiaccio per terra! Attenti a non farvi male!» avvertì quella mattina con tono protettivo che gli era valso il soprannome di «Dolce Michel» o addirittura di «Madre Michel». Gli puntai contro, deciso, e in un attimo lo feci cadere dai trampoli in modo così brusco che per poco non si fece male davvero.
18: «Ma Ken Ten, un po' di garbo!»
17: Invece, senza nessun garbo, mi ero precipitato contro alcuni dei grandi, urlando
18: «Mon joyeux, sono Baia! Il cavaliere senza macchia e senza paura! Chi osa affrontarmi?»
17: Mi affrontò l'Aviron, un ragazzo di 16 anni. Guarda un po', un piccoletto che fa il gradasso. Mi piombò addosso e con un colpo a tradimento mi fece volare a terra lungo e disteso. Un ginocchio mi sanguinava e non riuscivo a rialzarmi.
18: «Sei proprio stupido!» gli dissi, mordendomi le labbra per trattenere le lacrime. «A me, vile fellone!»
17: gridò una voce alle mie spalle. Era uno dei più grandi, giunti insieme a Bonneau, che sfidava l'Aviron. Chissà, forse per vendicare il mio onore.
18: «Sono il Cavaliere Nero, protettore dei deboli e degli orfani. Fatti sotto, se ne hai il coraggio!»
17: Il nuovo duello si prospettava interessante. Tranne alcuni dell'ultimo anno che fumavano in crocchio, dietro la siepe, s'erano tutti stretti attorno ai combattenti, che non risparmiavano né i colpi né gli insulti reciproci.
18: «Indietro, pellaccia nera!» urlò l'Aviron. «Io sono Riccardo Cuor di Leone, l'eroe della cristianità, brutto infedele, figlio d'un cane! In nome di Allah e di Maometto suo profeta!»
17: ribadì Negu, inventandosi persino un accento arabo.
18: «Fatti indietro, miserabile! Altro che Cuor di Leone, testa di lardo, pelle di vacca, sedere di gallina!»
17: La lotta era impressionante. Mi rialzai a fatica, facendomi largo nel cerchio degli spettatori, che urlavano incoraggiamenti ai due contendenti. Bonneau si accostò al gruppo, alle mie spalle.
18: «Forza, l'Aviron!»
17: urlò qualcuno.
18: «Agli addosso, Negu!»
17: esclamò Bonneau.
19: Mi girai verso di lui. «Si chiama Negu per davvero?» gli chiesi sottovoce. Mi guardò con derisione, come si guarda uno sciocco. «Tu cosa ne dici?» Mi affrettai a riprendere la mia aria più spavalda. «Dico che ha una brutta faccia. Lo conosci?» «Si chiama Lafarge», scandì, «ed è il mio migliore amico». In quel momento Negu barcollò sotto uno spintone e cadde dai trampoli. Era furioso e si precipitò contro l'altro brandendo il legno come una lancia. Forse fu la fortuna che proprio allora risuonasse un fischio acuto e la voce di padre Michel annunciasse «In classe, ragazzi, la ricreazione è finita!» Non andai subito in classe, ma in cucina, dove la cuoca poteva medicarmi il ginocchio sbucciato. La grassa Madame Perrin mi fece sedere sul tavolo e cominciò a disinfettarmi la ferita con l'aceto, provocando le mie proteste. «E smettila, non è nulla! Ma vi ammazzerete un giorno o l'altro con quel gioco da selvaggi!» Applicò una garza, fermandola con un cerotto. Smisi subito di lamentarmi, soprattutto perché avevo visto Joseph, l'inserviente, che bisbigliava sulla porta con due alunni dell'ultimo anno. Era un ragazzo robusto, Joseph, di 17 anni, moro, con una gran testa di riccioli disordinati e aveva una gamba più corta dell'altra a causa della poliomielite. Portava un grembiulone sporco che gli arrivava quasi ai piedi. Fece scivolare in mano a uno dei grandi un pacchetto. Quello gli diede una banconota e scappò via in tutta fretta.
20: «Ehi, tu! S'era detto 45!»
19: gli strepitò dietro Joseph, tentando di inseguirlo zoppicando, ma tornò subito indietro, scuotendo la testa.
20: «Più sono ricchi, più sono ladri!»
19: brontolò.
20: «Joseph!»
19: chiamò Madame Perrin, mentre si versava l'ennesimo bicchiere di vino della mattinata.
20: «Piantala coi tuoi maneggi e vieni qui a sbucciare le patate! Lei beve troppo, Madame Perrin!»
19: le disse il ragazzo con lo stesso tono di sopportazione che aveva usato la donna con lui.
20: «Beh, che c'è di male a tenersi un po' su? Guarda che ficcanaso questo moccioso!»
19: Mi accostai a Joseph. Avevo anch'io i miei traffici personali con lui. «Ai francobolli!» gli sussurrai all'orecchio. «Non faccio più affari con voi!» masticò tra i denti.
20: «Avrei dell'altra marmellata!»
19: cambiò espressione. «Ci vediamo dopo pranzo, nell'orto!» disse senza nascondere l'interesse. Poi, quando Madame Perrin si fu allontanata, aggiunse a bassa voce: «La moglie del dottore va pazza per quella roba!» Più tardi, però, quando lo raggiunsi al recinto dei maiali, mi toccò contrattare a lungo. Joseph aveva uno strano rapporto con i ragazzi del collegio. I più grandi, quelli della sua età, lo consideravano il loro zimbello e non di rado passavano dagli scherzi alle vie di fatto, suonandogliele di santa ragione. E lui cercava di rifarsi con noi piccoli. Assumeva un tono di superiorità, facendo leva sull'età per dimenticare la differenza sociale e la sua menomazione. Per giunta, cercava sempre di imbrogliarci negli scambi di merce, con cui rimpolpava la sua modestissima paga.
20: «Guarda qui!»
19: mi dice ora, cavando dalla tasca una busta chiusa che contiene un solo francobollo. «È un Madagascar da 15 centesimi. È rarissimo, a quanto pare. Me lo porge come se fosse oro zecchino.» Faccio io, esaminandolo attentamente.
21: «Sì, è abbastanza raro.»
19: «Ma niente di eccezionale. Sai, credo che mi terrò la marmellata. In fondo qui si mangia talmente male.»
21: «Sei proprio un ebreo!»
19: sbotta Joseph, ma tira fuori un secondo francobollo e l'aggiunge al primo. Lì in tasco. Un barattolo spunta dal mio maglione e cambia proprietario. «Di, allora, è vero che sei innamorato?» gli chiedo con curiosità. Poco prima, all'uscita dalla refezione, tre grandi si erano buttati addosso a Joseph e gli avevano preso dal portafogli la fotografia di una ragazza.
20: «Joseph è innamorato! Joseph è innamorato!»
19: avevano gridato tra le risate. «Di, Joseph, ha un'aria poco raccomandabile la tua bella, eh?» aveva aggiunto uno di loro. E subito era scoppiata una zuffa furibonda. Ora Joseph ha assunto un'aria tutta seria, da grand'uomo.
20: «Non scherzare su queste cose, bambino. Questa è una storia seria. Anzi, non avresti un 50 da prestarmi? Le donne costano care, te ne accorgerai.» «Me ne accorgo un corno! E poi tu sei pieno di soldi!»
19: Gli volto le spalle incamminandomi verso le aule. Non posso certo permettergli di usare con me quel tono di superiorità.
20: «Capirai»,
19: ribatte, «con la miseria che mi danno qui.»
20: «Non ho un soldo neanch'io, comunque»,
19: gli grido mentre mi allontano.
20: «Prova a chiedere a mio fratello.»
19: Sono sicuro che François non scucirà una lira, ma il gioco di rimando tra fratelli in collegio è una tecnica consolidata per trarsi d'impiccio, e Joseph lo sa meglio di me. Durante le lezioni. Il nuovo compagno aveva un atteggiamento diverso da tutti noi. Non avevo ancora deciso se valeva la pena di diventare suo amico o se non lo potevo soffrire. Certo, mi incuriosiva il suo modo, fuori dagli schemi,
20: di reagire agli scherzi con cui non smettevamo di tormentarlo. Sembrava non farci caso, come se si sentisse superiore. Mi convinsi che nascondeva qualche segreto e presi a osservarlo con maggiore attenzione. Del resto, non c'erano molte persone che meritassero di suscitare il mio interesse in collegio, tranne, ben inteso, Mademoiselle Davin, l'insegnante di pianoforte. La mattina arrivava al collegio su una bicicletta da uomo, i calzini bianchi, la gonna larga, la borsa appesa al manubrio, e quando scendeva di sella tutti i nostri occhi si fissavano sulla fugace apparizione delle sue gambe.
1: Lo fa apposta per mostrare le gambe,
20: ripetevano i più turbati, che non sapevano come sfogare la propria emozione a quella vista. Era bella Mademoiselle Davin, bella e giovane, poco più di una ragazza. Tutti noi eravamo un po' innamorati di lei, soprattutto i grandi. Mio fratello, per esempio, faceva sempre il possibile per trovarsi davanti al portone quando lei entrava a scuola. Una volta, mentre eravamo in cortile a fare le flessioni e a farci dare delle pappamolle dall'insegnante di ginnastica, avevo sentito che cercava di attaccare discorso con lei. «Mademoiselle, senta, vorrei notizie di mio fratello. Possiamo parlare? Vorrei sapere come va in musica». Era insopportabile che François mi prendesse a pretesto, anche solo per rubarle qualche minuto.
21: Figuriamoci poi quando mi chiese di passarle un suo biglietto durante l'ora di pianoforte.
1: «Ma sei scemo!»
20: gli risposi.
21: «Non voglio mica farmi buttar fuori!»
1: «Va là, fifone! Lei non dirà niente a nessuno!»
20: Provai una sorda irritazione. Come faceva François a essere così sicuro di sé? È vero che non era basso e mingherlino come me, ma dopo tutto non aveva nemmeno buone ragioni per considerarsi irresistibile.
1: «Cosa vuoi tu dalla Davin?» gli chiesi senza nascondere la mia ostilità. «Fatti miei! Allora, glielo dai o no questo biglietto? Su, non far storie, poi ti presto le mille una notte. Così impari anche tu delle cose da grandi»,
21: ridacchiava.
20: Lo piantai subito in asso.
1: «Non le do un bel niente! Non ci penso nemmeno!»
20: Almeno nell'ora di pianoforte, la Davin era tutta mia. Anche se, a dire il vero, spesso aveva l'aria distratta durante la lezione. Eccola, per esempio, intenta a lucidarsi le unghie, mentre io mi sforzo di suonare al meglio un movimento di Schubert sullo spartito che lei mi ha aperto davanti. Il suo viso è bellissimo, con quell'aria sognante. È dolce, delicata, ma nello stesso tempo tutta curve, quasi come le ragazze sulle riviste che i grandi nascondono negli armadietti.
1: Ma no, è un diesis!»
20: mi interrompe con un sospiro di rassegnazione.
1: «Non ti accorgi quando sbagli?
20: Su!» «Ricomincia da capo. Come faccio a spiegarle che sbaglio proprio perché c'è lei a correggermi?»
21: Così vicina, col braccio appoggiato al pianoforte, vicino alla tastiera dove si muovono le mie mani.
20: «Ricomincio, più stonato di prima», e mi interrompo subito. Mi guarda con un'espressione indulgente, svagata. «Forse dovresti provare col violino?» Tento al tempo stesso di ridere e di non arrossire. «O forse non ti piace la musica?»
1: «Per niente. È mia mamma che mi obbliga a fare pianoforte. E ha ragione. Se smetti adesso, poi lo rimpiangerai per tutta la vita.»
20: Mi guarda sorridendo, ora, con dolcezza materna. In quel momento si apre la porta dell'aula ed entra Bonnet. Rimane fermo in piedi, senza avvicinarsi, con quel suo modo di fare riservato, quasi impacciato.
1: «La lezione è finita, ci vediamo martedì»,
20: mi dice la Davin, che ha già spostato lo sguardo sul nuovo venuto.
1: «Come ti chiami tu?»
20: «Jean Bonnet», si avvicina al pianoforte. «Fammi sentire come suoni», dice lei con aria un po' annoiata, aprendogli davanti lo stesso spartito di Schubert su cui ho appena fatto la mia magra figura.
21: Bonnet si siede.
20: Resta un attimo fermo, come per concentrarsi. Poi, mentre esco dall'aula, mi raggiungono degli accordi precisi, sciolti, armoniosi. Mi volto, la mano sulla maniglia. La Davin non ha più l'aria distratta e non si lucida più le unghie. Fissa Bonnet con un'espressione attenta, quasi meravigliata. All'improvviso mi rendo conto di detestarlo. Sì, non ci sono più dubbi, saremo nemici, io e lui, nemici per la pelle.
1: «Leccapiedi», borbotto sottovoce. Però rimango ad ascoltare, col naso appiccicato al vetro della porta, sino alla fine del pezzo.

0: Avete ascoltato un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo, riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Girarrosto speciale di Mauro Corona. Un caro amico, 10 anni più vecchio di me, da tempo nel Regno delle Ombre, aveva studiato via posta alla scuola radioelettra di Torino. Tale sforzo non fece di lui un genio, però era riuscito, tra le altre cose, ad assemblare un apparecchio radio tutto suo con i pezzi che la scuola gli spediva dalla città. Faceva qualche impianto elettrico, non proprio a norma, ma sicuro quel tanto che le case non andassero a fuoco. Cambiava lampadine senza l'uso della sedia, perché era alto, e si vantava di aver preso tante scosse, tutte senza conseguenze, solo perché era magro. L'arte appresa via posta non gli permise di guadagnare abbastanza per campare, perciò ripiegò sul lavoro del carpentiere, relegando a livello di hobby gli oggetti messi in vita dalla corrente elettrica. Erano gli anni 60 quando imparava a suon di francobolli e buste il mestiere di elettricista, professione alquanto rischiosa, giacché maneggia una forza che, come il futuro, non si vede se non quando arriva, e quando arriva è tardi per evitarla. Intorno agli anni 80 il mio amico s'era messo a bere. Diceva per causa di una donna, ma beveva anche prima, senza donne, seppur in misura più moderata. Io e un gruppetto di amici avevamo preso l'abitudine di andare ogni tanto da lui a farci uno spiedo annaffiato da fiaschi di vino. Quando non era lepre, era coniglio o capretto, oppure agnello o semplicemente qualche pollo. Preparato un gran braciere di carboni, ottenuti con legno di carpino, si infilava la carne in un'asta di ferro posta su due forcelle e a turno la facevamo andare girando la manovella. Una volta brasata come Dio comanda, si mangiava e si beveva all'aperto, chiacchierando fino a notte fonda. Soprattutto si beveva.

0: Ho la certezza che il cibo fosse un pretesto per dar la stura a libagioni di ogni sorta, terminanti in sbronze colossali. Ciascuno portava quel che poteva, dal vino alle carni. L'amico elettricista, oltre che all'impegno di organizzare, offriva la casa, il cortile e il braciere. Quando facevamo questi ormai dimenticati convivi, venivano a trovarci degli ospiti graditi. Si trattava di Papo e Brina, i setter di Berto, vecchio bracconiere furbo e scaltro come i suoi cani. Tutti e tre campavano usando i sensi. Tutti e tre sapevano quando tirava aria di festini. Due sentivano il profumo di arrosto, l'altro udiva le voci. Abitavano un tiro di schioppo, non era difficile. Quando vedeva il fumo e udiva le voci, Berto liberava i cani che venivano di corsa a prendersi gli avanzi. Poi arrivava lui a sottrarci caraffe di vino come se bevesse a cottimo. Era un modo per stare in compagnia, liberarci dai problemi, mezza giornata di bagordi, a volte la notte intera. Oggi non si fanno più questi incontri. Le grigliate sono strettamente personali, al massimo familiari. Né ospiti vi possono accedere se non contengono lo stesso DNA. Nessuno è invitato. Ognuno se la piange e se la ride per conto suo. A quei tempi invece funzionava diverso. Ci si trovava in case d'altri, a sentire storie, raccontarne, nutrirsi alla stessa mensa, abbeverarsi con qualche bottiglia, alleviare le pene di una vita in bilico sul vuoto. Il Vajont era ancora vivo davanti agli occhi e lo sarà per sempre. Un giorno, durante uno di questi convivi all'aria aperta, toccava al nostro elettricista girare la manovella dello spiedo. Arrostivamo un agnello regalatoci da Giancarlo Dal Molin, mitico pastore di pecore, nativo di Canal San Bovo, tuttora in attività. Era la fine di un settembre pieno di sole. Sotto la casa del nostro amico, i contadini avevano falciato l'erba d'orc, il secondo taglio della stagione. Le ghiandaie facevano versi, sui pini cigolavano i fringuelli, upupe col ciuffo ritto montavano la guardia, intorno ronzavano api. Tutto pareva lontano dall'inverno. Invece il generale dal cuore ghiacciato era là intorno. Spiava la valle dai costoni del Borgà, pronto a riempirla di neve e gelo. Gli inverni pesavano meno allora. L'anima reggeva le nevicate come i tetti delle case o i rami dei carpini. Ora, gli anni passati hanno minato i tetti, spezzato i rami, e l'anima piega le spalle all'arrivo della stagione fredda. Degli amici che rallegravano i convivi non c'è più nemmeno l'ombra, tranne il sottoscritto che attende il turno. Ma questi, nell'intenzione, dovrebbero essere racconti allegri. Invece mi accorgo che piegano storto. Meglio cambiare aria. Allora, quel giorno toccava a Vipaco ruotare la manovella. Vipaco è la scorciatoia per dire Vittorio Pasquale, nome dell'amico elettricista, il quale non aveva mai voglia di far girare lo spiedo. Brontolò che era stufo e che avrebbe inventato un aggeggio come si deve che girasse da solo. «Costruisco un qualcosa», disse. Detto fatto, nei giorni successivi si mise all'opera. Segò, assemblò e saldò tubi e profilati finché ottenne un solido telaio. Andò in un recupero di Longarone a procurarsi il motore di una lavatrice che montò sul telaio. Mediante pulegge e rotelle, ne rallentò la corsa finché trovò il passo giusto all'asta dello spiedo. Ci mise un mese a finire. Era un uomo che andava lento. Non sempre era in grado di agire con lucidità e quindi con velocità. Faticò non poco a ripescare i remoti insegnamenti della scuola radioelettra annegati nel vino. Alla fine ce la fece. Era riuscito nel miracolo di finire l'opera in quelle condizioni. Finalmente venne il giorno del collaudo. Si era ai primi di novembre. L'aria pinzava il naso come una molletta da panni. Stare all'aperto non era tanto gradevole. Ma un possente fuoco di larice scaldava corpi e anime. Non appena le braci furono abbondanti e vivide, Vipaco le slargò col badile e orgogliosamente vi piazzò sopra il trabiccolo. Noi si guardava. C'erano Ottavio, Sepin, Gil, Jan de Paul e Gildo. Papo e Brina e Berto sarebbero arrivati dopo, sulla scia degli odori e delle voci. Tanto per vedere come funzionava il girarrosto, iniziammo con un pollastro, una vecchia gallina spennata e pulita. Vipaco la infilzò e poi collocò l'asta nella sede apposita. Tirò una prolunga dalla cucina, innestò la presa, schiacciò un pulsante sul quadro di comando e l'aggeggio prese a ruotare. Pareva un sogno non dover girare la manovella. Il grande Vipaco gongolava. Non si aspettava la reazione ribelle della sua creatura. Ai tempi della scuola radioelettra, alcuni meccanismi ancora non li conosceva. Ignorandoli, non li aveva neutralizzati nel motore. A un certo punto, senza preavviso, dal pannello di comando partì l'ordine di centrifuga. Vipaco dimenticò che un tempo quel motore era una lavatrice. La puleggia impazzì e il pollo prese a girare come un'elica. Il trabiccolo sopra le braci attaccò un ballo da tarantola mentre il pollastro roteava fischiando. Accelerò sempre di più finché le fibre cedettero e l'infilzato decollò. Schizzò obliquo come un boomerang, sbattendo prima sul muro di casa e poi finendo in fondo al prato, appena ripulito, di erba d'orc. Ci guardammo senza ridere. Il riso venne dopo. Qualcuno bestemmiò. Uno solo seguì attento i fatti per coglierne vantaggio. Fu Papo. Con un balzo si catapultò laggiù dove era finito il pollo. Ma Brina fu più svelta, lo addentò prima di lui e sparì nel fitto del bosco. Fu a quel punto che scoppiammo a ridere. Tutti, tranne Vipaco. Tirava su col naso, come se piangesse, ma non piangeva. Era il suo modo per accettare i fallimenti. Ne aveva tanti alle spalle, povero Vipaco. Era buono e intraprendente. Faceva le cose a fin di bene. Voleva riscattarsi, uscire dal buio, far vedere che aveva talento. Ma non riusciva. Era sfigato. E contro la sfiga non c'è talento che valga. Un dono però lo aveva. Quello di non mollare mai. Insistere, trovare entusiasmo sempre, anche in situazioni dove un altro si sarebbe impiccato. Vipaco, la sua grande anima semplice.
1: Il racconto. Leonardo Gori. La storia di un burattino, ultima puntata. Oh, bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio. Aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass. Ma non poté finire la parola, perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Ora non ci scappi più. Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che, nel tremare, gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. Dunque, gli domandarono gli assassini, vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi. E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff, gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. Ho capito, disse allora uno di loro. Bisogna impiccarlo, impicchiamolo. Impicchiamolo, ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio, a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata». Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare screanzatamente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano e, sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo. «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Amici miei, avete dunque capito? Tenetevi lontani i cattivi compagni e i libri cattivi, perché alla vostra età un compagno cattivo o un libro cattivo possono essere molte volte cagione della vostra rovina. Fine. Caro Martini, con il burattino ho finito, non ho più nulla da raccontare. Ti mando l'ultima puntata e ti sarò grato se mi spedirai al più presto il relativo compenso, che le spese sono tante e i soldi non bastano mai. Tuo, Carlo Lorenzini, detto Collodi. Nota dell'autore. È tutto quanto inventato, lettera compresa. Tutto tranne la chiusa dell'ultima puntata della Storia di un burattino, pubblicata nell'ottobre del 1881 sul romano Giornale dei bambini. Pinocchio, infatti, doveva finire proprio in quel modo atroce e solo a furor d'infanzia Collodi fu costretto a proseguire il racconto dopo un'interruzione piuttosto lunga e a creare così, quasi controvoglia, il capolavoro.
2: Il racconto.
0: Andrea Camilleri. Donne. Bianca. Il nome e la storia di Bianca Lancia non possono non comparire in questo repertorio per una sua brevissima, struggente biografia che credo di aver letta troppi anni fa. Dico credo perché quella biografia, per quanto l'abbia in seguito cercata, non l'ho mai più ritrovata e mi sono anche dimenticato chi ne era stato l'autore. Non solo, ma la storia di Bianca, così come viene raccontata persino in Wikipedia, non corrisponde per niente al mio ricordo. Sicché sono arrivato alla conclusione che quella paginetta biografica sia stata una mia fantasia o addirittura un sogno. La memoria fa di questi scherzi. Comincio dalla vulgata ufficiale. Bianca è figlia di Bonifacio I, conte di Agliano e marchese di Buscavisse. Il fratello di Bonifacio, Manfredi II, è un fedelissimo dell'imperatore Federico II di Svevia e anche suo amico, tanto che l'imperatore lo nominerà nel 1240 vicario generale dell'impero in Italia e più tardi capitano imperiale di Asti e di Pavia. Quando nel 1225 Federico si sposa per la seconda volta con Yolanda di Brienne, la prima moglie era stata Costanza d'Aragona, i Lancia sono invitati ai festeggiamenti. Ed è in questa occasione che Bianca non solo vede per la prima volta Federico, ma se ne innamora perdutamente e ne diviene ipso facto o quasi l'amante. La loro relazione durerà a lungo. Bianca gli darà tre figli: Costanza, 1230, Manfredi, 1232,
1: e Violante 1233. Di amanti, con relativa prole, Federico ne ebbe tante, ma è fuor di dubbio che Bianca fu la prediletta, anche perché madre dell'amatissimo Manfredi. Alla morte, nel 1241, della terza moglie di Federico, Isabella d'Inghilterra, sposata nel 1235, Bianca ricevette il feudo annesso al fortilizio di Monte Sant'Angelo. Qui, dicono le storie, visse a lungo reclusa a causa della morbosa gelosia di Federico, il quale, quando cadeva in preda di questi furori possessivi, ricorreva alla segregazione totale dell'amante. Sembra, secondo lo storico Pantaleo e padre Bonaventura da Lama, che avesse fatto così anche quando Bianca era incinta di Manfredi, rinchiudendola nel castello di Gioia del Colle. Dopo il parto, Bianca si sarebbe uccisa tagliandosi i seni e inviandoli insieme al neonato all'imperatore. Ma allora come avrebbe fatto a concepire Violante da morta? Altri cronisti raccontano che Federico la sposò in segreto verso il 1246 in articulo mortis, essendo Bianca gravemente ammalata. E infatti scrivono che morì pochi giorni dopo il matrimonio. Ma Salimbene de Adam, nella sua cronaca, dà una versione dei fatti molto diversa. Narra che Bianca fosse in ottima salute, che si finse gravemente ammalata al solo scopo di farsi sposare e che addirittura sopravvisse a Federico morto nel 1250. Insomma, avrebbe ordito lo stesso inganno di Filumena Marturano nella splendida commedia di Edoardo. Però il fatto che Salimbene affermi che Bianca sia sopravvissuta a Federico ci porta dritto dritto alla mia storia sognata o letta, che è questa. Nel 1212 il diciottenne Federico, re di Sicilia ma non ancora imperatore, si reca a Genova per avere l'appoggio marinaro di quella città. Vi resta 2 mesi e mezzo e ogni tanto va a trovare Manfredi Lancia in un suo castello del Piemonte. È qui che Bianca, poco più che una bambina, lo conosce e se ne innamora. Quando Federico riparte, la bambina giura a se stessa che quello sarà l'uomo della sua vita. Giovinetta ambita come sposa, rifiuta tutte le proposte di matrimonio. Realizzerà il suo sogno 13 anni dopo. Federico ricambierà in pieno il suo amore. Le poesie che scrive e legge agli altri poeti della Magna Curia, da Giacomo d'Alentini a Pier delle Vigne, sono dedicate a Bianca, che gli resterà sempre a fianco, anche se patirà a lungo la solitudine nei freddi castelli di Monte Sant'Angelo o di Gioia del Colle. Alla morte dell'imperatore, Bianca va a segregarsi in un convento, dove muore anni dopo, portando con sé solo uno scrignetto dentro il quale aveva messo 7 cose, ma non gioielli, che le avrebbero per sempre ricordato l'amore di Federico. In quella paginetta che credo d'aver letto, le 7 cose non erano specificate. Ed è proprio questo che m'ha intrigato. Cosa mise dentro lo scrignetto? Di certo qualcuna delle poesie che Federico compose per lei. E poi? Forse, da uomo, non sarò mai in grado di indovinare. Bisognerebbe essere donna e avere vissuto per anni, amandolo ed essendone riamata, accanto a un uomo che alcuni storici definirono lo stupore del mondo, per poter avere, forse, una qualche risposta.
2: Il racconto.
3: Carla, di Andrea Camilleri. Era il giorno del mio 28° compleanno e una gentile coppia coetanea aveva voluto invitarmi a cena per festeggiare insieme ad altri amici. Uscì da quella casa che erano da poco passate le 2, un tantino alticcio, e mi diressi verso la fermata del tram notturno. Malgrado fosse una splendida notte di un tiepido settembre romano, le strade erano deserte. Alla fermata c'era una ragazza seduta per terra, con la schiena appoggiata al palo che reggeva la tabella degli orari. le ginocchia all'altezza del mento tenute dalle braccia incrociate. Stava con la testa inclinata in basso e quindi non era possibile scorgerne la faccia, oltretutto coperta da lunghi capelli biondi. Ebbi l'impressione che dormisse. Non si mosse neanche quando il tram annunziò il suo arrivo sferragliando. Allora mi chinai e le toccai una spalla. «Si svegli, sta arrivando il tram!» Alzò lentamente la testa, enormi occhi azzurri dai quali colavano grosse lacrime silenziose. Non parlò, non accennò minimamente ad alzarsi. Fui io a piegarmi su un ginocchio. «Sta male?» «No. Allora perché piange?» «Piango?» chiese sinceramente stupita. La ragazza si passò le mani sul volto, se le guardò e se le strofinò sui jeans. «È vero», disse, «non me ne ero accorta». Intanto il tram era arrivato, si era fermato ed era ripartito senza di me. Lei riprese la posizione di prima. Visto che avevo perduto la corsa, non mi restava che andare al più vicino posteggio dei taxi. Non me la sentivo di aspettare un'altra ora. Mi alzai, ma mi fermò parlandomi immobile. «Non te ne andare». Me lo chiese come si chiede una sigaretta, senza particolari inflessioni. Mi sedetti sul bordo del marciapiedi di fronte a lei. Rimase un poco in silenzio, poi riprese a parlare chiusa in se stessa come un riccio. «Io mi chiamo Carla, e tu?» Le dissi il mio nome. Alzò la testa di scatto e stavolta mi fissò. «Il mio primo ragazzo si chiamava come te. Gli ho voluto molto bene. È morto». Tornò a chinare la testa. D'un tratto avvertì l'assurdità della situazione. «Senti, Carla», dissi, «sono un pochino stanco e vorrei andare a dormire. Se vuoi ti posso dare un passaggio». «Non ricordo più dove abito», fece. «Per questo stavo seduta qui. Aspettavo che mi tornasse in mente». «Ma non hai un portafoglio di documenti, qualcosa che...» «Non ho nulla. Ho perso tutto. O forse me li hanno rubati, non so». Faceva sul serio o scherzava? Dal tono di voce mi convinsi che diceva la verità. «E se non riesci a ricordarti dove abiti, che fai? Te ne vai in albergo?» «Non ho un centesimo». «E allora dove pensi di passare la notte?» «Boh». Presi una rapida decisione, le proposi di venire a casa mia, le dissi che abitavo con un amico momentaneamente assente, che però sarebbe rientrato nella tarda mattinata, quindi avrebbe potuto dormire nella sua camera. «Va bene, ma non vorrei che tu ti facessi l'idea che, insomma, io non...» «Ho capito», dissi, «non ti preoccupare». Si alzò. Ci incamminammo verso il posteggio. Era più alta di me, aveva un corpo da modella, doveva avere la mia stessa età. Ogni tanto rallentava, si fermava, corrugava la fronte, si guardava attorno, smarrita, perplessa. Poi ripigliava a camminare. Sbucammo in un viale abbastanza trafficato. Dall'altra parte c'era il posteggio. Stava arrivando dalla nostra destra una macchina velocissima. Ci fermammo sul marciapiedi per lasciarla passare. Subito Carla, stupendomi, cominciò a contare ad alta voce. 1, 2 e 3. Al 3 balzò in strada e si slanciò verso l'auto. Chiusi gli occhi atterrito. Sentii non il terribile tonfo e la frenata che mi aspettavo, ma uno stridio disperato di gomme. Aprì gli occhi in tempo per vedere che il conducente era riuscito a scansarla sfiorandola e proseguiva la sua corsa. Carla se ne restava immobile in mezzo alla strada. Altre auto stavano arrivando. La raggiunsi, ma per farla spostare verso lo spartitraffico dovetti cingerla per le spalle e quasi trascinarla. «Ma sei pazza?» «No. Allora perché l'hai fatto?» «Me ne era venuta voglia». Io tremavo per lo spavento. Lei era assolutamente serena. In taxi, ad un certo momento, mi guardò come se non m'avesse mai visto. «Come hai detto che ti chiami?»
4: «Andrea».
3: «Sei il primo che conosco con questo nome. Io mi chiamo Stefania». «Ma non mi aveva raccontato che...» Lasciai perdere. La prima cosa che mi disse, appena arrivammo a casa, fu: «Voglio l'acqua. Vuoi bere?»
4: «No, sopra di me».
3: «Vuoi farti una doccia?»
4: «Ecco, quello, non mi veniva la parola».
3: Le mostrai prima la camera destinata a lei e poi il bagno. Me ne tornai nella mia stanza. Dopo un quarto d'ora si presentò completamente nuda e gocciolante. Faceva mancare il fiato.
4: «Non so fermare l'acqua».
3: Andai a chiudere i rubinetti. Non si asciugò, se ne andò a letto senza nemmeno salutarmi. Aveva lasciato i vestiti in bagno. Perquisì con cura i suoi jeans d'ottima marca. Tutte le tasche erano vuote. Possedeva soltanto un fazzoletto. Dormii profondamente e mi svegliai che erano le 10 del mattino. Mi ricordai di Carla o Stefania. Mi alzai e andai nella sua camera. Solo il letto disfatto. Mi recai in bagno. I suoi vestiti non c'erano. Se n'era andata via. Notai per terra i miei pantaloni che la sera avanti avevo lasciato in bagno appesi dietro la porta.
4: Quando li presi, vidi sotto di essi il mio portafoglio. Dentro, lo sapevo benissimo, ci stavano le mie ultime residue miserabili 4.000 lire. Ora ce n'erano soltanto 3.000.
2: Avete ascoltato Il racconto.
5: La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi: e se

0: e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffy ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955 Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima. Si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri invece sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi: esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno, userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. Presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, e l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Patapoutian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico, ma anche mentale, col resto del mondo, e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee in Scozia hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione, tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero, perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
4: una certa Josephine.
3: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasse. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero. Scriveva Fersen il 10 ottobre a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi. Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica, nota Aristide Hasse. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa
5: e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Eagly, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: it's still enough.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare oltre, di conoscerli veramente, di penetrare al di là delle fattezze fisiche. Io invece avevo intuito quasi subito la tecnica con la quale rivolgermi a lei. Non le dicevo mai «Vuoi venire al cinema con me?», ma semplicemente ordinavo senza farmi sentire dagli altri. «Se non hai altri impegni, oggi vieni al cinema con me». Non era come mettere in moto un automa, perché se le avessi chiesto se avesse voglia di venire al cinema, mi avrebbe di certo risposto di no. Torno a ripetere, non la sentii mai esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava, lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno

sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senz'anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al Purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami. Buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito, e in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. 2 avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla 50, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri 4 sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: «Chi è il primo?» Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: «Pare che si vada veloce». L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: «Mica detto». Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati 2 nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro, che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché, forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma, non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, «Ferie in Savoia». «Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere», lo informò gioviale. «Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo». «Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento. Osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi, e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione. E qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio. O non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte e non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno. Riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore, e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé, quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa, si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: Potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore, non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, Entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni la faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che 4, avrebbero potuto diventare 8 o forse 10, e allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una Laura marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa Laura di prima. Tuttavia si lasciò convincere. E 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono, ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo «Lily White per lei» e sulla fronte di Enrico «Lily Brown per lui». Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia, e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da 2 spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte «Denti sani con Alnovol». Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, in massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo, contiguo a loro, era frequentato abitualmente da gente segnata. E venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan! E Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava Inri sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino. E ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni, mentre dal secondo al settimo, come anche dall'11° al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro 15°. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: retour.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pillon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'Intelligenza Artificiale ACT classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale

0: artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pillon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini tre referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti. Umani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? e le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando per esempio a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo? Dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove, poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva, ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica. oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili, senza una ruga, che pubblicano sui social, e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno due decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire a un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore e, in generale, il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto. La vita e le opere sempre sopra le righe di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il Papa è Papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piè in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon, di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del Seicento introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato.

0: Arrivederci ragazzi di Louis Malle. Edizioni Archimede 1993. Letto da Davide Tosetti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Julien ritiene i suoi compagni noiosi, ma viene attirato da un nuovo arrivato, Jean, un ragazzo strano. È diverso, segreto, misterioso. Sembra nascondere qualcosa. Non studia il greco, non mangia carne di maiale e di notte recita strane preghiere.
1: Buon ascolto!
2: Alla stazione di Parigi, 3 gennaio 1944. Julien, non fare così, me l'avevi promesso. Non sto piangendo. Per niente. Eravamo fermi, uno di fronte all'altra, vicino allo sportello aperto di una carrozza in legno. La gente correva intorno a noi trascinando pacchi e valigie nella penombra della pensilina e rischiava di travolgerci. Ricordo bene, anche se sono passati più di 40 anni, che ero stordito dal baccano, le grida, il fischio dei treni. Tacevo ostinatamente, fissando il marciapiede sporco. Verrò a trovarti fra 3 sole settimane e poi c'è il carnevale. Tu e François tornerete a casa, anche se il collegio non chiude, te lo prometto, vedrai. Passerà molto in fretta. Alzai gli occhi su mia madre. Era bella, con quel complicato cappellino e la pelliccia corta, ma io in quel momento la odiavo. Perché mi racconti tante storie? Sai benissimo che non passerà in fretta. Ma il papà e io vi scriveremo spesso. La guardai in silenzio e notai che si era truccata senza cura.
3: Una guancia era più rosa dell'altra.
2: Un nodo di rabbia e di dolore mi chiudeva la gola, ma cercai di controllare il tremito al mento e dissi freddamente: di mio padre non mi importa. Quanto a te, ti detesto. La voce suonò ferma, ma il cuore mi batteva forte. Lei non reagì a quella cattiveria e mi fissava. Sembrava capire la mia angoscia, anche se tentava di mostrarsi allegra. «Ciao, Quentin! Buongiorno, signora!» Un compagno, con una divisa blu uguale alla mia, passò salutando. Io finsi di non vederlo. «Salve, ragazzi!» rispose invece mia madre, sfoggiando un sorriso cordiale. Poi si volse nuovamente verso di me, un po' imbronciata. «Almeno sarei contento di ritrovare i tuoi compagni, no?» «Oh, certo! Soprattutto quelli come Saga!» Ebbi un moto di stizza, ma sollevando lo sguardo incontrai i suoi occhi. «È un cretino quello, non lo posso vedere», aggiunsi in tono più calmo. «Ah sì? Davvero?» chiese lei sottovoce, con una sfumatura di complicità. E scoppiò a ridere. Mi buttai tra le sue braccia, affondai il viso nella pelliccia morbida. Lei mi strinse forte. Quella sensazione di calore che conoscevo tanto bene mi fece dimenticare tutto. La guerra, il treno in partenza, la vita grigia di collegio che stava per inghiottirmi, la durata incerta dello sfollamento.
3: «Sempre intenti a sbaciucchiarvi voi due, eh?»
2: La voce di mio fratello François mi ricondusse alla realtà. Camminava con un compagno, l'aria scanzonata dai ragazzi grandi, una sigaretta tra le dita. Era già più alto di mia madre e si chinò lievemente per baciarla, mettendole una mano sulla spalla con un gesto da adulto.
3: «François, ti proibisco di fumare!» protestò lei scostandosi. «Ma non è tabacco, sono solo barbe di grano turco, non conta!» Rideva, ma gettò via il mozzicone, prima di sfiorarle la guancia e di raggiungere d'un balzo i suoi amici nello scompartimento. «Mi raccomando, mamma, comportati bene!» gridò dall'alto. «E tu, fratellino, vedi di non perdere il treno. Non sarebbe una bella cosa per un alunno modello come te!»
2: Era giunto il momento del distacco. Il treno aveva fischiato e il capostazione agitava la paletta. «Su, sbrigati, devi salire anche tu!» Mia madre si chinò e mi stampò un bacio sulla fronte.
4: Vi lasciò un segno netto di rossetto.
2: Lo notai più tardi quando, sul treno, vidi la mia immagine riflessa nel finestrino. Avrei voluto non toglierlo più, invece lo fregai furtivamente, prima che i miei compagni mi prendessero in giro. Le sue mani ora mi spingevano verso il vagone, ma quando avevo già messo il piede sul predellino, mi ritrovai tra le sue braccia, del tutto incapace di staccarmi da lei. Sentivo le sue dita accarezzarmi la nuca e lei, che con voce un po' lamentosa, mi sussurrava:
4: «E a me non pensi? Credi che io mi diverta?»
2: «Mi manchi, Julien. Mi manchi sempre quando sei lontano. Ah, questa guerra! Sai cosa mi piacerebbe fare?» La sua voce si era fatta sognante e mi ci perdeva.

0: Devo, smarrendo il senso del tempo. Mi piacerebbe travestirmi da ragazzo e venire con te in collegio. Ecco, così ti vedrei tutti i giorni. Sarebbe il nostro segreto. Il fischio del treno coprì le sue parole. Corri, corri, sta partendo! Questa volta mi spinse in modo un po' brusco. Non le feci nessun cenno dal finestrino e per tutto il viaggio non sentii e non vidi nulla di ciò che accadeva attorno a me. Non staccai mai gli occhi dal paesaggio che correva al di là del vetro arabescato dal gelo. Ma non lo vedevo neppure, quel paesaggio ampio, color madreperla. Vedevo solo l'immagine d'una donna bella ed elegante che agitava la mano guantata in segno d'addio. Un nuovo compagno. Dopo il tepore familiare delle feste natalizie e le comodità della vita a Parigi, ricordo che provai una sensazione di sconforto quando, a fianco di mio fratello, arrivai al collegio. Il muro di cinta che circondava il vecchio edificio, sede del convento dei padri carmelitani, anche la cittadina di provincia mi sembrò più piccola e silenziosa del solito rispetto all'animazione della capitale. Quando entrammo nel dormitorio, mi prese un'acuta nostalgia della mia cameretta, allietata dai vecchi giocattoli di quando ero bambino e dalla grande finestra sul viale, dove mia madre entrava ogni sera a darmi il bacio della buonanotte. Invece, il dormitorio che mi aspettava era uno stanzone grande e squallido, con i soffitti a volta. Alle pareti nude erano addossate file di armadietti grigi e i letti in ferro erano allineati uno accanto all'altro, lasciando poco spazio al passaggio. Al ritorno dalle vacanze, mi pareva di non sopportare più la vita del collegio, così silenziosa e monotona. Nei pochi giorni trascorsi a casa, avevo dimenticato le preghiere ad alta voce, le lezioni nell'aula gelida di quarta, le camminate in fila indiana per vie tortuose del paese, cantando in coro ritornelli da scolari. I compagni, poi, mi riuscivano insopportabili. Li trovavo sciocchi e fastidiosi, ancora più fastidiosi del solito. «Cosa ti hanno regalato per Natale?» domandava Babino, tirandomi con insistenza la manica mentre, poche ore dopo l'arrivo, facevamo una delle solite passeggiate all'aperto. «Dei libri», gli risposi seccamente. «Come? Solo dei libri? Che bestie!» Lo allontanai con un gesto. Non permettevo a nessuno di dar giudizi su cose che riguardavano me solo e avevo imparato a farmi rispettare. Scherzi e dispetti erano all'ordine del giorno in collegio e guai a dimostrarsi deboli o arrendevoli. Anche quella sera, come sempre in dormitorio, c'era chi aveva voglia di giocare. Ognuno di noi aveva un armadietto e io vi stavo riponendo un pacchetto di zucchero e un barattolo di marmellata. Eravamo già in pigiama. Ci sorvegliava l'assistente, Moreau. Era un tipo simpatico, ma così giovane che non riusciva a farsi obbedire. Ad un tratto mi si avvicinò Siron, grande e grosso. Due spanne più alto di me.
1: «Questa hopa è essere di mercato nero, signor Kenten»,
2: dice imitando l'accento tedesco.
1: «Io arrestare voi e sequestrare vostra marmellata».
0: Afferra il mio barattolo e scappa via. Mi precipito dietro di lui, salto la testata di un letto e gli piombo addosso tirando pugni alla cieca con tutte le mie forze, sino a quando ho recuperato il barattolo. «La prossima volta ti spacco il muso»,
2: lo avverto con un tono minaccioso mentre torno al mio letto. Frattanto, i due gemelli stanno mostrando ad alcuni compagni la fotografia di una ragazza.
0: Passando, afferro la foto e le do un'occhiata da intenditore.
2: È piatta.
3: «Sottana in vista, sottana in vista!»
0: si sente bisbigliare in quell'istante. La foto scompare e ognuno si trova affaccendato accanto al suo letto. Entra padre Jean col suo passo leggero. Ha uno sguardo penetrante, la bocca affilata e severa. È il direttore del collegio e suscita timore anche nei più grandi per la sua autorevolezza. Lo seguono padre Poli e tre ragazzi sconosciuti. Un fremito di curiosità corre subito nella mia camerata. Mentre salutiamo in coro il direttore, l'attenzione si è fissata sul viso di un ragazzo alto, bruno, che si ferma nella nostra stanza con padre Jean, mentre gli altri due proseguono verso il dormitorio dei grandi. Lo ricordo. Indossava un cappotto marrone, un po' stretto e corto per la sua statura.
2: In mano una valigia di cartone. Un bel viso mi parve subito, con occhi molto scuri che mi colpirono per un'espressione inconsueta e seria.
0: Ma quello che soprattutto mi stupì in lui e attirò il mio interesse sin dal primo momento fu il suo atteggiamento riservato, quasi distaccato, pensieroso.
4: «C'è un letto libero?»
0: chiese padre Jean.
4: «Sì, quello di Eparville che non è tornato dalle vacanze», rispose Moreau.
3: «Alla tosse canina»,
0: precisò qualcuno. Si udì un bisbiglio.
2: «Beato lui!»
0: «Va bene. Intanto si metta lì, figliolo», disse padre Jean accompagnando il ragazzo a letto che era stato di Eparville, proprio accanto al mio.
4: «Ragazzi, vi presento un nuovo compagno, Jean Bonnet. Signor Moreau, gli trovi un armadietto per cortesia.
0: Poi padre Jean fece un gesto inconsueto, su cui più tardi mi interrogai a lungo. Lui, che non dava mai confidenza a nessuno, si chinò sul nuovo venuto e lo baciò sulla fronte. Appena il direttore fu uscito, si scatenò il putiferio. Un'intera batteria di guanciali volò contro il malcapitato.
1: «Bonnet, bonnet! Come il berretto! Berretto da notte! Berretto d'asino!»
0: Lui non rispose, non si voltò neppure. Scansava col braccio i cuscini finché non intervenne l'assistente.
4: «Silenzio, ragazzi! Lasciatelo in pace!»
0: Moreau, assumendo un tono autoritario, cercò di arginare quella baraonda e appoggiò le mani, in gesto di protezione, sulle spalle del ragazzo. Lo condusse al suo armadio, mentre la camerata risuonava di «Oe! Oe!» ritmati in tono di scherno. Intanto io mi ero avvicinato alla valigia di cartone che era rimasta aperta sul letto ed era occupata per buona parte da libri. Ne presi alcuni e mi misi a sfogliarli con curiosità. Bonnet mi raggiunse e mi guardò un attimo, in silenzio. «Come ti chiami?» La sua voce, che udivo per la prima volta, era pacata e amichevole, ma mi irritò l'idea che scegliesse proprio me per trovarsi un alleato. Non lo degnai neppure di uno sguardo. «Le avventure di Sherlock Holmes», ripetei tra me, leggendo il titolo su una copertina, pronunciando male quel nome che non conoscevo. Proprio in quel momento si spense la luce e il dormitorio precipitò in un'oscurità totale, subito animata da brusii e risa soffocate.
4: «State calmi, ragazzi, è solo andata via la corrente. Mettetevi tutti a letto!»
0: La voce di Moreau cercò di dominare la confusione che il buio aveva creato. «Mi chiamo Julien Quentin e chi cerca rogne mi trova», risposi solo allora, in tono di sfida, al mio invisibile interlocutore. Poi gli gettai il libro sul letto e, consapevole di aver ben recitata la mia parte da duro, mi cacciai sotto le coperte, estrassi la pila che tenevo sotto il guanciale e mi misi ostentatamente a sfogliare uno dei miei libri. Vita in collegio. In collegio ci si lavava sempre con l'acqua gelata, in un locale senza riscaldamento. A Bonnet capitò sin dal primo giorno di dover staccare dal rubinetto un lungo ghiacciolo che posò accuratamente sul bordo del lavandino. Qualche istante dopo, però, un compagno si avvicinò in punta di piedi e glielo infilò nella schiena, sotto la maglietta. Bonnet si dimenò nel tentativo di liberarsene, ma non ebbe reazioni violente, e di nuovo si mise ad armeggiare con la manopola dell'acqua calda che girava vuoto.
4: «Cosa stai cercando di fare? Non c'è acqua calda qui!»
1: «Cosa credi? Non siamo mica delle femminucce!»
0: aggiunse con fierezza. In effetti, la visita settimanale ai bagni pubblici del paese era più che sufficiente per le nostre esigenze di pulizia. Trovavamo piacevole quell'ambiente caldo e fumoso, con la lunga fila di cabine per la doccia, chiuse da tende e persino qualche stanzetta fornita di vasca da bagno. Quelli che se ne vedevano segnare una si ritenevano dei privilegiati e, tra l'invidia di tutti, potevano starsene immersi al caldo per almeno 10 minuti, incuranti dei ripetuti richiami dell'accompagnatore di turno. Dopo le sommarie pulizie nello stanzone gelido dei bagni, la seconda tortura mattutina
2: era la messa, che ascoltavamo in cappella.
0: Era quasi sempre padre Jean in persona a leggere il Vangelo. La sua voce era pacata, solenne, ma senza enfasi.
5: In verità vi dico, se voi non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non troverete la vita eterna», leggeva quella mattina.
0: Nella seconda fila, il viso tondo di Boulanger stava diventando sempre più pallido, sino a contrarsi in una smorfia dolorosa. I suoi occhi si erano fatti vuoti e il suo corpo voluminoso prese a vacillare lievemente. Poi, un botto improvviso. Boulanger, rovesciando gli occhi, era caduto a terra, svenuto. Vi fu un po' d'agitazione attorno a lui e l'assistente Moreau corse a risollevarlo. Con l'aiuto di un monaco lo portò fuori dalla chiesa. Padre Jean continuò la lettura dopo un'impercettibile interruzione. Gli svenimenti non turbavano nessuno, soprattutto quelli di Boulanger, che amava dichiararsi anemico.
5: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà vita eterna», riprese la voce imperturbabile del predicatore, «perché la mia carne vi può nutrire e il mio sangue dissetare».
0: Mio fratello François si chinò verso di me con aria disgustata per sussurrarmi all'orecchio.
6: «Non c'è niente da mangiare qui e si crepa di freddo e bisogna anche digiunare per far la comunione. Bel posto. Ma fai tu la comunione?»
0: gli chiesi candidamente.
6: «Non sono mica un leccapiedi come te»,
0: rispose, e la sua voce aveva un tono di derisione. Monsieur Tinchot, il professore di francese,
4: aveva la mania di chiamare sempre me per leggere ad alta voce. In genere lo facevo abbastanza bene, perché la lettura era la mia materia preferita. Ma quella mattina recitavo la bella poesia di Peguy troppo in fretta e con la voce monotona di chi sta pensando ad altro.
5: Quentin, lei ha un futuro come attore. È maturo per la Comédie Française,
4: mi interruppe sarcastico Tinchot, smettendo di passeggiare avanti e indietro col cappotto di panno gettato sulle spalle sopra l'abito scuro. Nell'aula risuonò qualche risatina.
5: Sa almeno darci qualche delucidazione sul conto dell'autore?
4: Beh, sì, balbettai preso alla sprovvista. Peguy è stato ucciso nella guerra del 14.
5: D'accordo,
4: ironizzò ancora il professore. Ma lei ha l'abitudine di cominciare sempre dalla fine?
5: Beh, per cominciare dall'inizio... Ecco, sua madre impagliava le sedie,
4: dissi allora, accompagnando quell'uscita, che voleva essere spiritosa, con un'occhiata di intesa verso i compagni. Le risate, qualche volta, furono di sostegno nei miei confronti. Avevo recuperato il mio ascendente.
5: Non ridete stupidamente, dovette intervenire Tinchot, risentito. La madre di Peguy fu una donna di grande valore. E lei, signor Bourneau, mi dica, sa qualcosa di più su Charles Peguy?
4: Era la prima volta che il nuovo compagno veniva interrogato. Mi voltai attento verso il suo banco. Lui alzò gli occhi pensierosi all'insegnante. La sua voce era chiara e tranquilla.
7: No, professore. E mi chiamo Bonnet.
4: Si udì Babinot dal fondo dell'aula.
5: Bonnet, quasi come l'aperitivo!
4: Gli fece seguito un coro che scandiva «Du Bonnet! Du Bonnet!»
5: «Molto spiritosi, signori!»
4: ribatté l'insegnante seccato.
5: «Beh, sarà meglio che per rimettervi in forma dopo le vacanze facciate un commento scritto alle prime due strofe della poesia.
8: Avete mezz'ora di tempo! Al lavoro!»
4: Comparvero sui banchi penne, gomme, quaderni. Alcuni compagni si erano immersi in profonde riflessioni. Altri si agitavano o sbirciavano sotto i banchi. Altri semplicemente guardavano fuori dalla finestra. Buttai giù qualche riga. Poi mi voltai ancora verso Bonnet, che scriveva rapido e sembrava molto concentrato. Allungai il collo. Aveva già riempito una pagina di quaderno. Fitta! Ma a un tratto lo vidi trasalire e sollevare bruscamente la testa.
2: Dal cortile era giunta una frase in tedesco e un soldato era passato davanti alla porta a vetri dell'aula,
4: dirigendosi verso un monaco. Bonnet tese l'orecchio.
8: «Padre, io volere confessarmi!»
4: pronunciò la voce del milite in cattivo francese. Bonnet tornò al suo lavoro, ma il suo sguardo si incontrò con il mio, fisso su di lui.
2: Fu allora che presi il compasso e non so perché, cominciai a ficcare la punta nel dorso della mano.
4: Sempre più in profondità, sino a farla sanguinare. Non guardavo Bonnet. Mi sentivo che stava ancora osservandomi.
6: «Cosa fai? Sei matto?»
4: mi sussurrò Boulanger, che era mio compagno di banco.
6: «Sta tranquillo», gli risposi. «Non fa neanche male».
4: Bonnet continuava a guardarmi con attenzione, ma nel suo sguardo non c'era alcuna traccia di meraviglia.
9: Momenti di ricreazione. I momenti più divertenti nella vita di collegio erano gli intervalli tra le lezioni. Io ero bravissimo con i trampoli. Ne avevamo una grande quantità, fatti con pertiche rustiche, e organizzavamo battaglie all'ultimo sangue, cercando di buttarci a terra l'un l'altro. Si potevano fare squadre miste, perché nella ricreazione stavamo tutti insieme, dai più piccoli a quelli dell'ultimo anno. Giocava con noi persino padre Michel, anche se era piuttosto maldestro, ma credo lo facesse solo con l'intento di mantenere un po' di ordine.
10: «Piano, ragazzi, c'è ghiaccio per terra!
11: Attenti a non farvi male!»
9: avvertì quella mattina con tono protettivo che gli era valso il soprannome di «Dolce Michel» o addirittura di «Madre Michel». Gli puntai contro, deciso, e in un attimo lo feci cadere dai trampoli in modo così brusco che per poco non si fece male davvero.
10: «Ma Quentin, un po' di garbo!»
9: Invece, senza nessun garbo, mi ero precipitato contro alcuni dei grandi, urlando
10: «Mon joyeux, sono Baya! Il cavaliere senza macchia e senza paura! Chi osa affrontarmi?»
9: Mi affrontò l'Aviron, un ragazzo di 16 anni. «Guarda un po', un piccoletto che fa il gradasso!» Mi piombò addosso e con un colpo a tradimento mi fece volare a terra lungo e disteso. Un ginocchio mi sanguinava e non riuscivo a rialzarmi.
10: «Sei proprio stupido!»
9: gli dissi, mordendomi le labbra per trattenere le lacrime.
10: «A me, vile fellone!»
9: gridò una voce alle mie spalle. Era uno dei più grandi, giunti insieme a Bonnet, che sfidava l'Aviron. Chissà, forse per vendicare il mio onore.
10: «Sono il Cavaliere Nero, protettore dei deboli e degli orfani. Fatti sotto se ne hai il coraggio!»
7: Il nuovo duello si prospettava interessante. Tranne alcuni dell'ultimo anno che fumavano in crocchio, dietro la siepe, s'erano tutti stretti attorno ai combattenti, che non risparmiavano né i colpi né gli insulti reciproci.
12: «Indietro, pellaccia nera!»
7: urlò l'Aviron.
12: «Io sono Riccardo Cuor di Leone, l'eroe della cristianità, brutto infedele, figlio d'un cane! In nome di Allah e di Maometto suo profeta!»
7: ribadì Negu, inventandosi persino un accento arabo.
12: «Fatti indietro, miserabile! Altro che cuor di leone, testa di lardo, pelle di vacca, sedere di gallina!»
7: La lotta era impressionante. Mi rialzai a fatica, facendomi largo nel cerchio degli spettatori, che urlavano incoraggiamenti ai due contendenti. Bonnet si accostò al gruppo, alle mie spalle.
12: «Forza, l'Aviron!»
7: urlò qualcuno.
12: «Dagli addosso, Negu!»
7: esclamò Bonnet. Mi girai verso di lui. «Si chiama Negu per davvero?» gli chiesi sottovoce. Mi guardò con derisione, come si guarda uno sciocco. «Tu cosa ne dici?» Mi affrettai a riprendere la mia aria più spavalda.
12: «Dico che ha una brutta faccia. Lo conosci?»
7: «Si chiama Lafarge», scandì. «Ed è il mio migliore amico». In quel momento Negu barcollò sotto uno spintone e cadde dai trampoli. Era furioso e si precipitò contro l'altro brandendo il legno come una lancia. Forse fu la fortuna che proprio allora risuonasse un fischio acuto e la voce di padre Michel annunciasse:
12: «In classe, ragazzi, la ricreazione è finita!»
7: Non andai subito in classe, ma in cucina, dove la cuoca poteva medicarmi il ginocchio sbucciato. La grassa Madame Perrin mi fece sedere sul tavolo e cominciò a disinfettarmi la ferita con l'aceto, provocando le mie proteste.
12: «E smettila, non è nulla! Ma vi ammazzerete un giorno o l'altro con quel gioco da selvaggi!»
7: Applicò una garza, fermandola con un cerotto. Smisi subito di lamentarmi, soprattutto perché avevo visto Joseph, l'inserviente, che bisbigliava sulla porta con due alunni dell'ultimo anno. Era un ragazzo robusto, Joseph, di 17 anni, moro, con una gran testa di riccioli disordinati e aveva una gamba più corta dell'altra a causa della poliomielite. Portava un grembiulone sporco che gli arrivava quasi ai piedi. Fece scivolare in mano a uno dei grandi un pacchetto. Quello gli diede una banconota e scappò via in tutta fretta.
12: «Ehi, tu! S'era detto 45!»
7: gli strepitò dietro Joseph, tentando di inseguirlo zoppicando, ma tornò subito indietro, scuotendo la testa.
12: «Più sono ricchi, più sono ladri!»
7: brontolò.
12: «Joseph!»
7: chiamò Madame Perrin, mentre si versava l'ennesimo bicchiere di vino della mattinata.
12: «Piantala coi tuoi maneggi e vieni qui a sbucciare le patate! Lei beve troppo, Madame Perrin!»
7: le disse il ragazzo, con lo stesso tono di sopportazione che aveva usato la donna con lui.
12: «Beh, che c'è di male a tenersi un po' su? Guarda che ficcanaso questo moccioso!»
7: Mi accostai a Joseph. Avevo anch'io i miei traffici personali con lui. «Ai francobolli», gli sussurrai all'orecchio. «Non faccio più affari con voi», masticò tra i denti.
12: «Avrei dell'altra marmellata».
7: Cambiò espressione. «Ci vediamo dopo pranzo, nell'orto», disse senza nascondere l'interesse. Poi, quando Madame Perrin si fu allontanata, aggiunse a bassa voce: «La moglie del dottore va pazza per quella roba». Più tardi, però, quando lo raggiunsi al recinto dei maiali, mi toccò contrattare a lungo. Joseph aveva uno strano rapporto con i ragazzi del collegio. I più grandi, quelli della sua età, lo consideravano il loro zimbello e non di rado passavano dagli scherzi alle vie di fatto, suonandogliele di santa ragione. E lui cercava di rifarsi con noi piccoli. Assumeva un tono di superiorità, facendo leva sull'età per dimenticare la differenza sociale e la sua menomazione. Per giunta, cercava sempre di imbrogliarci negli scambi di merce, con cui rimpolpava la sua modestissima paga.
12: «Guarda qui!»
7: mi dice ora, cavando dalla tasca una busta chiusa che contiene un solo francobollo.
12: «È un Madagascar da 15 centesimi. È rarissimo, a quanto pare.
7: Me lo porge come se fosse oro zecchino».
12: Faccio io, esaminandolo attentamente.
13: «Sì, è abbastanza raro».
12: «Ma niente di eccezionale. Sai, credo che mi terrò la marmellata. In fondo qui si mangia talmente male».
13: «Sei proprio un ebreo»,
7: sbotta Joseph. Ma tira fuori un secondo francobollo e l'aggiunge al primo. Lì in tasco. Un barattolo spunta dal mio maglione e cambia proprietario.
12: «Di, allora, è vero che sei innamorato?»
7: gli chiedo con curiosità. Poco prima, all'uscita dalla refezione, tre grandi si erano buttati addosso a Joseph e gli avevano preso dal portafogli la fotografia di una ragazza.
12: «Joseph è innamorato! Joseph è innamorato!»
7: avevano gridato tra le risate.
12: «Di, Joseph, ha un'aria poco raccomandabile la tua bella, eh?»
7: aveva aggiunto uno di loro. E subito era scoppiata una zuffa furibonda. Ora Joseph ha assunto un'aria tutta seria, da grand'uomo. Non scherzare su queste cose, bambino. Questa è una storia seria. Anzi, non avresti un 50 da prestarmi? Le donne costano care, te ne accorgerai.
11: Me ne accorgo un corno! E poi tu sei pieno di soldi!
7: Gli volto le spalle, incamminandomi verso le aule. Non posso certo permettergli di usare con me quel tono di superiorità.
11: Capirai,
7: ribatte. Con la miseria che mi danno qui...
11: Non ho un soldo neanch'io, comunque!
7: Gli grido mentre mi allontano.
11: Prova a chiedere a mio fratello!
7: Sono sicuro che François non scucirà una lira, ma il gioco di rimando tra fratelli in collegio è una tecnica consolidata per trarsi d'impiccio, e Joseph lo sa meglio di me. Durante le lezioni. Il nuovo compagno aveva un atteggiamento diverso da tutti noi. Non avevo ancora deciso se valeva la pena di diventare suo amico o se non lo potevo soffrire. Certo, mi incuriosiva il suo modo, fuori dagli schemi, di reagire agli scherzi con cui non smettevamo di tormentarlo. Sembrava non farci caso, come se si sentisse superiore. Mi convinsi che nascondeva qualche segreto e presi a osservarlo con maggiore attenzione. Del resto, non c'erano molte persone che meritassero di suscitare il mio interesse in collegio. Tranne, ben inteso, Mademoiselle Davin, l'insegnante di pianoforte. La mattina arrivava al collegio su una bicicletta da uomo, i calzini bianchi, la gonna larga, la borsa appesa al manubrio. E quando scendeva di sella, tutti i nostri occhi si fissavano sulla fugace apparizione delle sue gambe.
11: Lo fa apposta per mostrare le gambe,
7: ripetevano i più turbati, che non sapevano come sfogare la propria emozione a quella vista. Era bella Mademoiselle Davin, bella e giovane, poco più di una ragazza. Tutti noi eravamo un po' innamorati di lei, soprattutto i grandi. Mio fratello, per esempio, faceva sempre il possibile per trovarsi davanti al portone quando lei entrava a scuola. Una volta, mentre eravamo in cortile a fare le flessioni e a farci dare delle pappamolle dall'insegnante di ginnastica, avevo sentito che cercava di attaccare discorso con lei.
11: «Mademoiselle, senta, vorrei notizie di mio fratello.
7: Possiamo parlare? Vorrei sapere come va in musica». Era insopportabile che François mi prendesse a pretesto, anche solo per rubarle qualche minuto. Figuriamoci poi quando mi chiese di passarle un suo biglietto durante l'ora di pianoforte.
11: «Ma sei scemo!»
7: gli risposi. «Non voglio mica farmi buttar fuori».
11: «Va là, fifone! Lei non dirà niente a nessuno».
7: Provai una sorda irritazione. Come faceva François a essere così sicuro di sé? È vero che non era basso e mingherlino come me, ma dopo tutto non aveva nemmeno buone ragioni per considerarsi irresistibile.
11: «Cosa vuoi tu dalla Davin?»
7: gli chiesi senza nascondere la mia ostilità.
11: «Fatti miei. Allora, glielo dai o no questo biglietto? Su, non far storie, poi ti presto le mille una notte. Così impari anche tu delle cose da grandi»,
7: ridacchiava. Lo piantai subito in asso.
11: «Non le do un bel niente! Non ci penso nemmeno!»
7: Almeno nell'ora di pianoforte la Davin era tutta mia. Anche se, a dire il vero, spesso aveva l'aria distratta durante la lezione. Eccola, per esempio, intenta a lucidarsi le unghie, mentre io mi sforzo di suonare al meglio un movimento di Schubert sullo spartito che lei mi ha aperto davanti. Il suo viso è bellissimo, con quell'aria sognante. È dolce, delicata, ma nello stesso tempo tutta curve, quasi come le ragazze sulle riviste che i grandi nascondono negli armadietti.
11: Ma no, è un diesis!»
7: mi interrompe con un sospiro di rassegnazione.
11: «Non ti accorgi quando sbagli?
7: Su, ricomincia da capo». Come faccio a spiegarle che sbaglio proprio perché c'è lei a correggermi? Così vicina, col braccio appoggiato al pianoforte, vicino alla tastiera dove si muovono le mie mani.
11: Ricomincio, più stonato di prima, e mi interrompo subito.
7: Mi guarda con un'espressione indulgente, svagata.
11: «Forse dovresti provare col violino».
7: Tento al tempo stesso di ridere e di non arrossire.
11: «O forse non ti piace la musica?»
7: «Per niente. È mia mamma che mi obbliga a fare pianoforte».
11: «E ha ragione. Se smetti adesso, poi lo rimpiangerai per tutta la vita».
7: Mi guarda sorridendo, ora, con dolcezza materna. In quel momento si apre la porta dell'aula ed entra Bonnet. Rimane fermo in piedi, senza avvicinarsi, con quel suo modo di fare riservato, quasi impacciato.
11: «La lezione è finita, ci vediamo martedì»,
7: mi dice la Davin, che ha già spostato lo sguardo sul nuovo venuto.
11: «Come ti chiami tu?»
7: «Jean Bonnet», si avvicina al pianoforte.
11: «Fammi sentire come suoni»,
7: dice lei con aria un po' annoiata, aprendogli davanti lo stesso spartito di Schubert su cui ho appena fatto la mia magra figura.
11: Bonnet si siede.
7: Resta un attimo fermo, come per concentrarsi. Poi, mentre esco dall'aula, mi raggiungono degli accordi precisi, sciolti, armoniosi. Mi volto, la mano sulla maniglia. La Daven non ha più l'aria distratta e non si lucida più le unghie. Fissa Bonnet con un'espressione attenta, quasi meravigliata. All'improvviso mi rendo conto di detestarlo. Sì, non ci sono più dubbi. Saremo nemici, io e lui. Nemici per la pelle.
6: Leccapiedi, borbotto sottovoce.
7: Però rimango ad ascoltare, col naso appiccicato al vetro della porta, sino alla fine del pezzo.

Avete ascoltato un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo, riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Girarrosto speciale di Mauro Corona. Un caro amico, 10 anni più vecchio di me, da tempo nel Regno delle Umbre, aveva studiato via posta alla scuola radioelettra di Torino. Tale sforzo non fece di lui un genio, però era riuscito, tra le altre cose, ad assemblare un apparecchio radio tutto suo con i pezzi che la scuola gli spediva dalla città. Faceva qualche impianto elettrico, non proprio a norma, ma sicuro quel tanto che le case non andassero a fuoco. Cambiava lampadine senza l'uso della sedia, perché era alto, e si vantava di aver preso tante scosse, tutte senza conseguenze, solo perché era magro. L'arte appresa via posta non gli permise di guadagnare abbastanza per campare, perciò ripiegò sul lavoro del carpentiere, relegando a livello di hobby gli oggetti messi in vita dalla corrente elettrica. Erano gli anni 60 quando imparava a suon di francobolli e buste il mestiere di elettricista. Professione alquanto rischiosa, giacché maneggia una forza che, come il futuro, non si vede se non quando arriva. E quando arriva è tardi per evitarla. Intorno agli anni 80 il mio amico s'era messo a bere. Diceva per causa di una donna, ma beveva anche prima, senza donne, seppur in misura più moderata. Io e un gruppetto di amici avevamo preso l'abitudine di andare ogni tanto da lui a farci uno spiedo annaffiato da fiaschi di vino. Quando non era lepre, era coniglio o capretto, oppure agnello o semplicemente qualche pollo. Preparato un gran braciere di carboni, ottenuti con legno di carpino, si infilava la carne in un'asta di ferro posta su due forcelle e a turno la facevamo andare girando la manovella. Una volta brasata come Dio comanda, si mangiava e si beveva all'aperto, chiacchierando fino a notte fonda. Soprattutto si beveva. Ho la certezza che il cibo fosse un pretesto per dar la stura a libagioni di ogni sorta, terminanti in sbronze colossali. Ciascuno portava quel che poteva, dal vino alle carni. L'amico elettricista, oltre che all'impegno di organizzare, offriva la casa, il cortile e il braciere. Quando facevamo questi ormai dimenticati convivi, venivano a trovarci degli ospiti graditi. Si trattava di Papo e Brina, i setter di Berto, vecchio bracconiere furbo e scaltro come i suoi cani. Tutti e tre campavano usando i sensi. Tutti e tre sapevano quando tirava aria di festini. Due sentivano il profumo di arrosto, l'altro udiva le voci. Abitavano un tiro di schioppo, non era difficile. Quando vedeva il

0: Fumo e udiva le voci, Berto liberava i cani che venivano di corsa a prendersi gli avanzi. Poi arrivava lui a sottrarci caraffe di vino come se bevesse a cottimo. Era un modo per stare in compagnia, liberarci dai problemi, mezza giornata di balordi, a volte la notte intera. Oggi non si fanno più questi incontri. Le grigliate sono strettamente personali, al massimo familiari. Né ospiti vi possono accedere se non contengono lo stesso DNA. Nessuno è invitato. Ognuno se la piange e se la ride per conto suo. A quei tempi invece funzionava diverso. Ci si trovava in case d'altri, a sentire storie, raccontarne, nutrirsi alla stessa mensa, abbeverarsi con qualche bottiglia, alleviare le pene di una vita in bilico sul vuoto. Il Vajont era ancora vivo davanti agli occhi e lo sarà per sempre. Un giorno, durante uno di questi convivi all'aria aperta, toccava al nostro elettricista girare la manovella dello spiedo. Arrostivamo un agnello regalatoci da Giancarlo Dal Molin, mitico pastore di pecore, nativo di Canal San Bovo, tuttora in attività. Era la fine di un settembre pieno di sole. Sotto la casa del nostro amico, i contadini avevano falciato l'erba d'orc, il secondo taglio della stagione. Le ghiandaie facevano versi, sui pini cigolavano i fringuelli, upupe col ciuffo ritto montavano la guardia, intorno ronzavano api. Tutto pareva lontano dall'inverno. Invece, il generale dal cuore ghiacciato era là intorno. Spiava la valle dai costoni del Borgà, pronto a riempirla di neve e gelo. Gli inverni pesavano meno allora. L'anima reggeva le nevicate come i tetti delle case o i rami dei carpini. Ora, gli anni passati hanno minato i tetti, spezzato i rami, e l'anima piega le spalle all'arrivo della stagione fredda. Degli amici che rallegravano i convivi non c'è più nemmeno l'ombra, tranne il sottoscritto che attende il turno. Ma questi, nell'intenzione, dovrebbero essere racconti allegri. Invece mi accorgo che piegano storto. Meglio cambiare aria. Allora, quel giorno toccava a Vipaco ruotare la manovella. Vipaco è la scorciatoia per dire Vittorio Pasquale, nome dell'amico elettricista, il quale non aveva mai voglia di far girare lo spiedo. Brontolò che era stufo e che avrebbe inventato un aggeggio come si deve che girasse da solo. «Costruisco un qualcosa», disse. Detto fatto, nei giorni successivi si mise all'opera. Segò, assemblò e saldò tubi e profilati finché ottenne un solido telaio. Andò in un recupero di Longarone a procurarsi il motore di una lavatrice che montò sul telaio. Mediante pulegge e rotelle, ne rallentò la corsa finché trovò il passo giusto all'asta dello spiedo. Ci mise un mese a finire. Era un uomo che andava lento. Non sempre era in grado di agire con lucidità e quindi con velocità. Faticò non poco a ripescare i remoti insegnamenti della scuola radioelettra annegati nel vino. Alla fine ce la fece. Era riuscito nel miracolo di finire l'opera in quelle condizioni. Finalmente venne il giorno del collaudo. Si era ai primi di novembre. L'aria pinzava il naso come una molletta da panni. Stare all'aperto non era tanto gradevole. Ma un possente fuoco di larice scaldava corpi e anime. Non appena le braci furono abbondanti e vivide, Vipaco le slargò col badile e orgogliosamente vi piazzò sopra il trabiccolo. Noi si guardava. C'erano Ottavio, Sepin, Gil, Jan de Paul e Gildo. Papo e Brina e Berto sarebbero arrivati dopo, sulla scia degli odori e delle voci. Tanto per vedere come funzionava il girarrosto, iniziammo con un pollastro, una vecchia gallina spennata e pulita. Vipaco la infilzò e poi collocò l'asta nella sede apposita. Tirò una prolunga dalla cucina, innestò la presa, schiacciò un pulsante sul quadro di comando e l'aggeggio prese a ruotare. Pareva un sogno non dover girare la manovella. Il grande Vipaco gongolava. Non si aspettava la reazione ribelle della sua creatura. Ai tempi della scuola radioelettra, alcuni meccanismi ancora non li conosceva. Ignorandoli, non li aveva neutralizzati nel motore. A un certo punto, senza preavviso, dal pannello di comando partì l'ordine di centrifuga. Vipaco dimenticò che un tempo quel motore era una lavatrice. La puleggia impazzì e il pollo prese a girare come un'elica. Il trabiccolo sopra le braci attaccò un ballo da tarantola mentre il pollastro roteava fischiando. Accelerò sempre di più finché le fibre cedettero e l'infilzato decollò. Schizzò obliquo come un boomerang, sbattendo prima sul muro di casa e poi finendo in fondo al prato, appena ripulito, di erba d'orca. Ci guardammo senza ridere. Il riso venne dopo. Qualcuno bestemmiò. Uno solo seguì attento i fatti per coglierne vantaggio. Fu Papo. Con un balzo si catapultò laggiù dove era finito il pollo. Ma Brina fu più svelta, lo addentò prima di lui e sparì nel fitto del bosco. Fu a quel punto che scoppiammo a ridere. Tutti, tranne Vipaco. Tirava su col naso, come se piangesse, ma non piangeva. Era il suo modo per accettare i fallimenti. Ne aveva tanti alle spalle, povero Vipaco. Era buono e intraprendente. Faceva le cose a fin di bene. Voleva riscattarsi, uscire dal buio, far vedere che aveva talento. Ma non riusciva. Era sfigato. E contro la sfiga non c'è talento che valga. Un dono però lo aveva. Quello di non mollare mai. Insistere, trovare entusiasmo sempre, anche in situazioni dove un altro si sarebbe impiccato. Vipaco, la sua grande anima semplice.
1: Il racconto. Leonardo Gori. La storia di un burattino, ultima puntata. Oh, bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio. Aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass. Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Ora non ci scappi più. Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che, nel tremare, gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. Dunque, gli domandarono gli assassini, vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi. E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff, gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. Ho capito, disse allora uno di loro, bisogna impiccarlo, impicchiamolo. Impicchiamolo, ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la Quercia Grande. Poi si posero là seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: addio a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare screanzatamente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano, e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, Pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo. Oh, babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Amici miei, avete dunque capito? Tenetevi lontani i cattivi compagni e i libri cattivi, perché alla vostra età un compagno cattivo o un libro cattivo possono essere molte volte cagione della vostra rovina. Fine. Caro Martini, con il burattino ho finito, non ho più nulla da raccontare. Ti mando l'ultima puntata e ti sarò grato se mi spedirai al più presto il relativo compenso, che le spese sono tante e i soldi non bastano mai. Tuo, Carlo Lorenzini, detto Collodi. Nota dell'autore. È tutto quanto inventato, lettera compresa. Tutto tranne la chiusa dell'ultima puntata della Storia di un burattino, pubblicata nell'ottobre del 1881 sul romano Giornale dei bambini. Pinocchio, infatti, doveva finire proprio in quel modo atroce e solo a furor d'infanzia Collodi fu costretto a proseguire il racconto dopo un'interruzione piuttosto lunga e a creare così, quasi controvoglia, il capolavoro.
2: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Donne. Bianca. Il nome e la storia di Bianca Lancia non possono non comparire in questo repertorio per una sua brevissima, struggente biografia che credo di aver letta troppi anni fa. Dico credo perché quella biografia, per quanto l'abbia in seguito cercata, non l'ho mai più ritrovata e mi sono anche dimenticato chi ne era stato l'autore. Non solo, ma la storia di Bianca, così come viene raccontata persino in Wikipedia, non corrisponde per niente al mio ricordo. Sicché sono arrivato alla conclusione che quella paginetta biografica sia stata una mia fantasia o addirittura un sogno. La memoria fa di questi scherzi. Comincio dalla vulgata ufficiale. Bianca è figlia di Bonifacio I, conte di Agliano e marchese di Buscavisse. Il fratello di Bonifacio, Manfredi II, è un fedelissimo dell'imperatore Federico II di Svevia e anche suo amico, tanto che l'imperatore lo nominerà nel 1240 vicario generale dell'impero in Italia e più tardi capitano imperiale di Asti e di Pavia. Quando nel 1225 Federico si sposa per la seconda volta con Yolanda di Brienne, la prima moglie era stata Costanza d'Aragona, i Lancia sono invitati ai festeggiamenti. Ed è in questa occasione che Bianca non solo vede per la prima volta Federico, ma se ne innamora perdutamente e ne diviene ipso facto o quasi l'amante. La loro relazione durerà a lungo. Bianca gli darà tre figli: Costanza, 1230, Manfredi, 1232 e Violante, 1233. Di amanti, con relativa prole, Federico ne ebbe tante. Ma è fuor di dubbio che Bianca fu la prediletta, anche perché madre dell'amatissimo Manfredi. Alla morte, nel 1241, della terza moglie di Federico, Isabella d'Inghilterra, sposata nel 1235, Bianca ricevette il feudo annesso al fortilizio di Monte Sant'Angelo. Qui, dicono le storie, visse a lungo reclusa a causa della morbosa gelosia di Federico, il quale, quando cadeva in preda di questi furori possessivi, ricorreva alla segregazione totale dell'amante. Sembra, secondo lo storico Pantaleo e padre Bonaventura da Lama, che avesse fatto così anche quando Bianca era incinta di Manfredi, rinchiudendola nel castello di Gioia del Colle. Dopo il parto, Bianca si sarebbe uccisa tagliandosi i seni e inviandoli insieme al neonato all'imperatore. Ma allora come avrebbe fatto a concepire Violante da morta? Altri cronisti raccontano che Federico la sposò in segreto verso il 1246 in articulo mortis, essendo Bianca gravemente ammalata. E infatti scrivono che morì pochi giorni dopo il matrimonio. Ma Salimbene de Adam, nella sua cronaca, dà una versione dei fatti molto diversa. Narra che Bianca fosse in ottima salute, che si finse gravemente ammalata al solo scopo di farsi sposare e che addirittura sopravvisse a Federico morto nel 1250. Insomma, avrebbe ordito lo stesso inganno di Filumena Marturano nella splendida commedia di Edoardo. Però il fatto che Salimbene affermi che Bianca sia sopravvissuta a Federico ci porta dritto dritto alla mia storia sognata o letta, che è questa. Nel 1212 il diciottenne Federico, re di Sicilia ma non ancora imperatore, si reca a Genova per avere l'appoggio marinaro di quella città. Vi resta 2 mesi e mezzo e ogni tanto va a trovare Manfredi Lancia in un suo castello del Piemonte. È qui che Bianca, poco più che una bambina, lo conosce e se ne innamora. Quando Federico riparte, la bambina giura a se stessa che quello sarà l'uomo della sua vita. Giovinetta ambita come sposa, rifiuta tutte le proposte di matrimonio. Realizzerà il suo sogno 13 anni dopo. Federico ricambierà in pieno il suo amore. Le poesie che scrive e legge agli altri poeti della Magna Curia, da Giacomo d'Alentini a Pier delle Vigne, sono dedicate a Bianca, che gli resterà sempre a fianco, anche se patirà a lungo la solitudine nei freddi castelli di Monte Sant'Angelo o di Gioia del Colle. Alla morte dell'imperatore, Bianca va a segregarsi in un convento, dove muore anni dopo, portando con sé solo uno scrignetto dentro il quale aveva messo 7 cose, ma non gioielli, che le avrebbero per sempre ricordato l'amore di Federico. In quella paginetta che credo d'aver letto, le 7 cose non erano specificate. Ed è proprio questo che m'ha intrigato. Cosa mise dentro lo scrignetto? Di certo qualcuna delle poesie che Federico compose per lei. E poi? Forse, da uomo, non sarò mai in grado di indovinare. Bisognerebbe essere donna e avere vissuto per anni, amandolo ed essendone riamata, accanto a un uomo che alcuni storici definirono lo stupore del mondo, per poter avere, forse, una qualche risposta.
2: Il racconto.
3: Carla di Andrea Camilleri. Era il giorno del mio 28° compleanno e una gentile coppia coetanea aveva voluto invitarmi a cena per festeggiare insieme ad altri amici. Uscii da quella casa che erano da poco passate le 2, un tantino alticcio, e mi diressi verso la fermata del tram notturno. Malgrado fosse una splendida notte di un tiepido settembre romano, le strade erano deserte. Alla fermata c'era una ragazza seduta per terra, con la schiena appoggiata al palo che reggeva la tabella degli orari, le ginocchia all'altezza del mento tenute dalle braccia incrociate. Stava con la testa inclinata in basso e quindi non era possibile scorgerne la faccia, oltretutto coperta da lunghi capelli biondi. Ebbi l'impressione che dormisse. Non si mosse neanche quando il tram annunziò il suo arrivo sferragliando. Allora mi chinai e le toccai una spalla. «Si svegli, sta arrivando il tram!» Alzò lentamente la testa, enormi occhi azzurri dai quali colavano grosse lacrime silenziose. Non parlò, non accennò minimamente ad alzarsi. Fui io a piegarmi su un ginocchio. «Sta male?» «No. Allora perché piange?» «Piango?» chiese sinceramente stupita. La ragazza si passò le mani sul volto, se le guardò e se le strofinò sui jeans. «È vero», disse, «non me ne ero accorta». Intanto il tram era arrivato, si era fermato ed era ripartito senza di me. Lei riprese la posizione di prima. Visto che avevo perduto la corsa, non mi restava che andare al più vicino posteggio dei taxi. Non me la sentivo di aspettare un'altra ora. Mi alzai, ma mi fermò parlandomi immobile. Non te ne andare. Me lo chiese come si chiede una sigaretta, senza particolari inflessioni. Mi sedetti sul bordo del marciapiedi di fronte a lei. Rimase un poco in silenzio, poi riprese a parlare chiusa in se stessa come un riccio. Io mi chiamo Carla, e tu? Le dissi il mio nome. Alzò la testa di scatto e stavolta mi fissò. Il mio primo ragazzo si chiamava come te. Gli ho voluto molto bene. È morto. Tornò a chinare la testa. D'un tratto avvertì l'assurdità della situazione. «Senti, Carla», dissi, «sono un pochino stanco e vorrei andare a dormire. Se vuoi ti posso dare un passaggio». «Non ricordo più dove abito», fece. «Per questo stavo seduta qui. Aspettavo che mi tornasse in mente». «Ma non hai un portafoglio di documenti, qualcosa che...» «Non ho nulla. Ho perso tutto. O forse me li hanno rubati, non so». Faceva sul serio o scherzava? Dal tono di voce mi convinsi che diceva la verità. «E se non riesci a ricordarti dove abiti, che fai? Te ne vai in albergo?» «Non ho un centesimo». «E allora dove pensi di passare la notte?» «Boh». Presi una rapida decisione, le proposi di venire a casa mia, le dissi che abitavo con un amico momentaneamente assente, che però sarebbe rientrato nella tarda mattinata, quindi avrebbe potuto dormire nella sua camera. «Va bene, ma non vorrei che tu ti facessi l'idea che, insomma, io non...» «Ho capito», dissi, «non ti preoccupare». Si alzò. Ci incamminammo verso il posteggio. Era più alta di me, aveva un corpo da modella, doveva avere la mia stessa età. Ogni tanto rallentava, si fermava, corrugava la fronte, si guardava attorno, smarrita, perplessa. Poi ripigliava a camminare. Sbucammo in un viale abbastanza trafficato. Dall'altra parte c'era il posteggio. Stava arrivando dalla nostra destra una macchina velocissima. Ci fermammo sul marciapiedi per lasciarla passare. Subito Carla, stupendomi, cominciò a contare ad alta voce. 1, 2 e 3. Al 3 balzò in strada e si slanciò verso l'auto. Chiusi gli occhi atterrito. Sentii non il terribile tonfo e la frenata che mi aspettavo, ma uno stridio disperato di gomme. Aprì gli occhi in tempo per vedere che il conducente era riuscito a scansarla sfiorandola e proseguiva la sua corsa. Carla se ne restava immobile in mezzo alla strada. Altre auto stavano arrivando. La raggiunsi, ma per farla spostare verso lo spartitraffico dovetti cingerla per le spalle e quasi trascinarla. «Ma sei pazza?» «No. Allora perché l'hai fatto?» «Me ne era venuta voglia». Io tremavo per lo spavento. Lei era assolutamente serena. In taxi, ad un certo momento, mi guardò come se non m'avesse mai visto. «Come hai detto che ti chiami?»
4: «Andrea».
3: «Sei il primo che conosco con questo nome. Io mi chiamo Stefania». «Ma non mi aveva raccontato che...» Lasciai perdere. La prima cosa che mi disse, appena arrivammo a casa, fu: «Voglio l'acqua. Vuoi bere?» «No, sopra di me». «Vuoi farti una doccia?» Ecco, quello, non mi veniva la parola. Le mostrai prima la camera destinata a lei e poi il bagno. Me ne tornai nella mia stanza. Dopo un quarto d'ora si presentò completamente nuda e gocciolante. Faceva mancare il fiato. «Non so fermare l'acqua». Andai a chiudere i rubinetti. Non si asciugò, se ne andò a letto senza nemmeno salutarmi. Aveva lasciato i vestiti in bagno. Perquisì con cura i suoi jeans d'ottima marca. Tutte le tasche erano vuote. Possedeva soltanto un fazzoletto. Dormii profondamente e mi svegliai che erano le 10 del mattino. Mi ricordai di Carla o Stefania. Mi alzai e andai nella sua camera. Solo il letto è disfatto. Mi recai in bagno. I suoi vestiti non c'erano. Se n'era andata via. Notai per terra i miei pantaloni che la sera avanti avevo lasciato in bagno appesi dietro la porta. Quando li presi, vidi sotto di essi il mio portafoglio. Dentro, lo sapevo benissimo, ci stavano le mie ultime residue miserabili 4.000 lire. Ora ce n'erano soltanto 3.000.
2: Avete ascoltato Il racconto.

0: Venezuela. Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema.

quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare. Fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è una espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio: la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde,
è quel che resta della luce che riempie

0: riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare dunque Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali, con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi, e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile. Ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello della aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus. È il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza. L'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso, invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo, la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al I secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il calidarium a pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a un astazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il parco museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi e la basilica di San Giovanni Teristis. Splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'undicesimo secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando va in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare, aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero, Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo delle ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti: carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici. Alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio, che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi fumetti, gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente, ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Avete ascoltato Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto. Andrea Camilleri, Desideria. Chiamare una figlia Desiree o Desiderata è una cosa. Chiamarla Desideria è tutt'altra. Se non vado errato, Desiderata significa esserlo da altri. Desideria, neutro plurale, significa avere molti e diversi desideri in proprio. Da padre me ne guarderei bene d'assegnare un nome così poco rassicurante a una neonata che però un giorno sarà ragazza, donna e moglie. Per fortuna, crescendo, spesso le figlie, per restare al genere femminile, smentiscono i nomi di battesimo che le volevano, metti caso, Grazia, Bella o Serena, diventando rispettivamente esempi di sguaiataggine, bruttezza e isterismo. La Desideria che io conobbi era desiderata da tutti e non nutriva nessun desiderio per nessuna cosa. Bellissima era, e di un garbo e di una finezza che molti credevano dovute a una lunghissima, secolare distillazione di sangue blu. Era invece la figlia unica di un vinaio ambizioso e probabilmente ignorante che l'aveva fatta educare in costosissimi collegi svizzeri. Dopo averla frequentata per qualche mese, mi resi conto che il fragore del mondo arrivava a lei come quel fruscio che sembra di mare quando si porta all'orecchio il cavo di una grossa conchiglia. La vita, nel bene e nel male, riusciva sì e no a lambirla. Non era un atteggiamento acquisito. Era una sua incapacità connaturata di percepire la realtà. Leggevi negli occhi dei ragazzi che le stavano attorno il desiderio di farle una corte più serrata e, nello stesso tempo, la disarmante convinzione di non sapere da dove cominciare. Sentivano che Desideria, anche se era in grado di chiamarli a uno col loro giusto nome, in realtà non era in grado di andare

esprimere il più piccolo desiderio. Accettava quello che le veniva offerto e se non le andava lo rifiutava con un gentile cenno del capo. Non prendeva iniziative nemmeno in situazioni che volgevano a suo danno, come quella volta al mare. Ci eravamo andati in tre, lei, io e il comune amico Mario. La facemmo sedere ai margini della zona d'ombra proiettata dall'ombrellone. Poi io dovetti allontanarmi per qualche ora. Quando tornai, Desideria era in pieno sole, la sua pelle era diventata rossa. Stava cuocendo. «Perché non l'hai fatta spostare?» Le ho chiesto se voleva e mi ha risposto di no. Aveva sbagliato la formulazione della domanda. «Vattene all'ombra!» le gridai. Mi ubbidì immediatamente, rivolgendomi uno sguardo di gratitudine. Coloro che la conoscevano avevano opinioni diverse sulla sua personalità. Alcuni la ritenevano semplicemente una stupida, altri un'infelice, paralizzata da una timidezza innaturale, altri ancora uno splendido corpo senza anima. Un amico dantista l'aveva soprannominata Bell'acqua, il personaggio della Divina Commedia che se ne stava seduto ai piedi del monte che conduce al Purgatorio e lì se ne resta in eterno, rifiutandosi alla scalata per pigrizia o ignavia. Sbagliavano tutti. In Desideria non c'era nessun desiderio d'essere com'era. Una sera facemmo una gita collettiva da fine settimana a Viterbo. Al momento della buonanotte, Mario, che aveva imparato da me come trattarla, sussurrò a Desideria: «Non chiudere a chiave la tua porta». Lei lo guardò sorpresa e non disse niente. Quando fu sicuro che tutti fossero in preda al sonno, Mario si alzò, percorse cautamente il corridoio, arrivò davanti alla porta della sua stanza, girò la maniglia, la porta si aprì, entrò, richiuse. Veniva un poco di luce da un lampione stradale. Desideria era in camicia da notte, seduta su una sedia. L'aspettava. Mario la fece alzare, le tolse la camicia, la fece distendere sopra il letto. «Abbracciami!» Desideria l'abbracciò. «Baciami!» Desideria lo baciò. Mario si alzò di scatto. Tutto a un tratto si era sentito ignobile. Sarebbe stato una specie di stupro. Si chinò, posò le labbra sulla sua fronte. «Scusami, buonanotte», le disse. «Buonanotte», rispose lei quietamente. Desideria si sposò 2 anni dopo con Tullio, un mio sincero amico, nobile e benestante, disperatamente innamorato di lei. Fui io a rivelargli il metodo segreto per farle dire di sì, ma dovette insistere molto. Desideria morì partorendo il suo primo e unico figlio. Al funerale Tullio mi trasse in disparte. «La sai una cosa?» mi balbettò mentre i singhiozzi lo straziavano. «Questo figlio l'aveva voluto lei. È l'unica cosa che mi ha domandato durante il nostro matrimonio. Non desidero né vestiti né gioielli da te», mi disse la nostra prima volta. «Voglio solo un figlio».

0: Il racconto.
1: In fronte scritto. Primo Levi. Alle 9 del mattino, quando Enrico entrò, 7 altri stavano già aspettando. Si sedette e scelse una rivista dal mucchio che stava sul tavolo, la meno cincischiata che trovò. Ma era una di quelle pubblicazioni

0: oltraggiosamente inutili e noiose che confluiscono, nessuno sa come, appunto là dove è gente costretta all'attesa, che non si capisce chi si prenda la briga di cavare dal nulla e che nessun uomo pensante potrebbe proporsi di leggere. Più vuote, mercenarie e volgari degli stessi cinegiornali. Quella in specie trattava degli artigianati regionali, era edita sotto gli auspici di un ente mai sentito. E in ogni pagina c'era un sottosegretario che tagliava un nastro. Enrico posò la rivista e si guardò attorno. Due avevano l'aria di pensionati e le mani grosse e nodose. C'era una donna sulla cinquantina, dall'aspetto stanco, vestita dimessamente. Gli altri quattro sembravano studenti. Passò un quarto d'ora. La porta in fondo si aprì. Ed una ragazza sofisticata in grembiule giallo chiese: Chi è il primo? Passarono solo 3 o 4 minuti e la ragazza ricomparve. Enrico si volse al suo vicino che era uno degli studenti e gli disse: Pare che si vada veloce. L'altro rispose di malumore e con aria di esperto: Mica detto. Quanto volentieri, facilmente e presto si assume la parte del vecchio esperto, anche solo in un'anticamera. Ma l'esperto di turno doveva aver ragione. Prima che passasse il terzo, trascorse mezz'ora buona, e frattanto erano entrati due nuovi. Enrico si percepì inequivocabilmente vecchio ed esperto rispetto a loro. Che del resto si guardavano intorno con la stessa aria spaesata che Enrico aveva avuto mezz'ora prima. Il tempo passava lentamente. Enrico sentiva il ritmo cardiaco accelerare sgradevolmente e le mani diventare fredde e sudate. Gli pareva di essere in attesa dal dentista o di dover passare un esame e pensava che tutte le attese sono spiacevoli, chissà perché. Forse perché gli eventi lieti sono più rari di quelli tristi. Ma sono spiacevoli anche le attese degli eventi lieti, perché ti mettono in ansia e non sai mai bene chi avrai davanti, che faccia ti farà e che cosa dovrai dire. Poi, comunque vada, è sempre tempo non tuo, tempo che ti viene rubato dallo sconosciuto che sta dall'altra parte del muro. Insomma. Non ci fu modo di stabilire un tempo medio per il colloquio. Le apparizioni della ragazza avvenivano con intervalli varianti dai 2 minuti per uno dei pensionati a 3 quarti d'ora per uno studente molto bello con la barba bionda e gli occhiali cerchiati d'acciaio. Quando Enrico passò, le 11 non erano lontane. Fu introdotto in un ufficio freddo e pretenzioso. Alle pareti c'erano appese pitture informali e fotografie che rappresentavano volti umani, ma Enrico non ebbe tempo di osservarle da vicino perché un funzionario lo invitò a sedere presso la scrivania. Era un giovanotto dai capelli tagliati a spazzola, abbronzato, alto e atletico. Aveva all'occhiello una targhetta con su inciso Carlo Rovati e portava scritto sulla fronte, in nitidi caratteri blu stampatelli, Ferie in Savoia. Lei ha risposto al nostro annuncio sul Corriere, lo informò gioviale. Penso che non ci conosca, ma ci conoscerà presto, sia che troviamo un accordo, sia che non lo troviamo. Noi siamo gente aggressiva che va subito al sodo e non fa complimenti. Nel nostro annuncio si parlava di un lavoro facile e ben retribuito. Qui le posso aggiungere che si tratta di un lavoro talmente facile che non lo si può neppure chiamare lavoro. È piuttosto una prestazione, una concessione. Quanto al compenso, giudicherà lei stesso. Il Rovati si interruppe per un momento. Osservò Enrico con aria professionale, chiudendo un occhio ed inclinando il capo prima a sinistra, poi a destra, e infine aggiunse: Lei andrebbe proprio bene. Ha un viso aperto, positivo, non brutto e insieme non troppo regolare. Un viso che non si dimentica facilmente. Le potremmo offrire. E qui aggiunse una cifra che fece sobbalzare Enrico sulla sedia. Bisogna sapere che questo Enrico doveva sposarsi e di quattrini ne aveva e ne guadagnava pochi, e che era uno di quei tipi che non amano fare il passo più lungo della gamba. Intanto il Rovati continuava. Lei lo avrà già capito. Si tratta di una nuova tecnica di promozione, e qui accennò con disinvolta eleganza alla sua fronte. Lei, se accetta, non sarà impegnato per nulla per quanto riguarda il suo comportamento, le sue scelte e le sue opinioni. Io, per esempio, in Savoia non ci sono mai stato né in ferie né altrimenti, e neppure penso di andarci. Se riceverà commenti, risponderà come le pare, anche smentendo il suo messaggio, o non risponderà affatto. Insomma, lei ci vende o ci affitta la sua fronte. E non la sua anima. La vendo o l'affitto? La scelta sta a lei. Noi le proponiamo due forme di contratto. La cifra che le ho esposto è per un impegno triennale. Lei non ha che da passare al nostro centro grafico, che è qui al piano terreno, riceve la scritta, passa alla cassa e ritira l'assegno. Oppure, se preferisce un impegno più breve, diciamo trimestrale, la procedura è la stessa, ma l'inchiostro è diverso. Sparisce da sé in 3 mesi circa, senza lasciare traccia. In questa alternativa va da sé che il compenso è di parecchio inferiore. Invece, nel primo caso, l'inchiostro dura 3 anni? No, non precisamente. I nostri chimici non sono ancora riusciti a formulare un inchiostro dermografico che duri 3 anni netti e poi scompaia senza impallidire prima. L'inchiostro triennale è indelebile. Al termine del terzo anno, lei ripassa qui un momento, si sottopone ad un breve intervento assolutamente indolore e riacquista la faccia di prima, a meno che, naturalmente, il nostro committente e lei non vi troviate d'accordo nel rinnovare il contratto. Enrico era perplesso, non tanto per sé quanto per Laura. 4 milioni sono 4 milioni, ma Laura che cosa avrebbe detto? Non ha mica da decidere così su due piedi, intervenne il Rovati come se gli avesse letto nel pensiero. Lei va a casa, ci ripensa. Si consulta con chi vuole, poi viene qui e firma. Ma entro una settimana, per favore. Sa bene, abbiamo da studiare i nostri piani di sviluppo. Enrico si sentì sollevato. Chiese: potrò scegliere la scritta? Entro certi limiti, sì. Le daremo una lista con 5 o 6 alternative e lei deciderà. Ma in ogni caso, non si tratterà che di poche parole, eventualmente accompagnate da un marchio. E vorrei sapere, sarei io il primo? Vorrà dire il secondo, sorrise il Rovati indicando nuovamente la sua fronte. Ma non sarà neppure il secondo. Solo in questa città abbiamo già concluso, attenda, ecco, 88 contratti. Quindi non abbia timore. Non si troverà solo e neppure dovrà dare troppe spiegazioni. Secondo le nostre previsioni, entro un anno la pubblicità frontale diventerà un lineamento di tutti i centri urbani, forse addirittura un segno di originalità e di prestigio personale, come il distintivo di un club. Pensi che quest'estate abbiamo concluso 22 contratti stagionali a Cortina e 15 a Courmayeur, sulla base del solo vitto e alloggio per il mese di agosto. Con stupore di Enrico e un certo suo disagio, Laura non esitò neppure un minuto. Era una ragazza pratica e gli fece presente che con 4 milioni La faccenda dell'alloggio sarebbe stata sistemata. Non soltanto, ma i milioni, invece che quattro, avrebbero potuto diventare otto o forse 10. E allora si sarebbe risolta anche la questione dei mobili, del telefono, del frigo, della lavatrice e della 850. E come 10? Ma era chiaro. Si sarebbe fatta scrivere anche lei. E una coppia giovane, graziosa, con in fronte due inviti fra loro complementari, valeva certamente di più della somma di due fronti scompagnate. Quella gente lo avrebbe riconosciuto senza difficoltà. Enrico non mostrò molto entusiasmo. Primo, perché l'idea non era venuta a lui. Secondo, perché anche se gli fosse venuta, non avrebbe osato proporla a Laura. Terzo, perché insomma 3 anni sono lunghi e gli sembrava che una laurea marcata come si fa coi vitelli e marcata proprio su quella fronte così pulita, così pura, non sarebbe stata la stessa laurea di prima. Tuttavia si lasciò convincere e 2 giorni dopo si presentarono entrambi all'agenzia e chiesero del Rovati. Ci fu una contrattazione, ma neanche tanto accanita. Laura espose le sue ragioni con garbo e convinzione. Al Rovati la sua fronte doveva essere piaciuta fin troppo, e in buona sostanza i milioni furono 9. Per la scritta non ci fu molto da scegliere. L'unica ditta che intendeva reclamizzare un prodotto idoneo ad una presentazione bipartita era una società di cosmetici. Enrico e Laura firmarono. Ritirarono l'assegno, ricevettero uno scontrino e discesero al centro grafico. Una ragazza in camice bianco pennellò loro sulla fronte un liquido dall'odore pungente. Li espose per pochi minuti alla luce azzurra ed abbagliante di una lampada e stampigliò ad entrambi, verticalmente al di sopra del naso, un giglio stilizzato. Poi, sulla fronte di Laura scrisse in elegante corsivo Lily White per lei e sulla fronte di Enrico Lily Brown per lui. Si sposarono dopo 2 mesi, che per Enrico furono piuttosto duri. In ufficio dovette dare un buon numero di spiegazioni e non trovò nulla di meglio che esporre la pura verità, anzi la verità quasi pura, perché non fece parola di Laura e attribuì alla propria fronte tutti i 9 milioni. La cifra non la tacque perché temeva che gli rimproverassero di essersi venduto per poco. Alcuni lo approvarono, altri lo disapprovarono. Non gli parve di riscuotere simpatia e tantomeno gli parve che riscuotesse attenzione il profumo che la sua fronte vantava. Era combattuto da due spinte contrastanti: spiattellare a tutti l'indirizzo dell'agenzia per non essere solo, o invece tenerlo segreto per non deprezzarsi. Il suo imbarazzo si attenuò parecchio qualche settimana dopo, quando vide il Molinari, serio e intento come sempre dietro il suo tecnigrafo, che portava scritto in fronte Denti sani con Alnovol. Laura aveva, o si faceva, meno problemi. In casa nessuno aveva trovato nulla da ridire, anzi sua madre si era affrettata a presentarsi all'agenzia, ma l'avevano rifiutata dicendole apertamente che la sua fronte aveva troppe rughe per essere utilizzabile. Laura aveva poche amiche, non studiava più e non lavorava ancora, così non le era difficile tenersi in disparte. Girava i negozi per via del corredo e dei mobili e si sentiva guardata, ma nessuno le faceva domande. Decisero di fare il viaggio di nozze in auto, con la tenda, ma evitando i camping organizzati. Ed anche dopo che furono tornati, si trovarono d'accordo nel presentarsi in pubblico il meno possibile, cosa non gravosa per i due giovani sposi, per di più indaffarati a mettere su casa. Tuttavia, entro pochi mesi il loro disagio era quasi scomparso. L'agenzia doveva aver fatto un buon lavoro, o forse altre agenzie l'avevano imitata, poiché non era ormai più raro incontrare per strada o sul filobus individui dalla fronte segnata. Per lo più erano giovani e ragazze attraenti. Molti erano visibilmente degli immigrati. Nella loro scala, un'altra giovane coppia, i Massafra, portava scritto in fronte, in due versioni gemelle, l'invito a frequentare una certa scuola professionale per corrispondenza. Fecero presto amicizia e presero l'abitudine di andare insieme al cinema e a cena in trattoria la domenica sera. Un tavolo era riservato per loro quattro, sempre lo stesso, in fondo, a destra entrando. Si accorsero in breve che anche un altro tavolo contiguo a loro era frequentato abitualmente da gente segnata, e venne loro naturale attaccare discorso e di scambiarsi confidenze sui rispettivi contratti, sulle esperienze precedenti, sui rapporti col pubblico e sui piani per l'avvenire. Anche al cinematografo, quando era possibile, prendevano posto nelle poltrone che stavano a destra entrando, perché avevano notato che diversi altri segnati, uomini o donne, usavano sedersi di preferenza in quei posti. Verso novembre, Enrico calcolò che un cittadino su 30 portava qualcosa scritto sulla fronte. Per lo più erano inviti pubblicitari come i loro, ma si incontravano talvolta sollecitazioni o dichiarazioni diverse. Videro in galleria una giovane elegante che recava scritto in viso Johnson Boya. In via larga, un ragazzo dal naso rincagnato come i pugili che recava Ordine uguale civiltà. Fermo ad un semaforo, al volante di una Mini Morris, un trentenne con le basette che recava Scheda bianca. Sul filobus numero 20, due graziose gemelle, appena adolescenti, che portavano scritto in fronte, rispettivamente, Viva il Milan e Forza Zilioli. All'uscita di un liceo, un'intera classe di ragazzi recava scritto Sullo, go home. Incontrarono una sera in mezzo alla nebbia un personaggio indefinibile, vestito con vistosa pacchianeria, che sembrava ubriaco o drogato, e sotto la luce di un lampione rivelò la scritta Interno affanno. Era poi diventato comunissimo trovare per strada bambini che portavano in fronte, scarabocchiati con una penna a sfera, Viva e abbassi, ingiurie e parole sporche. Enrico e Laura si sentivano dunque meno soli, ed anzi incominciavano a provare fierezza, perché si sentivano in certa misura dei pionieri e dei capostipite. Erano anche venuti a sapere che le offerte delle agenzie erano addirittura precipitate. Nell'ambiente dei vecchi segnati correva voce che per una scritta normale su di una sola riga e per 3 anni ormai non si offrivano più di 300.000 lire, e il doppio per un testo fino a 30 parole con un marchio d'impresa. A febbraio ricevettero in omaggio il primo numero della Gazzetta dei Frontali. Non si capiva bene chi la pubblicasse. Per i tre quarti, naturalmente, era zeppa di pubblicità e anche il quarto residuo era sospetto. Un ristorante, un campeggio, vari negozi offrivano ai frontali modesti sconti sui prezzi. Si rivelava l'esistenza di un club in una viuzza di periferia. Si invitavano a frequentare la loro cappella dedicata a San Sebastiano. Enrico e Laura ci andarono di domenica mattina per curiosità. Dietro l'altare era un grande crocifisso di plastica ed il Cristo portava INRI sulla fronte anziché sul cartiglio. Pressappoco, allo scadere del terzo anno del contratto, Laura si accorse di aspettare un bambino e ne fu lieta, benché con i recenti aumenti del costo della vita la loro situazione non fosse brillante. Andarono dal Rovati a proporre un rinnovo, ma lo trovarono assai meno gioviale di un tempo. Offerse loro una cifra irrisoria per un testo lungo e ambiguo. Rifiutarono di comune accordo e scesero al centro grafico per la cancellatura. Tuttavia, a dispetto delle assicurazioni della ragazza in camice bianco, la fronte di Laura rimase ruvida e granulosa come per una scottatura, e poi, guardando bene, il giglio stilizzato si distingueva ancora, come le scritte del fascio sui muri di campagna. Il bambino nacque a termine, regolarmente. Era robusto e bello, ma inesplicabilmente portava scritto sulla fronte «Omogeneizzati cavicchioli». Lo portarono all'agenzia ed il Rovati, fatte le opportune ricerche, dichiarò loro che quella ragione sociale non esisteva in alcun annuario ed era sconosciuta alla Camera di Commercio, perciò non poteva offrir loro proprio niente, neppure a titolo di indennizzo. Gli fece ugualmente un buono per il centro grafico affinché la fronte del piccolo fosse cancellata gratuitamente.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni. Mentre dal secondo al settimo, come anche dall'undicesimo al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro quindicesimo. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

serata. Anzi, da ogni confronto civile la coppia esce rafforzata. Di Monica Morandi. Capita anche nelle migliori famiglie. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha litigato con il proprio partner. Il litigio è fisiologico e necessario per garantire l'equilibrio della coppia, spiega Marinella Cozzolino, psicologa romana specializzata nella terapia di coppia. Una coppia sana è una coppia che litiga, perché litigare significa non solo avere interesse nei confronti del partner, ma anche avere chiaro l'aspetto più sano in assoluto per il bene della coppia stessa, quello di non fondersi totalmente l'uno nell'altro. Ecco perché è meglio litigare che tacere. Il litigio può significare una piccola crisi momentanea, ma se ben gestito, consente di confrontarsi sulle diversità e di trovare il giusto equilibrio in modo che la coppia possa uscirne fortificata e crescere. Continua l'esperta. Spesso tutto questo viene impedito dai giochi di potere all'interno della coppia. Non si vuole dare all'altro la soddisfazione di dargli ragione. Oppure dalla paura di dover cambiare qualcosa, di non avere sufficienti argomenti per il confronto, o dal timore che l'altro alzi la voce o ci metta il muso per giorni. Il pretesto addotto in questi casi è: non amo discutere. Questo atteggiamento rinunciatario porta ad accumulare delle frustrazioni destinate a sfociare in un litigio più grave. Se banalmente la moglie serve la pasta scotta e il marito non dice nulla, continuerà a ricevere pasta scotta senza che lei si accorga del suo disappunto. In un momento di nervosismo, lui esploderà e le rimprovererà in malo modo questo e parecchi altri disagi taciuti. Disorientata, la moglie non capirà perché all'improvviso per un po' di pasta scotta non vada più bene nulla e rinfaccerà a sua volta al marito di lasciar sempre le scarpe in mezzo alla stanza e di non voler mai lavare i piatti in un batti e ribatti di reciproche accuse. Così facendo si finisce per litigare sull'accumulo, dice ancora Cozzolino, il che è tutt'altro che costruttivo. Diventa solo un rinfacciare e un accusare che carica l'altro di un fardello che lo rende impotente. Il coniuge, disorientato da tutto ciò che l'altro ha subito a lungo a sua insaputa, va in tilt. A questo punto il problema da risolvere non è più la pasta scotta, ma sono i mesi di rimuginazioni e frustrazioni di cui l'altro era completamente ignaro. Da qui l'utilità di un pronto confronto costruttivo anche sulle piccole cose, limitato al singolo episodio. Nelle coppie che hanno figli, la principale causa di litigio è la gestione di questi ultimi, il loro mondo, le regole dell'educazione, la scuola, l'ora di andare a dormire la sera, il tipo di giochi, la decisione se lasciarli uscire da soli, se acquistare loro il motorino, eccetera, spiega ancora Cozzolino. Inseriti nel classico della gelosia, altri due punti nevralgici riguardano invece tutte le relazioni esterne alla coppia: il rapporto dei due partner con la famiglia di origine, una madre troppo ingombrante, la suocera, i rispettivi ex, e l'investimento del tempo libero in attività esterne alla coppia anziché nella relazione, la pratica di uno sport, le amicizie. Già lavori 8 ore al giorno e in più, anziché passare del tempo con me, vai a giocare a calcetto, è il frequente rimprovero delle donne ai loro compagni. Vi è poi l'investimento eccessivo nel lavoro. Parli sempre di lavoro,
ti preoccupi.

0: occupi solo del lavoro, fai troppi straordinari.
1: Cozzolino. L'origine di tutti i guai è che si dedicano al partner soltanto le ore di stanchezza. Ciò viene vissuto dall'altro come una mancanza di interesse, quando l'amore chiede invece una sola cosa, l'esclusività, cioè l'essere al centro dei pensieri dell'altro. Il litigio dei litigi si innesca infatti tipicamente così. Sono le 10 di sera. Possibile che tu non abbia voglia di tornare a casa? Un altro aspetto destabilizzante è l'intesa sessuale, che può riguardare la frequenza dei rapporti intimi, il tipo di prestazioni desiderate o i cambiamenti della sessualità che avvengono nel corso della vita. Si litiga molto anche per gli aspetti economici.
0: Cozzolino. Consiglio sempre autonomia a livello economico. Se entrambi i partner lavorano, sarà bene mettere in comune una base economica per le spese di casa e il quotidiano. Dopodiché, ciascuno spenderà come meglio crede il frutto del suo lavoro. Se invece, per scelta concordata, lavora solo lui, lo stipendio è sufficiente e la donna rimane a casa a occuparsi dei figli, sarà comunque compito del marito dare alla moglie, oltre ai soldi per gestire il quotidiano, una cifra per lei. Spesso la donna sacrifica il suo lavoro alla famiglia e quel sacrificio va ricompensato. Va assolutamente vietato il meccanismo che costringe la donna a chiedere tutti i giorni i soldi per la spesa, per le bollette o per se stessa.
1: Il modo giusto per litigare non esiste, spiega Cozzolino, poiché il litigio è come la risata. Ognuno ha il suo modo di ridere e di litigare, contenuto o sguaiato che sia. Consiglia la nostra esperta. Evitate sempre l'esagerazione, e se nel corso della litigata è l'altro che esagera, ditegli che può tirar fuori tutto, ma abbassando i toni. Si eviteranno così indesiderabili scoppi di aggressività per scaricare l'eccesso di emotività. Continua la psicologa. Se amiamo una persona e abbiamo intenzione di passare la vita con lei, dobbiamo prima verificare i suoi mostri, ovvero gli aspetti meno gradevoli. Per quanto folle possa sembrare, il fatto che tiri fuori la sua rabbia con noi può esserci utile. Ognuno di noi ha i suoi momenti di rabbia, e il fatto che chi amiamo scarichi in nostra presenza questa rabbia anziché prendere a pugni un sacco da pugilato, da un lato è sinonimo di complicità con noi, dall'altro una caratteristica della sua personalità con cui fare i conti il prima possibile. Insomma, prima di decidere di andare a vivere con una persona che tutto sommato non conosciamo a fondo, è meglio sapere se quando è nervosa diventa violenta o autolesionista, offensiva o semplicemente arrogante, e a quale livello sale la sua aggressività.
0: Alcuni consigli. Vicini, ma non troppo. Oggi le coppie non vogliono più cadere nell'errore commesso in passato da intere generazioni, cioè quello di fondersi completamente l'uno nell'altro e di ragionare e fare tutto alla stessa maniera. Voler essere una cosa sola è un proposito deleterio, visto che i partner hanno due cervelli che ragionano in maniera autonoma. Quindi, stare in coppia richiede a ognuno dei partner di trovare punti in comune con l'altro, ma soprattutto serve a ciascuno per evolvere, allargare il proprio orizzonte, entrare in un mondo interiore diverso, spiega la psicologa romana Marinella Cozzolino.
1: come litigare bene. I consigli della psicologa. 1. Concedersi una pausa. Se la discussione si accende, l'ideale è fare una pausa e riprendere il discorso dopo, quando si è più calmi. 2. Curare la comunicazione. Se si deve fare un'osservazione negativa al partner, ad esempio dirgli che si è molto arrabbiati perché ci ha detto una bugia, non si dirà mai «sei bugiardo». Il confronto non deve essere sulla persona, ma su un aspetto del suo comportamento, ossia «questo tuo lato bugiardo non mi piace» e non mi piaci tu. Questa è la regola principale in assoluto. Anche se reiterato, quel difetto è una fetta del carattere del partner, non è la persona. 3. Saper ascoltare. Tutti parlano, ma pochi ascoltano e sanno mettersi nei panni dell'altro. 4. Saper chiedere scusa. È la cosa più difficile da fare, ma la più utile in assoluto per le dinamiche della coppia. Poniamo che ci si sia dimenticati del compleanno di lei, il che viene vissuto come una grave mancanza di interesse, anziché cercare inutili giustificazioni, è meglio chiedere scusa, rassicurare la partner e farle capire che è amata. I due non pensano nella stessa maniera. Forse un uomo si offende meno per la dimenticanza del compleanno, ma deve capire che la donna lo considera il suo giorno. 5. Ricorrere alla terapia di coppia. Nelle sedute, i partner si confrontano davanti al terapeuta in maniera razionalizzata, senza degenerare nella lite. Lo scopo è che, con l'aiuto del terapeuta, ciascuno dei due capisca cosa dà fastidio all'altro. Pensaci bene prima di fare un regalo al tuo amore. Regalare una cintura a una donna sovrappeso, piuttosto che un asciugacapelli a un uomo quasi calvo, può essere occasione di frustrazione e litigi all'interno di una coppia. Consiglia la psicologa romana: il regalo al partner segue una sola regola, saperlo ascoltare. Soprattutto le donne parlano molto dei loro desideri, un viaggio, un nuovo telefonino, un abito. Attenzione ai regali che identificano troppo la donna con lo svolgimento dei lavori domestici, pentola a pressione, ferro da stiro, eccetera. Meglio dare valore alla sua femminilità, optando per un accessorio personale o per qualcosa che lei desidera da tempo. In una relazione, i primi tempi sono difficili. L'inizio di una relazione può prevedere moltissime litigate. Spiega la psicologa Cozzolino: oggi non esiste più la dichiarazione d'amore che decretava senza possibili fraintendimenti la nascita della coppia. Oggi un bacio può non rappresentare granché per una persona, ma illudere l'altra di essersi fidanzata. In questa fase, quindi, le litigate vertono sulla differente idea di coppia che ciascuno dei partner può avere. Che tipo di relazione si abbia, ogni quanto vedersi, se rinunciare ai propri interessi per stare insieme, eccetera. Il consiglio è di stabilire chiaramente il livello di intimità. C'è poi la gelosia, in quanto all'inizio non si sa nulla del mondo dell'altro. C'è chi pretende che il partner lasci tutti gli amici e che esca solo con lui o lei. Non si deve rinunciare alle amicizie, dice Cozzolino, ma è necessario trovare un equilibrio tra gli spazi da destinare alla coppia e agli amici. Pian piano, acquisendo fiducia nell'altro, la coppia si stabilizza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio a riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole, e quando era neonato, sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande. E a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e, infine, un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. e per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e Da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la 7ª edizione del 1989. Ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo, che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark, Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi vien da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale, il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che a sua volta lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi consegna alla RAI una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra, per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi, con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Di che pigrizia sei? Non è un disturbo né un disordine della personalità. Consideriamo perciò l'indolenza una mancanza di volontà e ne diamo un giudizio negativo. In realtà si tratta di un meccanismo di difesa psicologica inventato dall'evoluzione. Di Raffaella Procenzano. Sarà l'argomento. Sarà anche che in questi mesi di lavoro da casa, a causa della pandemia, inevitabilmente, ho preso l'abitudine di frequentare il divano più del solito, ma a consegnare questo articolo ho impiegato un bel po'. Insomma, forse mi sono lasciata suggestionare, soprattutto dagli esperti che sostengono che in realtà la pigrizia non esiste e che anzi prendersi il proprio tempo sia un'abitudine salutare. Spinta evolutiva. Da un certo punto di vista hanno ragione loro. Non esistono manuali di psicologia che contemplino la voce pigrizia. Non si tratta di un disturbo, insomma, e a quanto pare nemmeno di un ben preciso tratto della personalità, come il narcisismo o all'opposto la generosità. Quindi, cos'è la pigrizia? Si tratta di rimandare nel fare qualcosa? O di fare le cose troppo lentamente? O di non farle affatto? In generale, la pigrizia è definita come la riluttanza a svolgere un'attività o a fare uno sforzo, nonostante si abbia la capacità di agire o di sforzarsi, che è come dire ci sono i mezzi, ma non la volontà. In altri termini, un individuo è pigro se la sua motivazione a risparmiarsi lo sforzo vince sulla spinta opposta a fare la cosa giusta o prevista. Una reazione assolutamente normale, secondo i biologi. Gran parte degli animali, in fondo, trascorre la maggior parte del tempo a non fare nulla in particolare. E anche noi ci siamo evoluti per spendere meno energie possibili e concentrarsi sulle ricompense immediate. Di conseguenza, qualsiasi comportamento che non è immediatamente gratificante, è percepito dal nostro cervello come inutile. Per questo è così difficile metterlo in pratica. I nostri meccanismi psicologici per la gratificazione istantanea sono molto più antichi e quindi molto più forti di quelli che mettiamo in atto quando è utile ritardare la gratificazione. Studiare per non essere bocciati a fine anno, andare in palestra per apparire in forma la prossima estate, eccetera. Alzi la mano quindi chi non si è mai fatto tentare da un po' di riposo, anche quando in realtà avrebbe avuto tanto lavoro o studio da sbrigare. Secondo un'indagine Doxa del 2018, l'aspirazione più importante dell'85% degli italiani è evitare lo stress. E nel mondo, dice un sondaggio WIN International del 2020, le persone sane che non fanno nessun tipo di esercizio fisico sono circa un terzo. La pigrizia, dunque, è innanzitutto un problema di volontà. Alcuni scienziati hanno trovato la causa nel cervello, nel neurotrasmettitore dopamina, che influenza la motivazione ad agire. Chi esita o manca di volontà avrebbe uno squilibrio nei valori di dopamina in alcuni circuiti cerebrali. Un gruppo di ricercatori della Vanderbilt University, Stati Uniti, ha infatti scoperto che la quantità di questa sostanza chimica in tre regioni del cervello determina se una persona è intraprendente o procrastinatrice. La dopamina fa cose diverse in diverse aree del cervello. Quindi, mentre alti livelli in queste regioni sono associati a un'elevata etica del lavoro, un picco nell'insula anteriore indica esattamente l'opposto. Una persona più propensa a prendersela comoda, perfino se ciò significa guadagni minori. I ricercatori hanno scansionato il cervello di 25 giovani adulti, volontari, e li hanno sottoposti a un test per vedere quanto fossero disposti a lavorare per una ricompensa in denaro. Hanno così scoperto che le persone più laboriose avevano un'alta quantità di dopamina in due aree del cervello, striato sinistro e corteccia prefrontale ventromediale, note per svolgere un ruolo importante nella ricompensa e nella motivazione, ma bassi livelli di dopamina nell'insula anteriore, una regione legata alla percezione del rischio. Gli scienziati hanno concluso quindi che mentre alcune persone si concentrano maggiormente sulla grande ricompensa che potrebbero ottenere e minimizzano le possibili perdite di energia e tempo, altre sono più caute nel correre un rischio e spendere energia extra per una ricompensa improbabile, ma più grande, e finiscono per apparire più pigre. A volte, quindi, si tratta solo di errate valutazioni e perfino di inganni cognitivi. Per esempio, cominciamo tardi un lavoro perché più un futuro è lontano, più immaginiamo di avere tempo libero. Tra l'altro, come ha osservato la psicologa israeliana Shiri Nussbaum, in questo campo non impariamo mai dagli errori. Continuiamo a essere ottimisti sul tempo a disposizione. Le ricerche dimostrano che se si offre a un gruppo di persone la scelta su quale compito svolgere per primo tra uno noioso ma semplice e uno complesso ma interessante, le persone decidono di rimandare il compito più complicato senza porsi il problema del tempo necessario a svolgerlo. Per pigrizia? No. Ipotizzano di avere sufficiente tempo. Molti credono davvero che, magari tra un mese, avranno più tempo per andare in palestra o per svolgere un lavoro, eccetera, e rimandano. Non è un caso se molte aziende offrono coupon molto scontati per fare cose anche piacevolissime, come andare a cena. Sanno già che una percentuale di persone non troverà il tempo per farlo. E non certo per pigrizia, visto che non si tratta di impegni stressanti, sostiene Suzanne Shu, scienziata del Cornell University, USA. Shu ha anche dimostrato, in uno studio condotto a Chicago, che la gran parte delle persone che si trasferivano altrove per lavoro nei giorni precedenti alla partenza cercavano di fare qualche visita del centro città, perché non l'avevano mai visto. Finché vivevano lì, pensavano di avere molto tempo per farlo. In effetti, sottostimare l'impegno necessario al completamento di un lavoro è un fenomeno ben noto agli scienziati che studiano la percezione del tempo. Quando pensiamo a che cosa accadrà nelle prossime settimane, abbiamo pochi particolari che ci aiutano a stimarne la durata. Soprattutto se ci riguarda personalmente. Se invece riguarda qualcun altro, è molto più facile. Una ricerca condotta ormai 20 anni fa ha dimostrato che gli studenti di solito sono più bravi a stimare in quale mese riusciranno a laurearsi i compagni che conoscono bene, rispetto a quando prenderanno loro stessi la laurea. La scarsa motivazione non è dunque l'unico fattore responsabile dei comportamenti da pigri, ma rimane il più importante. Le cause di questa mancanza possono essere parecchie, per esempio una perdita del senso di autoefficacia. Non sono capaci di fare nulla, che è la convinzione che se applicassimo la mente e il corpo a fare qualcosa, otterremmo un buon risultato. Inoltre, esistono persone che per convincersi di essere in grado di poter fare qualcosa, hanno bisogno che ci siano altri, familiari o amici, a credere in loro, e se così non è, non trovano abbastanza motivazione interna. Insomma, l'uomo, come tutti gli altri animali, per agire ha bisogno che l'azione porti a una gratificazione. E molti compiti, a rischio pigrizia, non offrono una ricompensa, perlomeno non una gratificazione immediata. Studiare latino, come mettere a posto qualche pratica in ufficio, può essere davvero noioso. Il nodo di tutto è il fatto che senza autostima non si può sviluppare l'autodisciplina, che è ciò che ci aiuta ad arrivare a un obiettivo. Non si ottiene perciò il successo, che fa a sua volta aumentare l'autostima. Si crea cioè un circolo vizioso in cui non resta che essere pigri, fa notare lo psichiatra britannico Neil Burton, che studia in particolare l'atarassia, ovvero l'indifferenza a tutto. C'è poi un altro fattore da tenere presente, la paura del fallimento, che è il timore di non avere abbastanza forza emotiva per superare una sconfitta. È tipica delle persone perfezioniste e sono quelle che tendono di più a procrastinare e quindi ad apparire pigre. Non tanto perché pensano di non essere capaci di svolgere quel compito, ma perché sanno che esiste la possibilità del fallimento e basta questo a bloccarle. Non è che ho fallito, si dicono, è che non ci ho mai provato, evidenzia Burton. E se fosse produttiva? Forse, però, dovremmo pensarla in modo completamente diverso. Come Robert Heinlein, ingegnere aeronautico, ufficiale di marina e autore di fantascienza, che diceva: «Il progresso non è fatto dai mattinieri. È fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa». La pigrizia, insomma, può essere considerata l'altra faccia della medaglia della produttività. Qualche volta, più che un segno di inefficienza, è il risultato di un lavoro intelligente che libera tempo per il meritato ozio. La pensava così anche Frank Gilbert, un ingegnere statunitense che ha innovato alcuni processi industriali, che affermava: «Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile, perché una persona pigra troverà un modo semplice per farlo». Tra l'altro, autorevoli economisti come Ludwig von Mises hanno fatto notare che in fondo si lavora per poter essere pigri, e perfino molte persone che si danno da fare tutta la vita sperano di poter conquistare così un posto in paradiso, un luogo che, non a caso, la cultura popolare descrive come stare seduti su una nuvoletta, a non far nulla, perfettamente beati. Del resto, molte ricerche mostrano i benefici dei sonnellini diurni e delle pause regolari, dall'abbassamento della pressione sanguigna allo svuotamento della mente. La pigrizia potrebbe quindi essere il meccanismo con cui il nostro corpo ci dice: risparmia energia, che ne hai bisogno. In realtà siamo condizionati da un sistema di credenze che io chiamo la bugia della pigrizia. Questo sistema dice che il duro lavoro è moralmente superiore al relax e che le persone improduttive hanno un valore intrinseco inferiore rispetto alle persone produttive, afferma lo psicologo sociale Devon Price, docente alla Loyola University di Chicago e autore del saggio Laziness Does Not Exist. Se vogliamo qualcuno che non sta facendo abbastanza in base al nostro standard, lo bolliamo come pigro. Dovremmo invece smetterla di chiederci continuamente: devo fare qualcosa? Sarebbe molto più salutare cominciare a domandarci: ho bisogno di una pausa? In una discussione il cervello risparmia le forze. Il cervello è pigro. Usa moltissime scorciatoie per risparmiare energia. Una di queste è particolarmente curiosa. Lars Hall, ricercatore dell'Università di Uppsala, Svezia, nel 2016 ha dimostrato, insieme ad alcuni colleghi francesi, il funzionamento di un meccanismo di pensiero chiamato pigrizia selettiva. Si tratta della tendenza a non essere troppo rigorosi quando si valutano le argomentazioni che si usano per convincere qualcuno, mentre lo si è quando si ascoltano le motivazioni degli altri. In un esperimento, i ricercatori hanno fatto dibattere un gruppo di persone su temi controversi e poi, in un secondo momento, hanno presentato a ogni persona le argomentazioni che essi stessi avevano usato durante la discussione, formulate in modo un po' diverso. Molti partecipanti, la metà, le hanno respinte senza accorgersi che si trattava di ciò che avevano invece sostenuto in precedenza. Il che significa che il cervello si impegna davvero a un'analisi lucida di fatti pro e contro solo quando deve smontare un avversario. Altrimenti risparmia le forze.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini. Adelphi Editore 2018. Letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Personaggio vivissimo e spassoso, inconsueto e surreale, quello di Mrs. Shepherd, che ha ispirato il film omonimo del 2015, che vede Maggie Smith nel ruolo di un'anziana senza tetto.
2: Buon ascolto!
3: Andai per la prima volta a casa di Alan Bennett, dove questa storia ha avuto luogo ed è stata girata, nell'autunno del 1989, qualche mese dopo la morte di Miss Shepherd. Quel nostro incontro segnò l'inizio di una collaborazione venticinquennale. 7 commedie, 3 film e talmente tante discussioni sulle messe in scena che le mie domande e le sue risposte hanno ormai l'inesorabilità di un catechismo. Quasi sempre c'è un accenno alla signora che parcheggiò il furgone nel giardino di casa sua e vi rimase per 15 anni. L'avevo già vista nei paraggi. All'inizio degli anni 80 mi ero trasferito a Camden e per andare in High Street passavo spesso da Gloucester Crescent, principalmente perché volevo capire in quali case abitassero i titani della creatività. Il Crescent era la via di innumerevoli scrittori, registi teatrali e cinematografici, editori, giornalisti, pittori, ma pur avendo scoperto che al 23 abitava Alan, non avevo idea del perché di quel furgone. Mi chiedevo se la vecchietta malandata che sembrava viverci fosse sua madre, ma se mi fossi avvicinato tanto da sentirne l'odore, la cosa mi sarebbe sembrata ancora più inverosimile che a distanza di sicurezza. Quando finalmente approdai nello studio di Alan, evitai di chiedergli di lei. Scoprii dopo che in quel periodo l'argomento non veniva sollevato nemmeno dalle altre persone che andavano a trovarlo. Mi resi conto di che cosa mi ero perso solo qualche tempo dopo, quando Alan ne parlò sulla London Review of Books. All'epoca ripeteva, e continua a ripetere oggi, che non c'era niente di eccezionale e nemmeno di generoso in quello che a tutti gli altri appare come un estremo atto di sacrificio durato 15 anni. Durante una lettura preliminare della sceneggiatura ha dichiarato che la signora non era poi così invadente e noi, per quanto scettici, siamo stati zitti. Durante le riprese, affrontando la realtà quotidiana, potevamo per esempio

brivido di orrore quando il nostro furgone, ne avevamo quattro in realtà, è riapparso come uno spettro. Benché le loro varie versioni della signora ricordassero un po' Rushman, non ci sono state divergenze quanto alla puzza o all'incongruità della sua permanenza nella loro oasi di sofisticata serenità. Ho lavorato con Alan abbastanza spesso da condividere la sua passione per i personaggi accanitamente originali che scardinano le certezze degli inglesi ben pensanti. Re Giorgio, impazzito a Windsor, l'incasinato Hector che fa i suoi numeri da teatro di varietà per gli studenti di storia in una scuola di Sheffield, W. H. Auden che offre pompini agli ospiti del suo alloggio di Oxford, Rospo di Villa Rospi che scorazza su autosportive facendo disperare i suoi fedeli amici sul greto del fiume, da lì siamo partiti io e Alan per portare il teatro Il vento tra i salici, sconvolgono il loro ambiente rifiutando di adeguarsi alle regole. Fra tutti costoro spicca Miss Shepherd, che in più ha la peculiarità di mettere in crisi la tribù del suo padrone di casa, che è anche la mia, e i suoi valori. Aveva, come Margaret Thatcher, la capacità di far uscire dai gangheri, con grandi effetti comici, gli intellettuali di sinistra di North London, tra i quali si era stabilita. Va detto, però, che molti abitanti di Gloucester Crescent erano la carità fatta persona nei confronti di quella lercia vicina e riservavano tutto il loro disprezzo a Mrs. Thatcher, la cui visione politica era comunque meno reazionaria di quella di Miss Shepherd. Anche se rimane difficile immaginare di poter accogliere davanti alla porta di casa propria il particolarissimo caos di Miss Shepherd, la vista dalla finestra dello studio di Alan mi ha fatto capire come lui abbia potuto sopravvivere. Negli anni mi sono seduto lì abbastanza spesso, ma solo quando il nostro furgone è stato piazzato nel vialetto ho cominciato a farmi un'idea dell'effetto che doveva fare sullo scrittore che lo osservava dalla scrivania. Nel film Alan ammette di aver rubato una delle sue battute più belle a Proust, ma forse la cosa va anche oltre. Come Marcel guarda fuori dal suo appartamento dell'Hotel de Guermantes e trasforma in arte quell'elegante Andy Rivieni, così Alan guarda il furgone. E per quella parte di lui che non esce mai dallo studio, le cose che succedono dentro il furgone e intorno non sono da sopportare, ma da scrivere. La cosa più vera di quella che definiamo una storia quasi tutta vera è l'immagine di Alan Bennett alla scrivania che guarda Alan Bennett alle prese con l'immondizia traboccante dal furgone. Nelle prime stesure Bennett, lo scrittore, appariva in giro per Camden e immancabilmente commentava. Anche nella stesura finale andava ogni tanto in strada a prendere atto dell'ultima umiliazione del suo alter ego. Quando abbiamo cominciato le riprese abbiamo capito, invece, che la narrazione della storia parte dalla scrivania. Il film nasce dalla macchina da scrivere. L'autore rimane nello studio e si materializza nel mondo esterno solo dopo la morte di Miss Shepherd, quando le concede di creare il finale. Spero che il film parli, oltre che del soggetto, di come uno scrittore scrive e del perché sceglie un particolare argomento. Il film parla anche di cosa deve fare uno scrittore per trasformare ciò che gli accade sotto il naso in una storia degna di essere raccontata. Sempre attento a non allontanarsi dai dati storici, tutte le volte che la pazzia di Re Giorgio li ha alterati, e cioè non spesso, la colpa è stata mia. Alan ha introdotto nella sceneggiatura non solo la graduale, riluttante consapevolezza di avere il suo miglior soggetto sulla porta di casa, ma anche lo sforzo per raccontarne la storia senza inventare qua e là. Le sue intuizioni sulla vita interiore di Miss Shepherd, basate sui fatti di cui è venuto a conoscenza dopo che è morta, sono rispecchiate dalle scoperte sulla propria. Quel non metti te stesso in quello che scrivi, ti ci trovi dentro. Questa idea è apparsa per la prima volta nella commedia autobiografica di Alan, Cocktail Sticks, ed è

stata l'interpretazione di Alex Jennings, più lineare e più rivelatrice che non quella dell'autore nei panni di se stesso, a ricondurci alla signora nel furgone che avevamo portato in scena a teatro nel 1999 con Maggie Smith. È stato l'unico nostro spettacolo che non abbia debuttato al National Theatre, lo produsse Robert Fox nel West End. Le successive commedie di Alan sono diventate pilastri del repertorio del National nei 12 anni in cui l'ho diretto, e quasi tutti gli attori del film hanno fatto parte della compagnia in quel periodo, anche se Maggie, con mio eterno rimpianto, è tornata solo per il galà del 50° compleanno del National. Maggie fu uno dei fiori all'occhiello dell'impareggiabile compagnia del National Theatre di Laurence Olivier, nata all'Old Vic. Nel primo anno di vita della compagnia interpretò Desdemona con Laurence Olivier nella parte di Otello e Mira in Febbre da fieno, prodotta dallo stesso Noel Coward. Nei 50 anni seguenti ha continuato a dominare con la stessa maestria le vette della tragedia e della commedia. Miss Shepherd le dà la possibilità di scalarle entrambe in un solo film. Avere Maggie sul set in una sala prove è esaltante. È l'attrice più intelligente che ci sia e fiuta ogni pretenziosità ancor prima che faccia capolino. Non c'è nulla che non sappia fare. In vari momenti del film sviluppa la sua Miss Shepherd fino a suggerire che sta interpretando le cose che sono realmente accadute e al tempo stesso le cose che lo scrittore avrebbe preferito vedere accadere. È esigente prima di tutto con se stessa. È sempre elettrizzante quando le è richiesto il massimo. È stata rigorosissima nella scena in cui Miss Shepherd suona il pianoforte al centro diurno, pur concedendo alla cinepresa un approccio straziante a una vecchia che contempla la fine di una vita che sa di aver buttato via. Questo film riunisce nuovamente tre protagonisti della troupe che ha realizzato La pazzia di Re Giorgio, ai quali devo quasi tutte le mie conoscenze di regia. Re Giorgio è stato girato su pellicola da 35 mm da Andrew Dunn e montato su una moviola Steinbeck da Tariq Anwar. 20 anni dopo, entrambi sono ancora i miei maestri. Non da ultimo sulle possibilità offerte dal nuovo mondo del digitale, tra le quali c'è stato il quasi facile sdoppiamento di Alan Bennett. George Fenton, che ha arrangiato Handel per Re Giorgio, qui compone una colonna sonora quasi tutta originale e appare nei panni del direttore quando Margaret Fairchild esegue il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin. Era l'unico tra noi, a parte Alan, ad aver conosciuto Miss Shepherd, perché frequenta la casa di Gloucester Crescent da quando era un giovane attore nella prima piece di Alan. La sua musica è infinitamente più vivace dei suoi ricordi. A proposito di Mary Shepherd, non gli si strappa più di una risatina malinconica. Il regista Stephen Frears, assiduo frequentatore del Crescent, si è sbottonato un po' di più. Un giorno è passato e ci ha chiesto cosa stavamo facendo. «Beh, non spenderò soldi per andarlo a vedere», ha sentenziato. «Ho conosciuto l'originale. Ve la passereste meglio con un film su Goebbels». Agli attuali abitanti di Gloucester Crescent posso solo offrire il mio grazie. Hanno sopportato la notevole intrusione di una troupe cinematografica con fantastico buon umore e per varie settimane non hanno nemmeno potuto parcheggiare davanti a casa. Ci hanno permesso di girare un film che mostra con un raro grado di fedeltà come sono andate veramente le cose. Ogni tanto, era inevitabile, la vita ha imitato l'arte. Un lunedì mattina presto, al mio arrivo ho trovato gli addetti alla scenografia che svuotavano in fretta il furgone. Nel weekend l'avevano lasciato nel vialetto e una coppia di festaioli di Camden Town l'aveva eletto a dimora temporanea. Il finto lerciume degli arredi di Miss Shepherd era diventato lerciume vero. «Non ditelo a Maggie, non ditelo a Maggie.
gridavano quelli della troupe portando via i materassi per farli pulire, disinfettare e poi risporcare per finta. Ho quindi escogitato una complicata storia sul perché dovevamo girare altre scene prima degli interni dentro il furgone e le ho confessato la verità soltanto 6 mesi dopo. Alan non abita più al numero 23 di Gloucester Crescent, ma ai tempi del film la casa era ancora di sua proprietà. Le pareti color oro e smeraldo del suo studio non sono la creazione di uno scenografo. La stanza è esattamente com'era quando ci lavorava. È la stanza dove abbiamo parlato, oltre che della signora nel furgone, della pazzia di Re Giorgio, degli studenti di storia e del vizio dell'arte, anche se non ci sono mai rimasto a lungo. Il nostro metodo di lavoro, più che basarsi sulla conversazione, è un gran susseguirsi di stesure, una dopo l'altra, ciascuna annotata senza ritegno con i miei appunti e suggerimenti. Questa pletora di carte è approdata alla Bodleian Library di Oxford, alla quale Alan ha donato tutto il suo archivio. Ma i futuri studiosi non saranno interessati tanto alle mie annotazioni quanto alla raccolta degli scritti di Miss Mary Shepherd. Il suo padrone di casa ha conservato i pamphlet, gli appunti scribacchiati, persino le liste della spesa, che ora condividono gli scaffali con il First Folio di Shakespeare, la Bibbia di Gutenberg e la partitura originale del Messia di Handel. Questo film è solo uno fra gli effetti della sua fama postuma. Nicholas Heitner, aprile 2015. Andai a vivere in Gloucester Crescent a Camden Town nel 1969. La casa al numero 23, che allora costava la non trascurabile cifra di 11.500 sterline, era meno cara di altre. Benché fosse imponente, con due bovindo ai lati dell'ingresso e costruita nel 1840, era più piccola di altre ville del Crescent e quindi inadatta alle giovani coppie con figli che stavano cominciando a colonizzare questa zona di North London. Costruita in origine per la borghesia ottocentesca, la strada venne a trovarsi sul percorso delle ferrovie che furono costruite attraverso Camden Town, come in Dobey e figlio, e in parte proprio per questo era andata via via decadendo, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molte ville si trasformarono in pensioncine. La mia aveva i contatori del gas in tutte le camere del piano di sopra, cimeli di un passato che poteva ancora sovrapporsi al presente. Ci abitavo da poco quando una sera suonò alla porta un vecchio che cercava una stanza. Tanti anni prima aveva soggiornato proprio lì. All'epoca apparivo tutte le settimane in The Late Show di Ned Sherin e il vecchio, interpretato da John Bird, divenne il personaggio principale di un film nel quale un gruppo di vicini ormai gentrificati, ma con un residuo di coscienza sociale, faceva il giro di Camden Town, in Rolls Royce, assurdamente, cercando per lui una sistemazione non ancora riqualificata. Finiva al dormitorio pubblico. Nel 1969 non c'erano più pensioni sul Crescent, ma sopravviveva qualche casa di proprietà municipale, e fortunatamente c'è ancora. Però con la politica thatcheriana di svendere ai privati e le attuali pressioni economiche sulle amministrazioni locali non si sa che fine faranno. Questa forma di pulizia sociale è stata un danno per la strada, che oggi è più omogenea e più omogeneamente ricca di quanto sia mai stata. Quando vi traslocai, i suoi abitanti erano assortiti. Fra i primi a mettere radici l'artista David Gentleman e sua moglie, che abitano ancora lì 50 anni dopo. C'erano giornalisti come lo scomparto Nicola Stomalin e la moglie Claire, biografa, romanzieri come Nicholas Mosley e Alice Thomas Ellis col marito, l'editore Colin Haycraft, e poi Jonathan Miller con sua moglie Rachel, che aveva visto per prima il cartello Vendesi al numero 23 e mi aveva avvisato.
C'erano un diplomatico jugoslavo, un capitano di marina in pensione, la vedova del compositore Vaughan Williams e vicino, in Regent's Park Terrace, lo scrittore August Wilson e il suo compagno Tony Garrett, che stavano un po' dopo l'abitante più illustre del vicinato, lo scrittore e critico V.S. Pritchett. Oh, e c'era anche un vescovo, il vescovo anglicano di Edmonton. Erano arrivati in quest'angolo di Londra perché non era di moda ed era relativamente tranquillo, comodo per Regent's Park e per il West End. Quando recitavo a teatro, potevo arrivare in Shaftesbury Avenue in 20 minuti e alla BBC di Portland Place anche prima. Si poteva fare bene la spesa. Vicino c'era il mercato di Inverness Street con il lattaio, il fornaio e il calzolaio tutti in fila. E lì, nei pressi, una collezione di negozi di alimentari italiani e asiatici, una pescheria, un paio di librerie, una mezza dozzina di negozi di mobili usati e bric-a-brac. Non c'era, invece, il mercato di Camden Lock, che negli anni ha fagocitato i negozi indigeni, trasformando la zona in un'attrazione turistica tout court. I brani che seguono sono tratti dal mio diario del 2014, da gennaio fino a ottobre, quando è stato girato il film La signora nel furgone, con alcuni inserti presi dall'introduzione alla commedia teatrale, 1999. 6 gennaio 2014. Ho imparato che non bisogna mai credere che un film verrà girato davvero finché non lo si gira. Ma sembra probabile che quest'autunno faremo La signora nel furgone. È la storia di Miss Mary Shepherd, la vecchia eccentrica che nel 1974 venne ad abitare nel mio giardino e ci rimase per 15 anni, fino alla morte. Maggie Smith ha interpretato Miss Shepherd a teatro nel 1999 e, se va tutto bene, sarà lei la protagonista del film, diretto da Nicholas Heitner. Finora ho scritto 2 stesure della sceneggiatura e sono a metà della terza. Adesso, nella casa di Camden, abita il fotografo Anthony Crolla, ma ci sono ancora tante cose mie. Questo pomeriggio ci vado. Inizio le lunghe manovre per sgomberare un po' di libri e di carte, in modo che si possa girare. Vidi la casa nel 1968. Era di un'americana che aveva dei pappagalli. Perciò c'erano i posatoi in salotto e anche nel giardinetto. Mi occupai io di dipingere le pareti, scoprendo il fregio sbiadito sotto l'imbiancatura del salotto con una lima di cartone per le unghie. Un lavoro che oggi si farebbe col vapore, mentre allora mi aiutarono alcuni attori della mia prima commedia, 40 Years On, in scena nel West End. Uno era George Fenton, che adesso sta scrivendo le musiche del film, e l'altro era Keith McNally, il proprietario della Brasserie Baltasar. 20 febbraio. Le pareti del salotto e dello studio di Gloucester Crescent sono esattamente come le dipinsi 50 anni fa. Mi sono sempre sentito molto fiero del mio lavoro, anche se con gli anni ho capito che l'effetto finale è stato spesso considerato eccentrico. Nel 1969, dopo aver messo a nudo l'intonaco del salotto, diedi una vernice blu al poliuretano. Il fondo era la malta di quando avevano costruito la casa, nel 1840. La malta ha molti vantaggi. È granulosa e non assorbe la vernice tipo carta assorbente come fa l'intonaco moderno, spesso marrone o rosa. Si vedevano tutte le imperfezioni, comprese i segni e le note dei muratori. Non erano un problema, ma il blu non era un bel colore. Era troppo freddo, tanto che per un po' credetti di aver rovinato la stanza e di doverla tappezzare. L'ultima cosa che volevo. Poi, come esperimento, provai a dare un po' di giallo in un angolo e la parete diventò di un color verde brillante, per molti sicuramente troppo acceso, ma ideale per me. Quindi dipinsi così l'intera stanza. Lo studio adiacente lo feci in un altro modo, con colori ad acqua. E siccome anche lì il fondo era fatto a malta, le dipinsi con un misto di arancio, giallo, verde e terra d'ombra.
Dopodiché sfumai il colore e misi un fissativo. E alla fine la stanza venne molto meglio di quanto avessi potuto immaginare, con le tonalità calde delle pareti in un palazzo italiano, o così mi parve. Sicuramente un bravo pittore di scena avrebbe saputo ottenere gli stessi effetti con molta meno fatica, ma sono contento d'aver fatto da me. Negli anni il colore non è nemmeno sbiadito e confido che queste pareti continuino a splendere, sempre che ogni nuovo proprietario preservi l'intonaco originale. Ma probabilmente non succederà per molto, perché poche case di questa strada vengono lasciate come sono. Oggi i nuovi arrivati non traslocano quasi mai senza aver prima sventrato queste belle ville vittoriane per trasformarle in prototipi di bianco minimalismo di tendenza. Nel pittoresco e variegato ambiente di Camden Town, Miss Mary Shepherd, della quale il film racconta la strana storia, per certi versi non appare così insolita. Era una vagabonda stanziale e visse gli ultimi 15 anni della sua vita davanti alla porta di casa mia, dove c'era uno spazio lastricato. L'architetto l'aveva definito speranzosamente patio, ma bastava appena per metterci un'automobile o un furgone. Il quartiere non è mai stato a corto di eccentrici. Una dotazione arrivava sempre a Darlington House, uno dei dormitori costruiti nell'Ottocento per dare agli operai rispettabili vitto e alloggio a un prezzo ragionevole. E così faceva tuttora, lodevolmente, ma ospitava anche alcuni personaggi inconsueti che sembravano usciti dalle pagine di Samuel Beckett. Per strada c'era anche un gruppo di alcolisti itineranti che si appollaiavano sui gradini delle case vuote o vicino alle bocchette dell'aria calda. Se Miss Shepherd si distingueva da quella gente non era, come lei forse immaginava, per via di una certa superiorità sociale, ma perché aveva un suo posto dove stare, anche se decrepito, il furgone. Non aveva mai dovuto dormire in un androne, per esempio, come facevano tanti che non trovavano posto a Arlington House. Se all'inizio di Gloucester Crescent Arlington House era il rifugio laico dei poveri e dei senza tetto, la sua controparte spirituale era il convento che stava all'estremità opposta, in cima alla strada. Questo edificio non bello, che adesso è la North Bridge House School, allora era ancora un convento, e per un breve periodo aveva ospitato proprio Miss Shepherd, anche se io non lo sapevo. Per molto tempo ci fu un crocifisso sul muro di ghiaietto che dava sull'incrocio tra Gloucester Gate e la Parkway. Negli anni Ottanta il convento divenne una scuola giapponese e a quel punto, forse comprensibilmente, perse il crocifisso. Poi divenne una scuola privata. Già non sono un fan dell'istruzione privata, ma la cosa che mi faceva più arrabbiare era il parcheggio selvaggio dei genitori, specialmente quando venivano a prendere i figli. «Educheranno come parcheggiano», pensavo ai tempi. La decisione di invitare Miss Shepherd a mettere il furgone nel vialetto di casa mia, nel 1974, fu presa controvoglia. E la ricostruzione della vicenda nel film mi sembra fedele ai fatti. Quando il furgone era parcheggiato in strada, stava esattamente davanti alla scrivania dove lavoravo, nel bovindo. Tutte le cose che capitavano a Miss Shepherd, dai battibecchi quotidiani con vicini e passanti alle provocazioni più gravi che spesso doveva subire da teppisti e persone crudeli, tutte queste cose mi distraevano mentre cercavo di scrivere. Spostare Miss Shepherd in giardinetto significò sottrarla ai passanti e ai curiosi. Così entrambi potremmo avere una vita più tranquilla e, di solito, io potevo dimenticarmi di lei, come in un matrimonio, sottolinea A.B. Sono sempre stato riluttante a considerarlo un atto di carità, proprio per questa componente non del tutto disinteressata. Lo feci per me stesso e per Miss Shepherd solo di conseguenza. Il buon cuore non c'entrava.
L'idea che il matrimonio sia, a volte, il metodo scelto dagli uomini per dimenticarsi di qualcuno è una nozione piuttosto rudimentale prustiana, visto che Swan sposa Odette appunto per questo motivo. C'è anche una quantità di aforismi sull'argomento. La generosità, o quella che spesso viene considerata tale, è la più egoistica fra le virtù. 9 volte su 10 deriva meramente da un'indole neghittosa. Questa è una citazione da On the Knowledge of Character, 1822 di William Hallids, ma non l'ho scoperta leggendo lui, non ci sono mai riuscito. L'ho trovata nell'autobiografia di John Osborne, Almost a Gentleman. Anche George Eliot tocca lo stesso argomento in Romola, 1862-63.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett, traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini, Adelphi Editore 2018, letto da Roberto Cesaretti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo. Quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venir fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone». Il mondo nel suo caos non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. è piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci, cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Here's another one.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.